0: Mani stringono altre mani, accendono scintille. Niente resa, solo rabbia dentro le pupille. C'è da prendere ste leggi e poi riconvertirle. Siamo voci che rimbomba, non puoi sentirle.
1: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming. Nova Radio in DAB.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

sono io che ho messo quattro parole in fila per parlarti di te, per dirmi non è finita. Con il cuore nella pancia hai imparato a respirare, ma cosa serve una città?

Abenteuer.

Suoni, culture, società. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità e non sono più riemersi dall'acqua. Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice di Genova, e la figlia 23enne, Gianluca Benedetti, originario di Padova, istruttore subacqueo, Federico Gualtieri, 31 anni, di Borgo Manero, in provincia di Novara, appassionato di subacquea, e Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poerino, in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Trovata al momento solo un corpo, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi nella zona. È allerta gialla. Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran, quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino durati circa 2 ore. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e gli accordi commerciali e tecnologici. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan mette in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro, addirittura un conflitto. Calcio, sciolte le riserve per l'orario del derby della capitale, la prefettura ha dato l'ok alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica alle 12, in contemporanea con altre 4 gare. Confermata invece la finale del tennis al Foro Italico alle 17. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Nova Radio, Black and Rock.

The city of steers doesn't work.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità. Tra le vittime una ricercatrice di Genova e la figlia 23enne, trovato al momento solo un corpo. Nella zona è allerta gialla per il maltempo. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice, studiosa dell'ambiente marino, professoressa associata in ecologia all'Università di Genova, e la figlia 23enne, Giorgia Sommacalla. Gianluca Benedetti di Padova, operation manager, istruttore subacqueo capobarca. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Borgo Manero in provincia di Novara, anche lui appassionato di subacquea. E Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poirino in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma secondo le prime ricostruzioni il gruppo era partito ieri mattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving, i 5 italiani si sarebbero immersi e avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi. Le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano e sono tuttora sfavorevoli. Emessa un'allerta gialla per tutta la zona.
1: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran. È quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca, con la Cina relazioni migliori che mai. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è aperto ieri tra strette di mano e una sfarzosa accoglienza, seguita poi dalla consegna di un duro promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male, potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Sul tavolo i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina, alle relazioni commerciali e tecnologiche tra le due superpotenze. I leader hanno concordato sia sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sia sul fatto che l'Iran non debba mai avere l'atomica. Sul fronte degli accordi nel comparto tech, gli Stati Uniti hanno autorizzato 10 aziende cinesi ad acquistare il secondo chip più potente di Nvidia. Durante la cena di Stato, Trump ha parlato di un bilaterale molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre. La visita si chiude oggi con il secondo round di colloqui, preceduto da un bilaterale per il tè aperto alla stampa, poi il rientro a Washington.
1: La guerra in Ucraina è salito a 21 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che mercoledì notte hanno martellato la capitale Kiev, decine anche i feriti. Sul fronte opposto arriva la risposta di Kiev, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città russa di Ryazan, a sud-est di Mosca, 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Mentre Trump è in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, attacca il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici. Protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. A stretto giro la replica del Cremlino. Al momento solo gli Stati Uniti sono mediatori nella risoluzione del conflitto. Sciopero di 8 ore il 25 maggio in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux, presidio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM, Fiom Wilm. La multinazionale svedese ha annunciato 1.700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi. I sindacati si confronteranno sulla vertenza in vista del tavolo con il governo convocato sempre per il 25 maggio. Calcio ufficiale, il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme ad altre 4 partite. Dopo giorni di caos è arrivato il via libera della prefettura, che ha accolto la proposta della Lega Serie A. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
4: Tra proposte, ricorsi e rinvii, ma soprattutto caos, finalmente si sa quando scenderanno in campo Roma e Lazio in occasione del derby della capitale. Nella serata di ieri è arrivato infatti il via libera dalla prefettura di Roma per anticipare la gara alle ore 12 di domenica 17 maggio. in contemporanea alle altre quattro partite di Serie A che riguardano la zona Champions, come Parma, Juve Fiorentina, Genoa Milan e Pisa Napoli, non solo perché è stato confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile che rimane alle 17. Nelle scorse ore il numero uno della Federtennis, Angelo Binaghi, aveva risposto così a un eventuale spostamento.
5: Noi ci siamo spostati per 25 anni e abbiamo un torneo che parte di un circuito internazionale, l'ATP, col supervisor qua dell'ATP, che non credo che abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un deficiente, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del campionato di calcio fatto con i piedi.
4: Nel pomeriggio di oggi intanto è stato convocato in questura un tavolo tecnico per valutare i dispositivi di sicurezza da rafforzare.
1: Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio. Community Radio.
8: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la 1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il Bivio per la variante. Passiamo alla Firenze Pisa-Livorno, una perdita di carico, rallentamenti tra Firenze Scandicci e l'allacciamento con la 1 in direzione di Firenze. Sempre in direzione del capoluogo, code in uscita all'Astra Signa. In direzione Livorno, attenzione, c'è un veicolo fermo tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli. Passiamo alla 12, prudenza per il vento forte segnalato al momento tra Pisa Centro e la barriera di Livorno. Chiudiamo ricordando che a Firenze, in via Panzani, proseguono i lavori in restringimento di carreggiata con senso unico verso la stazione. Per ora è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
3: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 366 1014 094.
2: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
3: Torniamo in onda con il primo approfondimento di oggi che dedichiamo al Festival di Cannes. È in corso fino al 23 di maggio la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, e anche quest'anno abbiamo da quelle parti un inviato speciale, Daniele Marseglia, il conduttore della Settima Ossessione, che è al telefono con noi. Ciao Daniele.
4: Eccoci qua, ciao Martina, buonasera a tutti e a tutte.
3: Grazie per essere con noi, ovviamente grazie anche per questo collegamento telefonico che ci dà la possibilità di avere uno sguardo privilegiato su questa nuova edizione del Festival del Cinema di Cannes. Partiamo quindi con le tue prime impressioni. Sei proprio arrivato nei giorni dell'apertura, quindi un po' di frenesia generale, giusto?
4: Sì, esattamente. La cerimonia di inaugurazione c'è stata 2 giorni fa, però poi effettivamente il festival è partito con i film in concorso soltanto a partire da ieri, quindi da ieri che si sono visti i primi film che competono in questa 79esima edizione. Faccio una breve introduzione dicendo che questa è un'edizione che molti hanno detto di transizione, perché è vero che non ci sono i famosi film italiani, nessun film italiano in nessuna sezione del festival, soltanto qualche coproduzione dove c'è di mezzo Rai Cinema, ma non ci sono neanche film americani, a parte uno, quello di James Gray, che si intitola Paper Tiger, che vede protagonisti Adam Driver e Scarlett Johansson. Però ecco, è un'eccezione in un festival che comunque, è vero, non come Venezia, ma aveva sempre una folta quota di presenza americana sia in concorso che anche fuori concorso. Quindi l'America quest'anno latita dalle parti della Croeset, in buona compagnia appunto con l'Italia, con zero film. La cerimonia di apertura ha visto anche la consegna della Palma d'Onore, la Palma d'Oro d'Onore alla carriera al regista Peter Jackson, regista non solo della trilogia del Signore degli Anelli e poi dello Hobbit, ma anche di tanti film cult da fine anni 80 in poi. Ne cito soltanto uno, Bad Taste. Ha tenuto anche una masterclass

nato in un piccolo paese del Giappone, un po' sperduto, di nome Nagi. Segue le vicende di Yoriko, che è una donna che lavora in una fattoria e al tempo stesso coltiva quella che è la sua grande passione, cioè la scultura. A un certo punto lei, in questa routine che la vede protagonista in questi giorni che passano, praticamente identici uno uguale all'altro, riceve la visita della sua ex cognata, la ex moglie del fratello, e la sua visita, diciamo, che riapre delle relazioni che erano rimaste sospese e dei desideri che non si sono poi mai risolti, e quindi la vita di Yoriko e di Yuri si intreccia. Al tempo stesso c'è anche una, diciamo, più che sottotrama, una trama che si intreccia anche con le vicende delle due protagoniste, con due ragazzi adolescenti che scoprono, diciamo, di avere un'identità sentimentale, sessuale, che appunto non si aspettavano, quindi anche una sorta di piccolo coming of age all'interno di questo film. Diciamo che questo è sicuramente un'opera molto elegante, è un'opera di quelle contemplative, alla Eric Rohmer mi verrebbe da dire, dove la regia si fa sia delicata che diciamo quasi come se ci stesse dando una carezza, ecco. Quindi i ritmi sono molto contemplativi e per questo lenti, e quindi per questo non è un film sicuramente per tutti, quindi diciamo che l'approccio a questo film richiede molta attenzione da parte dello spettatore, ma è sicuramente un film che anche se non presenta particolari guizzi, non c'ha colpi di scena, non niente di tutto questo, è un film fatto in maniera molto più che dignitosa da un regista che qui a Cannes era presente pure lo scorso anno, sebbene fuori concorso, probabilmente in ottica di premi non so se riuscirà a vincere qualcosa, poi sapete che le giurie fanno storie a sé. Il secondo film in concorso, vado velocemente, è intitolato La vie d'une femme ed è diretto da Charline Bourgeois-Taquet, che segue le vicende di Gabrielle, interpretata sempre ottimamente da un'ottima Lea Drucker, o Drucker per meglio dire perché è francese, che interpreta una chirurga specializzata nella tecnica maxillofacciale all'incirca di 50 anni, che è completamente assorbita dal proprio lavoro in questo ospedale pubblico, dove non solo è chirurga ma è anche primario di questo ospedale. Ha un rapporto un po' così e così con il marito, che a volte presenta delle crepe, ma marito è sposato da tanti anni, e al contempo si occupa anche della madre anziana che presenta i primi sintomi dell'Alzheimer. Anche qui, un po' come Nagi Not di Koji Fukada, la routine viene in qualche modo sconvolta quando una scrittrice arriva nel reparto dove lavora Gabrielle per documentarsi sul romanzo, e tra le due piano piano nasce un legame completamente inatteso che poi costringe Gabrielle a interrogarsi sulle possibilità di avere una vita diversa rispetto a quella che fino a quel momento lì sembrava indistruttibile, sembrava incambiabile e sembrava sicura, ecco. È una commedia come ce ne sono tante, come se ne producono tante in Francia, sicuramente non spicca per alcunché, diciamo così, ma è una commedia sicuramente che si lascia seguire, è divisa in 11 capitoli. Probabilmente il finale non è a livello di quello che abbiamo visto, forse sembra anche un finale molto frettoloso, e vi dico che c'è anche un cameo di Harry De Luca, non a caso nelle montagne, sulle Alpi tra l'Italia e la Francia, non interpreta se stesso Harry De Luca, ma non vi svelo il suo ruolo perché poi il film sicuramente uscirà anche in Italia. Velocemente vado al terzo e ultimo film, che è stato il film di apertura della sezione Unfertere Garde, che è questa sezione collaterale, che non è la sezione, diciamo, dei film come molti pensano sperimentali, però è più una sezione di film, diciamo, che hanno sicuramente un linguaggio più ampio, provengono da parti del mondo più lontane rispetto alla canonica Giappone, Oriente oppure Europa. Però il primo film

0: È un film, anche qui una coproduzione di varie nazioni, si intitola Teenage Sex and Death at Camp Miasma, questo è il titolo, è tutto un programma, diretto dal regista che si dichiara non binaria, Jane Shelburne, e racconta la storia di Chris, che è una giovane regista queer chiamata a rilanciare la saga horror Camp Miasma. Ovviamente è una saga fittizia, una saga di genere slasher, quel genere di horror dove ci sono morti, ammazzati, squartati, fontane di sangue, più ne ha più ne metta. È una serie che vediamo all'interno di questo film, che è molto metacinematografico, vediamo che ha avuto, soprattutto dai titoli di coda, lo vediamo e lo intuiamo, ha avuto un grande successo, tanto da avere sequel a dozzine. E questa Chris, che è chiamata appunto a far ripartire questa saga, vorrebbe coinvolgere per questo suo nuovo film Billie Crisley, che è l'attrice che interpretava la storica Final Girl del primo capitolo. Nei film horror la Final Girl è colei che sopravvive, diciamo, al killer, allo squartatore di turno, ecco, quella che tabula rasa attorno a lei, ma lei riesce a sopravvivere. La cosiddetta Final Girl, che qui è interpretata da una bravissima e molto sensuale Gillian Anderson. E quindi Chris la raggiunge, pensate un po', nel set abbandonato del vecchio campo estivo dove si svolgeva il primo film, cioè questo set è rimasto intatto e l'attrice che interpretava la Final Girl vive all'interno di questo set. E anche qui tra le due nasce un rapporto molto ambiguo e sensuale che appunto trascina l'intero film in una sorta di spirale metacinematografica che è fatta di desiderio, di identità queer, di nostalgia horror e anche di tante allucinazioni psicologiche, perché noi vediamo anche diverse scene oniriche. Quello che c'è di buono, perché poi tra l'altro il film parla anche di tutti questi temi e lo fa anche in maniera molto intelligente, e anche divertente, perché strappa grandi risate all'interno del film. Ma quel che è stata brava a fare la regista Jane Sherburne è la capacità di trasformare il linguaggio più trucido come quello dello slasher in una sorta di riflessione su genere e anche ossessione cinefila, e parlare anche di temi come l'identità appunto di genere. In un contesto, diciamo, dove invece siamo abituati a vedere appunto morti squartati. È un film che parla molto di sesso, ma ne fa vedere veramente poco, quasi, quasi niente. È sicuramente una piacevole sorpresa che ha aperto appunto la sezione Uncertain Regard.
1: Grazie mille per questo primo collegamento a Daniele Marsiglia, che è stato con noi, e a presto.
0: Grazie a voi, ciao Martina, alla prossima.
2: You're not miserable, you're nice.
3: What?

0: notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi che dedichiamo a Frame Drums Italia, lo storico festival dedicato ai tamburi a cornice che torna con una 15ª edizione dal 15 al 17 maggio al Circolo Arci il Progresso e non soltanto. Al Progresso saranno in programma workshop, lezioni, dibattiti su diversi tipi di tamburi, ma anche su temi come la musicoterapia e la musica d'insieme, oltre alle in programma anche una serie di concerti che si svolgeranno in vari luoghi tra il Circolo Arci il Progresso ma anche in zone fuori dalla città di Firenze. Di cos'è Frame Drums Italia e di cosa ci aspetta per questa 15ª edizione abbiamo parlato con Paolo Rossetti Murittu.
2: Buongiorno a tutti, io sono Paolo Rossetti Murittu e il direttore artistico e fondatore di questo movimento tutto italiano dedicato ai tamburi a cornice. I tamburi a cornice sono tutta quella famiglia di strumenti della quale fanno parte anche molti della nostra tradizione italiana, tra cui il tamburello, la tamborra e tanti altri strumenti che sono hanno nella loro essenziale forma costruttiva una cornice rotonda nel 90% dei casi e una pelle tesa con dei cembali o dei piattini, e di questi strumenti sono molto diffusi in tutto il mondo e ecco da 15 anni a questa parte, essendo una persona che si occupa anche per tradizione personale di famiglia di questi strumenti, ho iniziato questo percorso di diffusione sui tamburi a cornice organizzando poi questo festival che alla sua 15ª edizione sarà su Firenze presso il Teatro Il Progresso.
1: Parliamo della parte dedicata ai workshop e ai laboratori, a grandi linee cosa proporrete, quali saranno gli strumenti protagonisti?
2: Sì, avremo due grandi aree che andremo a trattare, che è l'area del Mediterraneo e Vicino Oriente, che tratterò io con Rick, Tar, Bendir e Daf, che sono strumenti molto diffusi in quest'area, e la parte dei tamburi italiani, che verrà invece proposta dal bravissimo performer Luca Rossi, esperto di tamburello e tamborra, che proporrà dei percorsi su questi due strumenti. Sabato 16 ci sarà un momento di musica d'insieme alle 19:30, aperto a tutta la popolazione, dove farò un'attività di diffusione e di drum circle aperta a tutti, gratuita e anche a persone con diverse abilità e famiglie, ecco, di diffusione. E la domenica ci saranno lo stesso focus sulle due aree, però solamente nella mattinata.
1: Parliamo invece di cosa succederà dal punto di vista degli appuntamenti dal vivo. I concerti sono diversi, ma soprattutto saranno anche in diversi luoghi.
2: Sì, ecco, questa è la novità di quest'anno. Abbiamo deciso con lo staff di distribuire gli eventi live su tre concerti. Il primo, che sarà la grande apertura del festival, avverrà alla Locanda Tinti di Aceto, in questo momento è sold out, sono felice, il secondo, il cuore del momento degli eventi live di Frame Drums Italia 15 sarà al Teatro Il Progresso, dove presenteremo una carrellata di artisti, tra cui Luca Rossi con il suo tamborra solo tour, io medesimo Paolo Murittu con il mio tamburo recital, in cui proporrò in trio un excursus tra i vari tamburi a cornice, e brillante all'occhiello il Collettivo del Ritmo, che è una realtà musicale di collettivo ritmico, appunto, che propongo nel territorio del Fiorentino da diverso tempo e che ha raccolto molti partecipanti, e insieme abbiamo preparato delle performance su repertori da noi composti. Questo il 16. Il 17 maggio la chiusura del festival avverrà presso Maliseti, che è su Prato, dove presenteremo il concerto finale con la banda Connemara, che è un ensemble con cui lavoro da molto tempo, un ensemble di Roma, e sarà un viaggio nella musica celtica con profumo di Mediterraneo e una festa danzante. Questo sarà presso la Mescolanza Interazioni Creative di Prato. E in questo modo coroneremo il nostro percorso con il terzo live. Su tre incontri il nostro obiettivo, tentativo, ecco, la nostra vision è quella di sempre di più interagire tra le varie realtà, tra i vari territori, proponendo attività culturali, inclusive, e anche diffondendo attraverso i live la cultura dei tamburi a cornice, che è anche la nostra cultura.
1: Come si fa a partecipare a questi tre giorni, se c'è ancora posto per iscriversi anche alla parte dedicata ai workshop, alla formazione?
2: Qualora ci fosse l'interesse all'iscrizione, c'è ancora qualche posto, sarà possibile venire direttamente al Progresso attorno alle 9, in modo da fare il check-in, il giorno 16 maggio. Il giorno 16 e 17 saranno i giorni dei corsi, e lì si potrà scegliere se fare la giornata intera oppure tutto l'evento, giusto anche in quella sede sarà possibile anche prenotare per il concerto che si svolgerà poi nella serata del 16, di sabato 16. E qualora ci fossero interessati, c'è un form di iscrizione che potrò fornire attraverso la mail, che è tamburitalia@gmail.com. Tamburitalia con una sola I.
1: Allora, grazie mille per essere stato con noi. Invitiamo i nostri ascoltatori a informarsi, ma soprattutto a partecipare a questa tre giorni sì, di festa e formazione. Grazie.
2: Grazie infinite a voi, grazie infinite a voi.
1: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15:10 con Sputnik e dalle 16:05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
0: Newsbox. Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 15 maggio alle ore 21:15 in Sala Vanni, Steven Brown dei Tuxedo Moon in concerto. Al Circolo Vie Nuove, Belle Parole organizza l'ultimo concerto della stagione dalle ore 22 Santo Ferito alle 23:45 Bella Giraud e De Plato Live, da mezzanotte 45 Ambrose DJ Set. Alla Casa del Popolo Il Progresso, venerdì La Chute e Bliff organizzano la festa di fine stagione. Dalle 20 Ray Banoff presenta Degrado Paradiso, alle 21:30 Joseph Martone Band Live. Venerdì 15 maggio in Piazza dell'Isolotto dalle 18:30 Nakba, ieri e oggi il grande evento pubblico con testimonianze e musica per tornare a chiedere il riconoscimento ufficiale della Giornata Mondiale della Memoria della Nakba. Venerdì 15 maggio alle ore 21 al Teatro Puccini, in scena Emilia, uno spettacolo a sostegno delle vittime della violenza di genere, con regia di Daniela Morozzi e la partecipazione straordinaria di Lorenzo Campani. Venerdì 15 maggio alle ore 21 al Teatro Corsini di Barberino di Mugello, in scena Molly. Alla Casa del Popolo di San Niccolò alle 18:30 presentazione del libro Incoscienza di classe di Gregorio Carolo, alla presenza dell'autore. Al Circolo Arci la vedetta Settimello, venerdì Settimello per la Palestina, dalle 19:30 per il cena vegetariano, alle 21 Cineforum con presentazione e proiezione del documentario No Other Land. Sulle frequenze di Nova Radio, venerdì alle 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 16 maggio è la notte europea dei musei, con aperture straordinarie e serali dei musei statali e civici, spettacoli e l'ingresso sarà a 1 euro o gratuito. Al Circolo Arci la Romola, sabato dalle 9 mercato locale, al 10 laboratorio di caseificazione, alle 12 pranzo condiviso. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11:30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 17 maggio alle ore 19 al Park per Mixité e Marta del Grandi in concerto. Alla Casa del Popolo di San Niccolò domenica si fa circolo dalle 19 a pericena, a seguire live music con i Vera Vigna Street Band. Domenica 17 maggio alle 21 al Nuovo Rifredi, scena aperta, il talk show Polaroid con Sotterraneo, che incontra la giornalista Cecilia Sala. Domenica 17 maggio al brillante Nuovo Teatro Lippi, alle 18 in scena Tracce di vita, storia di tratta di Gioara Breda e Daniela Morozzi, uno spettacolo per la terza edizione della rassegna Tracce di invisibili. Domenica 17 maggio alle 21:15 al Teatro Manzoni di Calenzano, in scena Sergio Di e con Francesca Sartianesi. Sulle frequenze di Nova Radio, domenica alle 12:30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì in replica, alle 20 in replica da Bosco e da Riviera.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Indagini in corso sulle cause della morte di 5 italiani durante un'escursione subacquea alle Maldive, mentre continuano le ricerche di 4 corpi. Al momento è stato trovato solo quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Tra le vittime anche la figlia di 23 anni, poi un istruttore subacqueo di Padova e 2 31enni piemontesi, biologi marini. Erano tutti esperti e non è chiaro se fossero lì in vacanza o se la loro fosse una spedizione scientifica. Ieri erano partiti a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Nella zona era stata diramata un'allerta gialla per il maltempo, tuttora in vigore. Secondo e ultimo giorno in Cina per Donald Trump, che oggi rientrerà a Washington. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo simile su come vorremmo finisse. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha affermato il presidente americano visitando i giardini a Pechino nel complesso riservato della leadership cinese dopo un colloquio privato di una decina di minuti con Xi Jinping. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha aggiunto il capo della Casa Bianca ieri a colloquio per oltre due ore con il presidente cinese, invitato alla Casa Bianca il 24 settembre. Sul tavolo i principali dossier internazionali a partire dalla crisi in Iran e la guerra in Ucraina. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato il presidente cinese, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro o addirittura un conflitto. Hezbollah ha colpito con un drone un gruppo di soldati israeliani nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano. L'annuncio del movimento filo-iraniano, mentre delegati di Tel Aviv e Beirut hanno ripreso ieri a Washington i colloqui per il rinnovo del cessate il fuoco a pochi giorni dalla scadenza della tregua. Nelle ultime 24 ore le forze israeliane hanno dichiarato di aver colpito oltre 65 siti di Hezbollah. Nonostante la tregua in vigore dal 17 aprile, i morti nei raid sono almeno 400. Tennis internazionale d'Italia e Daniil Medvedev, l'avversario di Jannik Sinner in semifinale, i due saranno sul centrale del Foro Italico non prima delle 19. Dalle 15:30 invece l'altro match tra Luciano Darderi e Casper Ruud, in palio l'altro biglietto per la finale di domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Think I'm going crazy.
7: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
8: Newsbox.
9: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
10: Nove sei minuti di questo venerdì 15 maggio, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox, in studio Riccardo Pinsauti. L'attualità è in primo piano, vedremo fra poco le ultime notizie che riguardano Italia ed esteri con la vicenda delle Maldive, vedremo se sarà una tragedia oppure ci sarà qualcos'altro dietro, 5 sub morti in una immersione, poi gli altri temi, il conflitto Iran, Stati Uniti, la visita di Trump in Cina, le vicende della nostra politica. Per quanto riguarda la Toscana, c'è tanta cronaca, la vedremo nelle pagine dei quotidiani, con la vicenda del accoltellamento a Prato, quella del killer delle escort e ancora altre storie. Su tutto invece una notizia molto politica, quella che riguarda la sentenza del TAR, che ha dato ragione sostanzialmente su tutti i fronti al Comune di Firenze per quanto riguarda la materia degli affitti brevi, respinti tutti i ricorsi presentati contro il regolamento, contro le regole sulle key box e quelle urbanistiche da parte delle associazioni che riuniscono i proprietari. Una giornata storica, ha detto la sindaca, ora la prossima settimana passeremo all'estensione del regolamento anche all'area al di fuori dell'UNESCO. Ne parleremo fra pochissimo con Massimo Torelli del comitato Salviamo Firenze per Viverci, che chiede coraggio all'amministrazione comunale. Altri approfondimenti li dedichiamo a il tema del carcere, una vicenda che racconteremo con l'aiuto dell'associazione Pantagruel e che parla della difficoltà del sistema sanitario toscano nel far dare delle risposte alle persone con difficoltà psichiche che escono dal carcere. E poi altri approfondimenti ancora sui temi della politica, con la manifestazione domani contro l'aeroporto di Pretola e il suo allargamento, che è un tema anche tra l'altro di campagna elettorale. Si vota a Sesto Fiorentino, quindi ancora più caldo. Ne parleremo con uno degli organizzatori della manifestazione, che presenta tante realtà, tante soggettività diverse, Sandro Targetti. Partiamo però dal meteo del Consorzio Lama con Gianni Messeri, buongiorno.
11: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi giornata instabile, con molte nubi sulla nostra regione, precipitazioni diffuse che dalle zone di nord-ovest si estenderanno poi nel corso della mattina e ancor più nel pomeriggio al resto della regione. Saranno possibili rovesci e anche locali temporali neve sull'Appennino settentrionale oltre 1500-1600 metri di quota, venti sostenuti dai quadranti occidentali, mari molto mossi e per quanto riguarda le temperature è previsto un sensibile calo nei valori massimi. Domani ancora instabile, ancora rovescio, ancora temporale, ancora neve in Appennino quota 1400-1600 metri e un miglioramento nella seconda parte della giornata con schiarite a partire dalla costa in estensione in serata al resto della regione. È tutto.
10: Grazie a Gianni Messeri, a risentirci lunedì con il Lamma.
11: Un saluto a tutti.
10: 9 minuti, la pubblicità e poi entriamo nel vivo di Newsbox.
8: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10 intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12.30 pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro. Stai ascoltando Nova Radio. Newsbox.
10: 9-10 minuti, andiamo a vedere i titoli dei quotidiani in regola quest'oggi con le vicende internazionali. Su tutti i titoli dei quotidiani c'è la vicenda delle Maldive, strage di sub italiani alle Maldive, le ipotesi, senza più orientamento, incastrati o avvelenati, è quello che scrive la Stampa. Tra le ipotesi del Corriere della Sera, i gas impuri in bombola disorientamento sono le tracce su cui ci si muove in qualche modo nel cercare di ricostruire questa vicenda. Inizia il recupero dei corpi, scrive la Repubblica. Esploravano una grotta a 60 metri di profondità e i soccorritori parlano di operazione di recupero con i corpi ad alto rischio. Poi il viaggio di Trump in Cina, Pechino Xi avvisa Trump, a Taiwan il rischio guerra e poi prove di intese su Hormuz dal Corsera. Sorrisi e sfide tra Trump e Xi, dossier sospesi, armi per Taiwan, apertura al business e aiuti su Hormuz sulle pagine della Stampa. Il G2 e la vittoria della Cina ai punti, così il summit che cancella l'Occidente, molto orientata ovviamente questa analisi di Stefano Stefanini. Poi Putin costretto ai margini bombarda l'Ucraina. Trump ha anche una lettera per J.D. Vance, il suo vice: nel caso dovesse morire o essere ucciso, ecco che cosa minaccia il tycoon. La politica italiana ancora sulla Stampa. Festival del Libro di Torino, i tormenti di Giuli, qui al Salone del Libro mi sento più a casa che al Ministero, dice. Poi invece la politica europea sul Corriere della Sera, Draghi, Mario Draghi, il discorso per rifondare l'Unione Europea, per la prima volta noi europei siamo soli ma siamo insieme, l'azione A27 inadeguata, ha ricevuto ieri il premio Carlo Magno. Sulle pagine invece della Repubblica c'è la crisi politica e anche del partito del Labour in Inghilterra, con il premier Starmer appeso a un filo, c'è una fronda guidata dal suo ministro della sanità Streeting che potrebbe scalzarlo dalla guida Downing Street e anche del Labour. Starmer perde un altro pezzo, il ministro Streeting si dimette, lo sfida, confronto sulla successione, dice. Poi il ritratto, Wes Streeting, carismatico e potente, già lo chiamano Downing Streeting, ovviamente per le sue diciamo ambizioni di premiership. Questi i titoli. Andiamo ora però alle vicende della nostra regione.
8: Newsbox.
12: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
10: Per la Toscana, lo abbiamo detto brevissimamente in apertura, c'è tanta cronaca, ma una notizia politica su tutte, quella della decisione del TAR ieri, che ha con una serie di sentenze rigettato tutti i ricorsi in tema di affitti brevi che erano stati presentati contro il regolamento del Comune di Firenze approvato nell'autunno scorso, contro le regole sulle key box e su una serie di previsioni che riguardavano anche l'urbanistica e la pianificazione da parte del comune. Vittoria su tutti i fronti, rivendica la sindaca Sara Funaro. Sentiamo brevemente.
13: Oggi direi che è una giornata storica per l'amministrazione comunale, perché abbiamo vinto su tutta la linea, su tutte le azioni che abbiamo messo in campo sugli affitti brevi. Una giornata storica, tra l'altro ci tengo a ricordarlo, una vittoria non solo a livello locale ma anche a livello nazionale. Oggi sono arrivate tutte le sentenze, tutte favorevoli al Comune su tutti i punti. Il principio complessivo, il messaggio che è emerso è un messaggio molto importante. Le amministrazioni comunali hanno diritto a regolamentare per l'equilibrio e nell'interesse del territorio e nell'interesse del mantenere l'equilibrio tra la residenzialità e le politiche a favore dei residenti e cittadini e le politiche dell'accoglienza turistica.
10: Così Sara Funaro, su tutti i quotidiani c'è questa notizia. Corriere Fiorentino, il TAR conferma lo stop agli Airbnb, respinti 19 ricorsi contro la stretta del Comune di Firenze e l'area UNESCO. Ora i limiti anche fuori, dalle pagine della Repubblica. Via libera al TAR, dal TAR del Palazzo Vecchio, legittimo limitare gli affitti brevi. Sulla Nazione, centro affitti brevi e overtourism, il TAR dà ragione alla stretta di Firenze. E anche il Tirreno, piegato il partito degli affitti brevi, il TAR incorona il modello Funaro. Ne parliamo con Massimo Torelli, comitato Salviamo Firenze per Viverci, che da anni conduce una battaglia per regole più stringenti anche su tanti dei temi che ha toccato il TAR, non solo affitti brevi ma anche le K-Box e molto altro. Buongiorno, ben ritrovato.
14: Ciao a te, buongiorno a tutti e tutti.
10: Primo commento, diciamo brevemente, su ciò che ha deciso il TAR. Ha detto che prende tutte le azioni che ha fatto il Comune sono legittime, non c'è stata violazione della Costituzione, non c'è stata violazione del diritto all'intrapresa privata, alla proprietà privata, quindi tutto ciò che ha fatto il Comune va bene. Quindi possiamo dire che per una volta siete contenti anche voi.
14: No, noi quando siamo partiti...
10: No, scherziamo ovviamente.
14: Noi siamo
10: la coscienza critica dell'overtourism, però stavolta...
14: Noi siamo divertiti quando siamo partiti 3 anni e mezzo fa dicendo salviamo Firenze, non ci si fa più, si muore, vanno limitati, si muore di turismo selvaggio, e sono gli affitti brevi, e speculazione, e sono i cubi. Molti ci hanno guardato come dei pazzi visionari. Quindi questo è il primo fatto. Ora inizia la partita vera, perché le parole della sindaca aprono grandi spazi. Chi amministra può regolamentare, può limitare e dice per trovare un equilibrio tra residenza e turismo. Mi sembra, come vuol dire, che ora si apre una situazione molto divertente, molto interessante. Perché per ora tutto questo in città è stato solo sulla carta, e d'ora in poi invece si giudicheranno i fatti, nel senso che in questo anno e mezzo nel centro di Firenze ci sia stata una regolamentazione, una stretta, nessuno se n'è accorto. Però era detto, era sulla carta, aspettiamo la sentenza. Ora la sentenza c'è e quindi non ci sono più alibi. Cioè non è che il modello area UNESCO va bene, perché l'area UNESCO è vuota, non c'è più residenti, è stata svuotata, quindi se ce n'è, noi siamo molto netti, vanno dimezzati gli affitti brevi, quindi non basta dire estendiamo il modello UNESCO, perché il modello UNESCO è buono solo sulla carta, è buono se si dice che la situazione attuale è sostenibile. Noi pensiamo che sia insostenibile. No,
10: ecco,
14: io sono
10: le parole della sindaca.
14: Io sono contento per tutte le città d'Italia. Ora nessun sindaco ha più non ha più scuse. Se tollera che le proprie città vengano svuotate da residenti e diventino terreno di caccia degli speculatori, non può più dire perché le norme non me lo permettano. Quindi voglio dire, oggi è una giornata di festa per tutti quelli che si impegnano contro lo svuotamento delle città.
10: Ecco, Torelli, lei faceva accenno ovviamente anche al passo successivo, che tra l'altro leggevamo anche dai titoli, l'estensione a questo punto del regolamento dell'area UNESCO anche alle aree al di là, diciamo, della cerchia dei viali, l'ha detto la stessa sindaca. C'è uno studio che ha detto è già pronto, del famoso professor Filippo Celata dell'Università di Roma. Quello che leggiamo è che ci sono una quarantina trentina di micro aree in cui è stato diviso il territorio, quindi aree omogenee. La sindaca ha detto che la prossima settimana andrà in giunta una delibera per estendere le regole a tutta l'area toscana. Quindi diciamo, ci sono alcune regole, scusate Fiorentina, ci sono alcune regole su ad esempio il dimensionamento delle stanze, il fatto che una singola non può essere sotto un tot di metri quadrati, una doppia secondo sotto altre diciamo dimensioni, un bagno non può essere troppo piccolo, andrà bene per tutta la città. In più metteremo dei limiti nelle aree diciamo saturate. Ecco, lì voi fate delle richieste precise.
14: Infatti il tema
10: cioè,
14: è
10: capire come vediamo, insomma.
14: Esatto. Ora c'è lì c'è il tema della licenza, della concessione per 5 anni, di quale, ma la domanda vera è la saturazione. La saturazione, ovvero, poi pigliamo l'area che va da Piazza dei Ciompi a Santa Croce, diciamo che ora abbia 1000 B&B, e invece qualcuno dovrà prima o poi dire che lì se lì ce ne può stare 1000, 1100, 300, 200. Per questo dico che ora esiste, ora non c'è più scuse, ora va governato e va detto quante di queste e quante sono sostenibili. Però insomma io penso intanto
10: leggiamo anche tra le cose allo studio dell'amministrazione ci può essere proprio quella della non rinnovabilità della licenza. Noi sappiamo siamo in una fase di anche un po' transitoria. Il comune ha detto i nuovi che si vogliono presentare dovranno chiedere un'autorizzazione per 5 anni, quelli che sono già diciamo dentro il mercato hanno 3 anni di tempo, che sono partiti un anno e mezzo fa, per mettersi in regola e poi chiedere l'autorizzazione. In molti non l'hanno fatto, l'ha detto la stessa sindaca, perché probabilmente aspettavano l'esito dei ricorsi. Ora i ricorsi diciamo hanno un orientamento e quindi come dire chi è dentro quel mercato e vuole starci deve regolarizzarsi, quindi deve chiedere l'autorizzazione. Quindi ci sono dei limiti sono a cui tanti, pensa l'amministrazione, anche magari una sorta di turnover.
14: No, e poi va deciso se ce n'è 1000 partecipanti a per un'area, si dà ai monoproprietari o si fa, cioè quali sono i criteri? Ovviamente per noi, per me è l'idea che il monoproprietario sia quello che integra il reddito, sia favorito rispetto alla catena, è importante. Ma poi c'è anche il tema del numero dei controlli. In questi 2 anni, malgrado fosse già in funzione il regolamento, alcuni hanno comprato l'appartamento che aveva già il CIN, però il CIN non è più trasportabile. Cioè se Massimo Torelli compra un appartamento ora che ha il CIN, è Massimo Torelli che deve fare la richiesta, ma se in un'area bloccata non lo può fare. E ora, come si può dire, ci sono criteri, ragionamenti e controlli e scelte politiche. Mi sembra che siamo nella condizione perfetta per fare un confronto politico e quindi si vedrà.
10: Attenzione, perché la sindaca ha detto domani, la prossima settimana tutto va in giunta, non ha parlato di confronto con noi, con i cittadini, tantomeno con i
14: comitati. Ma la sindaca farà le proprie scelte, comunque sia, tanto voglio dire, se non è tanto ogni giorno, da domani voi rifarete i servizi dicendo che a Firenze il bilocale costa 1000 euro, costa 1200, la gente non ce la fa. Alla fine non è che siamo appassionati né alle bozze né al numero degli affitti brevi, siamo affezionati al tema che quel problema lì è ineludibile, quindi poi il cittadino medio giudica quell'aspetto lì. Quindi posso dire, ognuno, io spero invece la sindaca faccia un primo provvedimento parziale e poi apra un grande confronto, però poi deciderà lei.
10: È anche una grande occasione, come dire, di rilancio politico perché comunque questo va detto, insomma, critiche al netto di tutte le critiche si possono fare, il tema per l'amministrazione Funaro è l'abitare e il turismo c'è, è forte, ecco, poi uno può contestare certamente le soluzioni,
14: oggi è una buona giornata perché finalmente non ci sono alibi, quindi chiunque governa può dire ho questa idea di equilibrio che va tenuto tra residenza e turismo, e quindi da oggi parte un confronto interessante, speriamo il più largo e partecipato possibile.
10: Grazie Massimo Torelli, sappiamo che deve scappare e quindi grazie per la disponibilità comunque. 9:23, qualche istante e poi altre notizie.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:25 minuti, ancora Newsbox, un altro approfondimento che lo dedichiamo a una manifestazione che si tiene domani. Torna in evidenza il tema dell'aeroporto di Peretola, quello del suo allargamento. Ovviamente dentro c'è la nuova pista, quella da 2400 metri, che fa parte integrante ed è il cardine dell'ampliamento dello scalo portuale fiorentino, contro cui si schiera una manifestazione promossa da un'ampissima rete di realtà cittadine. Ci sono comitati, ci sono associazioni storiche del territorio, non soltanto della Piana, che la promuovono. La manifestazione ha come titolo "Basta aeroporti in città, vogliamo il parco per tutti e per tutte, salviamo la Piana, Firenze e Prato dall'inquinamento, dalle alluvioni, dalla turistificazione". A promuoverlo il presidio "No inceneritore, no aeroporto", Legambiente, Italia Nostra Firenze, l'associazione VAS, Vita Ambiente e Salute, Comitato Sorvolati di Brozza, Peretola e Quaracchi, il Comitato No Aeroporto, Prato e Provincia, la FLCCG e l'Università di Firenze. C'è anche il tema del polo universitario di Sesto, che verrebbe colpito, il gruppo Graspa, Alterpiana, Firenze, Prato, Pistoia, Cantiere Sociale Camillo Sienfuegos di Campi Bisenzio, e poi ancora Comitato No Tunnel TAV, CUB Firenze, Medicina Democratica, Giardino dei Fenicotteri, Piana di Lecore e Orto Collettivo e Natura. Ne parliamo con Sandro Targetti, attivista dei movimenti No Aeroporto, uno dei, diciamo, tante anime della manifestazione. Buongiorno, ben ritrovato.
3: Buongiorno Nova Radio.
2: Perché tornare nuovamente a far sentire la vostra voce con questa manifestazione? Non l'abbiamo detto, ma si svolgerà sabato alle 14 al Polo Scientifico in via dello Smannoro. Perché ora, ecco, diciamo, in questo momento politico, culturale, amministrativo, insomma?
3: Ma perché chi vuole fare questo aeroporto, ed anche il governo, sta cercando con dei provvedimenti di eludere le obiezioni, i ricorsi, le possibilità di contestazione di questo progetto, e si insiste su un progetto profondamente sbagliato che è già stato battuto una volta sia in sede di TAR che in sede del Consiglio di Stato, ma soprattutto è stato battuto dalla mobilitazione popolare, che ha sempre detto chiaramente basta aeroporti in città, che vuol dire no, non solo no al nuovo aeroporto, ma vuol dire anche ridimensionare drasticamente quello attuale, che non è più sostenibile, ovviamente con la tutela e la salvaguardia, la riconversione dei posti di lavoro, dicendo un sì importante, che è il sì al parco della Piana, che non vuol dire mettere qualche panchina in più in mezzo all'aeroporto, vuol dire salvaguardare la salute e l'ecosistema di tutta la Piana, prevenire davvero nuove alluvioni, dare un futuro al polo scientifico e alle oasi, e mettere in piedi una gestione partecipata del parco agricolo della Piana con la partecipazione degli abitanti e dei comuni.
2: Ecco, l'ha ricordato lei, c'è stata una lunga trafila burocratica, amministrativa, politica e anche percorso giudiziale alla giustizia amministrativa. TAR e Consiglio di Stato hanno già detto no a un primo progetto, ma il progetto è stato rivisto, ripresentato, c'è una nuova VAS, c'è cioè una valutazione di impatto ambientale, diciamo, integrata. Lì, tra l'altro, c'è di mezzo un parere della Commissione Europea, che deve essere dato, e anche lì c'è una battaglia, nel senso che l'area presenta dei siti protetti, Natura 2000 è una normativa europea, quindi per un progetto di quella portata ci vuole anche un parere della commissione, da capire però se è un parere vincolante oppure no. E notizia di pochi giorni fa è che il governo ha proprio diciamo approvato una sorta di alleggerimento dell'iter, per cui il parere sembra non essere più vincolante, giusto?
3: Secondo il governo è sufficiente informare e quindi eludere anche tutte le possibili obiezioni. Questo nuovo progetto però sostanzialmente è molto simile a quello precedente per i danni all'equilibrio dell'ecosistema, all'equilibrio idrogeologico. La pista non è 2004 ma è 2200 metri, però sostanzialmente l'impostazione è sempre la solita. In questa vicenda tra l'altro si intrecciano varie questioni che riguardano proprio il futuro ed il cambiamento di vita sociale ed economica nella Fiana Firenze Prato Pistoia. Innanzitutto dire sì al parco vuol dire basta con la cementificazione e utilizzare il patrimonio esistente per dare risposte al diritto alla casa, ai servizi sociali. C'è poi tutta la questione del nuovo ponte di Signa, che è un ponte necessario, ma il progetto che è stato fatto è molto impattante perché è in funzione del nuovo aeroporto e dello spostamento del lago di Peretola. E questo è inaccettabile.
2: Come abbiamo più volte, tra l'altro, anche diciamo evidenziato in altre interviste. Ecco, però la domanda è che, data la posizione del governo, sembra che diciamo, l'orientamento del partito dei pro Peretola allargato sia proprio quello di andare avanti senza se, senza ma, tanto qualunque sia l'opinione dell'Unione Europea, della Commissione, si proseguirà in quel master plan che contiene, no, la pista allungata. Ergo, la domanda è: l'unica soluzione possibile, opposizione possibile, alla fine, che voi vedete all'orizzonte, sarà un nuovo ricorso al TAR?
3: Allora, i ricorsi li abbiamo già preparati e saranno discussi prossimamente, quindi ovviamente non ci siamo arresi, però abbiamo ritenuto importante organizzare una mobilitazione, iniziative, proprio per sostenere questi ricorsi e per dimostrare qual è la reale volontà popolare di chi abita il territorio. Tra l'altro, in tutta questa vertenza si intrecciano varie questioni, ad esempio anche la questione della riconversione della CKN. È importante perché fa parte di una riconversione ecologica del territorio. Tra l'altro, noi abbiamo apprezzato tantissimo i comuni della Piana che hanno sempre detto no al nuovo aeroporto e saranno presenti alla...
2: Possiamo aggiungere anche il comune di Prato, che storicamente, nonostante le vicende si intreccino, diciamo così, dal punto di vista politico-partitico, con diciamo il partito pro aeroporto, Gianni Funaro, insomma, sono sempre stati favorevoli, questo lo sappiamo. Invece a Prato storicamente c'è un'opposizione,
3: no,
2: diciamo,
3: Prato
2: trasversale.
3: Non è d'accordo, come anche Sesto, Campi Bisenzio, Calenzano, Poggio a Caiano e anche Carmignano, tra l'altro amministrazioni anche di segno diverso. Quindi questi comuni hanno svolto un ruolo importante. Quello che
2: potrebbero essere
3: comuni,
2: dalla vostra parte, in un ricorso in questo senso?
3: Ma i comuni hanno preparato i loro ricorsi, poi ci sono i ricorsi delle associazioni e dei movimenti, e quindi su questo ci stiamo e ci siamo attrezzati. Quello che chiediamo, ad esempio, ai comuni, come hanno avuto questa posizione coraggiosa e chiara sull'aeroporto, che magari i comuni della Piana battessero un colpo anche per criticare l'immobilismo della regione per quanto riguarda l'importante esperienza operaia della CKN, che se venisse completamente battuta sarebbe davvero una sconfitta per tutti. Inoltre nella Piana ci sono queste vicende di vera e propria schiavitù sul lavoro che è venuta fuori nella logistica, nel settore tessile, nella moda, e questo è stato denunciato da lotte, scioperi portati avanti ad esempio dal Sud Cobas.
2: È come se voi, insomma, diceste in qualche modo le cose si tengono, no? Un ipersfruttamento di quel territorio, esatto, di cui insomma è espressione anche la parte urbanistica, invece deve essere ribaltato, ecco.
3: Ma certo, perché fare questo aeroporto significa avere una visione molto legata alla turistizzazione forzata, diciamo, di tutto il territorio, mentre invece noi pensiamo ad una economia di pace, va bene, contro guerre, contro il riarmo. Ad esempio, si può liberare Pisa, l'aeroporto di Pisa, dalle servitù militari, e quindi dare anche un'alternativa valida all'utilizzo di Firenze. E quindi nella manifestazione esprimeremo questo concetto per un'economia di pace, solidarietà con la Sud Flottiglia, con il popolo palestinese, dove tra l'altro nella flottiglia sono presenti Dario Salvetti della GKN e Antonella Bundu, che è una solidale GKN. Quindi noi vediamo queste grandi questioni molto collegate, perché il territorio, la piana fiorentina, Prato, Pistoia, abbia davvero un futuro diverso.
2: Ti faccio un'ultima domanda, anche se può essere banale, ne abbiamo parlato molto, ma è per chiarezza per chi ci ascolta. Voi siete in piazza ovviamente contro l'allargamento dell'aeroporto, contro questa nuova pista progettata. Qual è la soluzione che voi proponete per i problemi che tuttora ci sono però per l'aeroporto di Firenze, i sorvoli, i disagi, esatto, per la zona Prozzi, Quaracchi, esatto, che comunque esistono, insomma.
3: Noi diciamo no al nuovo aeroporto, ma diciamo anche ridimensionamento drastico del volume di traffico attuale, che ha raggiunto ormai dei livelli insopportabili per quelle popolazioni. Quindi ridimensionamento drastico e rispetto delle prescrizioni che erano state a suo tempo previste per l'aeroporto di

0: dimensionamento. Peraltro i posti di lavori, nonostante le promesse di vuol fare il nuovo aeroporto, si stanno riducendo ed è aumentata la precarietà del lavoro. Quindi anche questo del lavoro è un ricatto che viene esercitato per far passare un'opera inutile e sbagliata. Quindi è importante domani essere in tanti per manifestare una chiara volontà popolare e per sostenere i ricorsi con la consapevolezza che è possibile fermare il nuovo aeroporto e che la partita è ancora aperta.
1: Lo ricordiamo, basta aeroporti in città, la manifestazione domani, ore 14, Polo Scientifico, via dello Smannoro, Sesto Fiorentino. Tantissime le associazioni che l'hanno promossa. Grazie Sandro Targetti, uno degli organizzatori, e ovviamente buona manifestazione.
0: Grazie a voi Nuova Radio.
1: 9:38 minuti, il traffico, un tempo era di muoversi in Toscana e poi parliamo invece di carcere.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano 2 km di coda per un veicolo fermo o in avaria al chilometro 48 tra Montecatini Terme e Alto Pascio in direzione Pisa. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze-Scandicci. Rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione Mare. Code in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da Firenze. A Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, confermati gli orari. La ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Newsbox
1: 9:40 minuti, ancora Newsbox, cambiamo argomento e parliamo di carcere, soprattutto una storia che racconta delle difficoltà del nostro sistema carcerario, non solo dentro, per così dire, le mura, ma anche fuori, perché questa è una storia portata alla luce dall'associazione Pantagruel, viene da Prato e racconta delle difficoltà incontrate da una persona rimessa in libertà con problemi di natura psichica, psichiatrica, e che si è vista in qualche modo così fuori ma senza rete. Ne parliamo con Stefano Cecconi, vicepresidente Associazione Pantagruel. Buongiorno, ben ritrovato.
5: Grazie mille a tutti e a tutti di ascoltarci e di parlare di carcere.
1: E di solito con voi parliamo di Sollicciano, in questo caso invece è una vicenda che viene dal carcere pratese.
5: No, è sempre da comune a Dogaia e Sollicciano, diciamo.
1: Quindi diciamo comunque le cose si tengono insieme.
5: Certo.
1: Proviamo a spiegarla in modo semplice questa vicenda che riguarda un detenuto che voi avete chiamato Omar, nome di fantasia, tanto non importa il nome ma importa invece insomma, l'odissea che in qualche modo ha affrontato, sta affrontando tuttora. Che cosa è successo ad Omar?
5: Omar è un ragazzo di 26 anni che parla a stento la propria lingua, non parla italiano, ha problemi certificati di disturbo della personalità, che sta arrestato per un tentativo di rapina, condannato a un anno e un mese, era stato recluso a Dogaia, poi ha avuto un episodio di violenza all'interno del carcere di Dogaia e quindi è stato trasferito a Sollicciano nel reparto clinico. Il giudice martedì ha deciso, correttamente direi, di dire il ragazzo non può stare in carcere se non è logorato, deve essere collocato in una struttura sanitaria per le cure necessarie. Questo è successo alle 3 del pomeriggio, il carcere a quel punto non poteva fare altro che dire: guarda Omar, queste sono le medicine, esci e vai a Prato alla struttura sanitaria che ti prenderà in carico probabilmente domani. Ovviamente il ragazzo non era in grado di andare a Prato, perché non è in grado, ma finalmente per fortuna il carcere ci ha contattato, abbiamo preso il ragazzo, l'abbiamo preso in carico noi, diciamo nel pomeriggio di martedì, abbiamo cominciato a fare telefonate, ricerche per trovare una sistemazione per la notte, perché sennò Omar sarebbe stato per strada. dopo mille rifiuti, mille problematiche,

0: gente fa lo scaricabarile e quant'altro, abbiamo trovato una soluzione provvisoria, questo mi stupo per il discorso. Il giorno dopo, sempre Pantaleruel ha preso Omar e l'ha portato al centro sanitario di Prato, dove inizialmente c'era qualche problema a prenderlo in carico. Poi è stato, per fortuna, preso in carico. Il giorno dopo il ragazzo giustamente ha detto: io voglio fumare una sigaretta, e è uscito e si è allontanato. Quindi andava a giro per Prato, l'hanno visto, lui ha chiamato, ha fatto quello che doveva fare, e per fortuna, diciamo, tramite sempre noi abbiamo chiamato un'ambulanza e l'hanno riportata alla struttura sanitaria. Che dire, mi sembra manca ancora un po' di organizzazione nel momento delicato del trasferimento del ragazzo dal dentro al fuori.
1: Lei è stato molto eufemistico da quello che racconta. Ecco, si percepisce chiaramente il vuoto che c'è nel momento in cui uno esce e non deve più stare dentro per forza, certo, a quattro mura, perché ce lo impone lo Stato, ma a quel punto lo Stato, diciamolo, insomma, quello che colpisce di questa storia è anche soltanto il fatto che non esista una procedura, perché da come ci spiega sono stati le persone, probabilmente il personale del carcere, a chiamarvi in qualità di, diciamo, associazione che frequenta, ma non sulla base di protocolli diciamo consolidati. Non esiste un iter per cui chi esce sa cosa deve fare, ha un personale che lo accompagna dove deve andare, può essere verso una casa, può essere verso una struttura sanitaria o verso altro.
0: Assolutamente sì, ti direi, stavo detto Omar, in fondo organizzati, però Omar non è in grado di organizzarsi, cioè l'istanza del giudice era chiara, deve essere collocato in una struttura sanitaria. Ritengo che sinceramente l'importante è organizzare, quindi ci deve essere un protocollo d'intesa forse fra il tribunale, il carcere, le strutture sanitarie del territorio, che organizzano questo ponte in questi casi, perché poi in carcere e queste storie che io chiamo minime sono lo specchio della nostra società, purtroppo, perché poi materialmente se Omar non veniva recuperato da Pantagruel e veniva abbandonato a se stesso, probabilmente a Prato non ci sarebbe mai arrivato, forse avrebbe vissuto per la strada, forse avrebbe compiuto un altro reato e quindi sarebbe stato nuovamente arrestato, sperando che quello che forse poteva commettere non avesse creato problemi alla sicurezza dei cittadini. Quindi la famosa sicurezza, secondo me, si riesce a generare attraverso processi organizzativi compiuti, perché se no ci rimane solo la risposta di Francia, dice: lo sai che a me Omar non me ne frega assolutamente nulla, riportatelo a casa sua. Ritengo che purtroppo sia una visione abbastanza miope e che porta a una lontananza, a una distanza fra quello che è il desiderio corretto dei cittadini di sicurezza e quello che però la politica dovrebbe fare per avere una visione un pochino più ampia e strutturata delle problematiche. Ritengo che un ragazzo con problemi psichiatrici, si chiami Omar o che si chiami Mario, se uno lo guarda negli occhi, noi l'abbiamo subito adottato, perché è un ragazzo che fa tenerezza, ti genera affetto e desiderio di protezione. È un uomo con due gambe, due braccia, una mente e una storia difficile. Non per questo lo dobbiamo abbandonare per la strada.
1: Io ho parlato di vuoto organizzativo e anche lei ha detto mancano dei protocolli, però se posso essere ancora più incisivo, è quello che sembra emergere anche il fatto che ci sono delle diciamo autorità o comunque delle professionalità sanitarie dentro il carcere che evidentemente parlano con il tribunale e che dicono al giudice: questa persona non è in grado di stare, non può stare dentro, e ci sono delle professionalità altre fuori, e queste due evidentemente non si parlano. E com'è possibile?
0: Probabilmente non si parlano, che forse non c'è un protocollo, forse perché in fondo Omar è un problema e da un punto di vista economico può essere un costo per la sanità pubblica, quindi ritorniamo forse a carenza di risorse. Se si investe su altre cose e non sulla sanità, probabilmente l'ultimo degli ultimi, che purtroppo in questo caso è Omar, ovviamente non ha una struttura adeguata dove può essere accolto. Che dire, cioè, il carcere spesso è veramente lo specchio della nostra società. Leggevo nell'ultimo report del Garante Nazionale per i diritti dei detenuti che attualmente nelle carceri italiane ci sono 25 donne con bambini. mi chiedo, ma è possibile che lo Stato non riesca a gestire 25 donne con bambini al di fuori di una struttura carceraria o dando strutture idonee? Quindi il problema è sicuramente molto ampio. Nel caso specifico, per fortuna Omar ha trovato Fatima, la presidente di Pantagruel, che lo conosceva e che quel giorno è partita da casa sua, è andata in carcere dove c'erano già due nostri volontari e abbiamo preso in carico Omar, gli abbiamo dato da mangiare e si è trovata una soluzione per la notte. Però io
1: non può essere demandato tutto,
0: non sempre alla, funziona.
1: Certo, purtroppo. Non può essere demandato certo né al caso, né alla buona volontà, né a, diciamo, la fortuna.
0: Assolutamente, al buon cuore e alla disponibilità della stessa struttura carceraria e degli operatori che lavorano all'interno del carcere, se si fanno carico di qualcosa che forse basterebbe un qualcosa per organizzarlo meglio. Ritengo che, come prima parlavi degli affitti brevi, e si cerca di trovare una soluzione a questi affitti brevi dandogli una struttura organizzativa per gestire meglio la città, anche queste cose che sono molto molto importanti perché impattano sulla salute pubblica, sui diritti dei cittadini e i diritti dei detenuti, andrebbero forse correttamente protocollate e organizzate, se no tutte le volte gestiamo un'emergenza, qualcosa dovrebbe essere invece qualcosa di ordinario. Cioè esce un detenuto, un problema psichiatrici da portare in una REMS, in una struttura sanitaria, ci deve essere un protocollo d'intesa fra Ministero, Tribunale, Carcere e ASL che gestisca questo passaggio delicato.
1: Grazie a Stefano Cecconi, Associazione Pantagruel. Speriamo davvero di poter avere delle risposte anche ai temi più generali che questa vicenda particolare solleva. Vedremo se riusciremo anche in qualche modo a farli sentire ai nostri ascoltatori e se arriveranno risposte. Grazie, buon lavoro a voi.
0: Grazie,
1: ovviamente.
0: Grazie a voi, grazie.
1: 9:49 minuti, qualche istante con la musica e poi andiamo a leggere altre notizie dei quotidiani che riguardano la Toscana.

0: Newsbox.
1: 9:53 minuti, abbiamo parlato molto di questioni politiche, finora nella nostra trasmissione il tema degli affitti brevi, quello dell'aeroporto, quindi l'urbanistica, il tema del carcere. Ora andiamo invece a quelle notizie che vi dicevo essere diverse di cronaca, che caratterizzano invece i quotidiani, e partiamo proprio dal Tirreno con questa vicenda che è partita in qualche modo sottotono con una denuncia e un'indagine per presunte lesioni, e che invece si sta configurando come un quasi tentativo di omicidio. Il titolo del Tirreno è abbastanza chiaro: versa il veleno nella tazza e viene incastrato dalla telecamera. La moglie l'aveva installata dopo un malore avvenuto a marzo. Dunque un uomo è stato indagato dalla polizia, in questo caso di Pistoia, per aver tentato di fare dei gravi danni alla moglie. L'occhio della telecamera nascosta ha ripreso tutto nel silenzio della notte. Nel filmato si vede Ottavio Minzera mentre si muove nell'oscurità domestica per versare il disgorgante chimico a base di candeggina direttamente nella tazza destinata alla colazione della moglie per il mattino dopo, e il video registrato all'interno dell'abitazione della zona Pistoia Ovest nella casa della coppia, che ha fatto scattare l'arresto del 55enne con l'accusa di tentate lesioni personali pluriaggravate. Bisogna capire se si potrà anche ipotizzare il tentativo di omicidio. L'attività investigativa condotta dall'arma dei carabinieri, coordinata dal sostituto procuratore Pistoia Claudio Currelli, ha fatto luce su una grave e progressiva deriva nei rapporti coniugali. Questo appunto nella Tirreno di Pistoia. Altre notizie sempre dalla cronaca. Montecatini: i PM chiedono l'ergastolo per l'assassino delle escort. Si tratta di Vasily Frumuzace, accusato dell'omicidio di due donne. Scomparvero, lo ricorderete, qualche mese fa. Vennero trovate successivamente interrate nei pressi di un casale sulla montagna pistoiese, che era frequentato proprio dall'uomo che poi è stato indagato ed è ora a processo. Le donne si chiamavano Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni. Secondo l'accusa, in entrambi i casi l'uomo avrebbe agito con premeditazione. L'uomo ha anche tentato una fuga dal carcere di Sollicciano, che è stata sventata. Altre notizie, andiamo a Prato, e la notizia in questo caso è quella del grave accoltellamento di un 23enne, un cameriere di un locale in Piazza Mercatale, ad opera di una coppia di due giovani, un 15enne-16enne e un 27enne, che sono stati fermati. I genitori del ragazzo violento parlano, lo riferisce il Tirreno di Prato. Non ce lo sappiamo spiegare, dicono. Il 16enne arrestato però ha qualche macchia nel suo passato un po' turbolenta. Aveva pestato un professore, come era emerso anche nei giorni scorsi. C'erano dei fascicoli aperti nei suoi confronti quando il ragazzo era in età non punibile, cioè non imputabile, cioè sotto i 14 anni. L'avvocato del ragazzo, per l'interrogatorio, dice: per prima cosa mi ha chiesto come stava il giovane ricoverato in ospedale. Quindi non ha parlato ai PM di nient'altro se non informarsi delle condizioni di salute dell'uomo che lui stesso ha aggredito. Altre notizie, ancora cronaca, stavolta sulla Nazione, con questa vicenda che arriva da Pontedera. I ragazzini delle fake porno mettono in chat foto hard con i volti delle coetanee, quindi intelligenza artificiale, revenge porn insieme, gruppo di 12-13 anni nei guai dopo la denuncia delle famiglie alla polizia postale. Sono accusati di aver creato con intelligenza artificiale, aver divulgato immagini pedopornografiche, appunto mixando i volti delle loro amiche, compagne di classe e di scuola con altre, di contenuto decisamente esplicito. Queste sono le notizie della cronaca. con le vicende dai quotidiani. C'è un altro tema che torna più volte sulle pagine dei quotidiani. È un nuovo caso di suicidio medicalmente assistito, quarto nella nostra regione dopo che è stata approvata la legge toscana sull'organizzazione di questa pratica. Discende la legge toscana dalle leggi e dai, soprattutto dai ricorsi, delle sentenze della Corte Costituzionale sul suicidio medicalmente assistito. L'ultimo caso riguarda una donna, Maria Sole, che era affetta da una grave forma di Parkinson, aveva chiesto una procedura al ASL, l'ASL non aveva riconosciuto alla donna la necessità di supporto vitale continuativo in assistenza, quindi non aveva riconosciuto la presenza, sussistenza di uno dei quattro requisiti fondamentali individuati dalla sentenza seminale della Corte Costituzionale. C'era stato però successivamente un ricorso che ha visto il giudice invece poi accogliere le richieste della donna, che a questo punto ha potuto in modo abbastanza rapido, secondo appunto la legge della Regione Toscana, accedere a questa procedura. Il Corriere Fiorentino, la scelta di Maria Sole, il quarto caso di suicidio assistito in Toscana. La Nazione, suicidio assistito, quarto caso con la legge. Maria Sole, pisana, 63 anni, aveva il Parkinson. L'associazione Coscione parla di una lotta contro la burocrazia. E poi ancora nelle pagine della Repubblica, quarto suicidio assistito, Maria Sole sceglie l'addio, ha lottato per la dignità, una lettera in questo periodo d'attesa ha scritto Maria Sole prima di accedere al suicidio: mi sono sentita defraudata di un diritto che dovrebbe essere inalienabile, la cosa più triste è che toglie dignità e la lotta che ho dovuto fare insieme a chi mi accanto. Spero che nessuno debba attendersi nella sofferenza come me e sentirsi solo davanti a ostacoli che non dovrebbero esserci una volta accertata la malattia e la volontà libera della persona. Come spiegato l'associazione Coscioni, appunto l'ASL inizialmente aveva rigettato la richiesta. Queste le notizie sulle pagine della Repubblica. C'è anche spazio per la politica, le vicende interne al PD. PD, Giannassi reggente, via libera dall'area Schlein, ma Simona Bonafè ora frena. È tra l'altro la europarlamentare ex segretaria del PD, l'operazione PD Toscana. L'operazione va avanti, il segretario cittadino Ceccarelli è pronto a farsi da parte già dalla prossima assemblea, mentre però emergono i dubbi della deputata. Così dalle pagine della Repubblica. Andiamo anche alle pagine della Nazione di Firenze per qualche titolo. Vediamo se riusciamo appunto a sfogliarla. Le pagine della Nazione, fino ad arrivare al fascicolo fiorentino, qualche istante di pausa, di attesa. Eccoci, ci siamo. Titolo: occhio al biglietto, i rincari salgono sugli autobus, aumenti del 30% per il carburante, per i prezzi del biglietto c'è incubo dell'ennesimo balzello. Rispetto allo scorso anno l'autonomia toscana deve affrontare anche un 15% di costi in più per l'elettricità, a rischio l'equilibrio della gestione. L'assessore toscano al trasporto Boni dice: la situazione è sotto monitoraggio continuo, però appunto dice la Nazione che l'ipotesi c'è di un nuovo aumento. Sempre sulla Nazione, il futuro della GKN è un rebus, no alla speculazione immobiliare, il nuovo consorzio sia centrale. È il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, che interviene dopo le notizie sempre della Nazione per cui la nuova proprietà sarebbe pronta a demolire l'attuale stabilimento per ricostruirne un altro nuovo. Basta ambiguità, dice il primo cittadino Tagliaferri, e non chiudere ad ipotesi di riconversione per la difesa. Questo sulle pagine della Nazione. Chiudiamo con la notizia del Corriere Fiorentino. Piazza del Trebbio, siamo zona Santa Maria Novella, il dossier presentato dai residenti sulla piazzetta dei tavolini, una piazza restaurata a spese di un locale il ristorante Marione, che però ora sta utilizzando la nuova piazza che il cui restauro ha finanziato per metterci i propri tavoli di presente occupandola. I residenti non ci stanno e stanno preparando le carte da presentare al comune in risposta. 10:03, ci fermiamo qua con il nostro news box, la linea alle notizie dall'Italia e dal mondo, e poi Luci della Ribalta, l'agenda eventi di Nova Radio con tutte le notizie anche sul fine settimana. Nel pomeriggio alle 15 Sputnik, alle 16 Nova Radio News. Newsbox torna lunedì 9:05. Un saluto da Riccardo Pinzauti, buon fine settimana e rimanete in sintonia su Nova Radio.
0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Potrebbe essere stata la cosiddetta tossicità da ossigeno a causare la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione subacquea alle Maldive, una condizione che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Tra le possibili cause anche la perdita di orientamento in un afratto della grotta a 50 metri di profondità e le condizioni meteo avverse che stanno rendendo ad alto rischio le operazioni di ricerca di 4 corpi ancora mancanti. L'unico che è stato recuperato ieri è quello della ricercatrice genovese 51enne Monica Montefalcone. Tra le vittime anche la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Gianluca Benedetti di Padova, istruttore subacqueo e capobarca, Federico Gualtieri 31enne del Novarese, anche lui appassionato di subacquea, Miriel Odennino, anche lei 31enne, originaria della provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Secondo le autorità locali si tratta del peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive. È terminata la visita di 2 giorni di Donald Trump in Cina. Abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha affermato il presidente americano, arrivando al complesso riservato di Zhongnanhai, dove vive e lavora il presidente cinese. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha aggiunto Trump, che ha invitato Xi Jinping il prossimo 24 settembre alla Casa Bianca. Sempre più grave il bilancio dei massicci attacchi russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì nella capitale ucraina Kiev, almeno 24 i morti, tra cui 3 bambini, 50 i feriti. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. Vittime anche sul fronte opposto, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città di Ryazan, a sud-est di Mosca. 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Contro di noi in 2 giorni 1567 droni e 56 missili. I servizi studieranno possibili risposte, aveva avvertito il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri di Kiev ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
4: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 15 maggio alle ore 21:15 in Sala Vanni, Stephen Brown dei Tuxedo Moon in concerto. Al Circolo Vie Nuove, Belle Parole organizza l'ultimo concerto della stagione dalle ore 22 Santo Ferito alle 23:45 Bella Giraud e De Plato Live, da 00:45 Ambrose DJ Set. Alla Casa del Popolo Il Progresso, venerdì, la Shoot e Bliff organizzano la festa di fine stagione. Dalle 20, Ray Banoff presenta Degrado Paradiso. Alle 21:30, Joseph Martone Band Live. Venerdì 15 maggio in Piazza dell'Isolotto dalle 18:30 Nakba, ieri e oggi il grande evento pubblico con testimonianze e musica per tornare a chiedere il riconoscimento ufficiale della Giornata Mondiale della Memoria della Nakba. Venerdì 15 maggio alle ore 21 al Teatro Puccini, in scena Emilia, uno spettacolo a sostegno delle vittime della violenza di genere, con regia di Daniela Morozzi e la partecipazione straordinaria di Lorenzo Campani. Venerdì 15 maggio alle ore 21 al Teatro Corsini di Barberino di Mugello, in scena Molly. Alla Casa del Popolo di San Niccolò alle 18:30, presentazione del libro Incoscienza di classe di Gregorio Carolo, alla presenza dell'autore. al Circolo Arci la vedetta Settimello, venerdì Settimello per la Palestina, dalle 19.30 per cena vegetariano, alle 21 Cineforum con presentazione e proiezione del documentario No Other Land. Sulle frequenze di Nova Radio, venerdì alle 14 quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 16 maggio è la notte europea dei musei, con aperture straordinarie serali dei musei statali e civici, spettacoli e l'ingresso sarà a un euro o gratuito. Al Circolo Arci la Romola, sabato dalle 9 mercato locale, al 10 laboratorio di caseificazione, alle 12 pranzo condiviso. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 17 maggio alle ore 19 al Park per Mixité e Marta Del Grande in concerto. Alla Casa del Popolo di San Niccolò domenica si fa circolo dalle 19 a pericena a seguire live music con i Vera Vigna Street Band. Domenica 17 maggio alle 21 al nuovo Rifredi, scena aperta, il talk show Polaroid con Sotterraneo che incontra la giornalista Cecilia Sala. Domenica 17 maggio al brillante nuovo Teatro Lippi alle 18 in scena Tracce di vita, storia di tratta di Gioara Breda e Daniela Morozzi, uno spettacolo per la terza edizione della rassegna Tracce di invisibili. Domenica 17 maggio alle 21.15 al Teatro Manzoni di Calenzano in scena Sergio Di e con Francesca Sartianesi. Sulle frequenze di Nova Radio, domenica alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì in replica, alle 20 in replica da Bosco e da Riviera.
2: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.
5: Vous connaissez Mireille? Bon, je vais vous la présenter. Elle est juste à côté de vous. Yes.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 ci sono code per lavori tra il raccordo di Rosignano e l'allacciamento con la statale 1 Aurelia in direzione sud. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. A Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, confermati gli orari. La ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10 intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30 pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
2: Community Radio.

non si poteva mai comprare niente. I soldi servivano per due bambini da nutrire, vestire, mandare a scuola. Per tanti debiti non si sa con chi e perché, e per l'affitto da pagare. A casa non c'erano né televisore né telefono, e ogni tanto non c'era nemmeno riscaldamento. Per il suo compleanno lo portò per la prima volta in un negozio di giocattoli, quello in centro, grande, bellissimo. Disse: prendi quello che vuoi. Lui non poteva credere che avrebbe potuto avere quello che voleva. Era contro la religione con cui era stato cresciuto fino a quel momento. Non sapeva decidersi. Lei insisteva.

prendi quello che vuoi. Oggi puoi avere quello che vuoi. Scegli quello che vuoi. Quello che vuoi, quello che vuoi, quello che vuoi. Restò là dentro per un'ora, ma non si convinse che diceva la verità. Alla fine scelse una pistola d'acqua da 300 lire. Non era un regalo abbastanza grande, ma fu. Irremovibile.

0: scegli quello che vuoi, puoi prendere quello che vuoi, puoi avere quello che vuoi, quello che vuoi, quello che vuoi. Prendi quello che vuoi,
1: puoi prendere quello che vuoi,
0: puoi avere quello che vuoi,
1: scegli quello che vuoi.
0: Oggi puoi scegliere quello che vuoi,
1: quello che vuoi,
0: quello che vuoi,
1: quello che vuoi.
0: Prendi quello che vuoi,
1: scegli quello che vuoi,
0: puoi avere quello che vuoi,
1: scegli quello che vuoi,
0: quello che vuoi,
1: quello che vuoi.

tornarono a piedi. Non vedeva l'ora di riempire il suo nuovo gioco da poco prezzo per spruzzare gli altri bambini del cortile. Quel giorno lei aveva 25 anni. Pesava 38 chili. Pianse per tutta la strada fino a casa.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo giorni di caos e incertezza, la Lega Serie A e la Prefettura hanno trovato l'accordo sul derby della capitale. Roma e Lazio scenderanno ufficialmente in campo domenica 17 maggio alle ore 12. Confermata invece la finale degli internazionali di tennis, in programma domenica alle 17 al Foro Italico. Nelle scorse ore il presidente della federazione, Binaghi, aveva commentato così l'ipotesi spostamento.
2: Noi ci siamo spostati per 25 anni e abbiamo un torneo che parte di un circuito internazionale, l'ATP, col supervisor qua dell'ATP, che non credo che abbia la possibilità di spostarlo solo perché c'è un deficiente, così ho letto sul Corriere della Sera, che ha organizzato un calendario del campionato di calcio fatto con i piedi.
1: Riecheggiano a questo punto anche le parole di Sarri, durissimo dopo la finale di Coppa Italia. Ascoltiamolo.
3: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Ma io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra. Tanto per noi è uguale a questo punto. Prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare come qualcosa, è tutto normale, si gioca a mezzogiorno e mezzo. Ma ci sono quattro squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e li fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo. Questo non è calcio.
1: In contemporanea infatti giocheranno altre quattro partite, quelle che riguardano la zona Champions, cioè come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Nel corso della domenica poi tutte le altre, tra cui Inter-Verona, che vedrà la premiazione scudetto dei nerazzurri. Per la Serie B stasera l'andata dei play-out tra Bari e Sud Tirol, calcio d'inizio al San Nicola alle ore 20. Il prossimo 22 maggio invece il ritorno al Druso. Elezioni FIGC, svelati i programmi dei due candidati alla presidenza. Tre punti principali di Malagò: una Serie A più forte, investimento nei vivai, sviluppo nel calcio femminile, ammodernamento degli impianti, sostenibilità economica e il tema dei diritti audiovisivi. Tra quelli di Abete, oltre all'impiantistica sportiva, il ridimensionamento dei club professionistici, l'impegno a valorizzare i vivai e la detassazione di una quota delle sponsorizzazioni delle imprese nei confronti del calcio. Accennavamo al tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Dalle 15.30, meteo permettendo, il nostro Luciano Darderi è opposto al norvegese Ruud. In serata Jannik Sinner incrocia il russo Medvedev, così il numero uno al mondo sul rapporto con l'altro azzurro in vista di una possibile finale.
4: Lo conosco ovviamente non benissimo, ci siamo allenati un paio di volte a Dubai, abbiamo giocato poi in Australia contro... È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Siamo una bellissima squadra e siamo anche fortunati, no? Che abbiamo tutti o tanti giocatori italiani nei primi 20, nei primi 25, nei primi 30. Ormai siamo veramente in tanti e questo credo che è la cosa più bella che esista, no?
1: Nel femminile, domani il match che vale il titolo tra la statunitense Coco Gauff e l'ucraina Elina Svitolina. Quanto al doppio, dalle 13.30 Bolelli e Vavassori sono in campo contro Eliovara e Patten. Giro d'Italia, oggi la settima tappa da Formia alla cima del Blockhaus in Abruzzo. Ieri, tra Pestum e Napoli, la vittoria di Davide Ballerini, la prima di un italiano in questa edizione. A macchiare la corsa, però, che vede ancora in maglia rosa il portoghese Eulalio, il tentativo di due diciannovenni di far cadere i ciclisti. Per entrambi è scattato il Daspor Urbano e la denuncia per procurato pericolo durante una manifestazione sportiva. In chiusura la pallavolo, esordio vincente per la nazionale femminile di Julio Velasco. Le azzurre, nell'amichevole di Biella, hanno sconfitto la Francia 3-0. Stasera le due selezioni di nuovo in campo, ma a Novara. È tutto dallo sport.
5: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio. Community Radio.
7: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per perdite di carico, rallentamenti sulla direttissima tra Badia e Firenzuola Mugello in direzione Roma. E in A1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud in entrambe le direzioni. Rallentamenti per un veicolo fermo tra Valdarno e Arezzo verso Roma. In A12 code per lavori tra il raccordo di Rosignano e l'allacciamento con la statale 1 Aurelia in direzione sud. Sulla Fippili verso Firenze code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. A Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, confermati gli orari. La ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Bianca come la luna, sei nata con gli occhi al cielo, in una notte fredda, coperta.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso, in vigore ancora oggi e che rende ad alto rischio le operazioni di recupero. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz. Ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8%. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla sul Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli Internazionali d'Italia. 2 gli azzurri in campo. Dalle 15:30 Luciano Darderi è opposto al norvegese Rudd. Dalle 19 Sinner se la vedrà con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale, in programma domenica alle 17. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.
4: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, si segnalano code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. A Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, confermati gli orari. La ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Radio in Network.

Il gatto è scappato di casa mentre cercavo la felicità. L'ho visto uscire dalla finestra mentre cercavo la felicità. Avrei potuto corrergli dietro, avrei potuto chiedere aiuto. Avrei potuto, ma ero troppo impegnato a cercare la felicità. Antonio ha avuto un brutto periodo.

Papà e mamma sono invecchiati mentre cercavo la felicità. Vivono soli in case giganti mentre io cerco la felicità. Qualche volta vorrei andare a trovarli, ma mi organizzo sempre troppo tardi, perché cerco la felicità senza trovare la felicità.

cercando di capire se guardandola da fuori mi sarebbe sembrata bella. E mi sembrava di sì, ma intanto cercavo sempre la felicità. Ogni volta che mi mancava qualcosa pensavo, sarà questa la felicità. Poi ce l'avevo e capivo che non era quella. E giù ancora a cercare la felicità. Ma come fai a trovare qualcosa che non sai che cos'è? La forma, il colore, il verso, l'odore, la lingua che parla o almeno una mappa, un orizzonte verso il quale puntare e un mezzo di locomozione per poterci arrivare. E se arrivi a trovare qualcosa, poter capire cos'è, se un premio o una scusa, una madre o una rosa, se un uomo, una donna, un bambino, un animale o un ideale. Io la felicità me la immagino con le ali, leggera come la primavera, è piena di misericordia, senza nessuno.

0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 15 maggio alle ore 21:15 in Sala Vanni, Steven Brown dei Tuxedo Moon in concerto. Al Circolo Vie Nuove, Belle Parole organizza l'ultimo concerto della stagione dalle ore 22 Santo Ferito alle 23:45 Bella Giraud e De Plato Live, da mezzanotte 45 Ambrose DJ Set. Alla Casa del Popolo Il Progresso, venerdì, La Chute e Bliff organizzano la festa di fine stagione. Dalle 20 Ray Banoff presenta Degrado Paradiso, alle 21:30 Joseph Martone Band Live. Venerdì 15 maggio in Piazza dell'Isolotto dalle 18:30 Nakba, ieri e oggi il grande evento pubblico con testimonianze e musica per tornare a chiedere il riconoscimento ufficiale della Giornata Mondiale della Memoria della Nakba. Venerdì 15 maggio alle ore 21 al Teatro Puccini, in scena Emilia, uno spettacolo a sostegno delle vittime della violenza di genere con regia di Daniela Morozzi e la partecipazione straordinaria di Lorenzo Campani. Venerdì 15 maggio alle ore 21 al Teatro Corsini di Barberino di Mugello, in scena Molly. Alla Casa del Popolo di San Niccolò alle 18:30 presentazione del libro Incoscienza di classe di Gregorio Carolo, alla presenza dell'autore. Al Circolo Arci la vedetta Settimello, venerdì Settimello per la Palestina, dalle 19:30 per il cena vegetariano, alle 21 Cineforum con presentazione e proiezione del documentario No Other Land. Sulle frequenze di Nova Radio, venerdì alle 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 16 maggio è la notte europea dei musei, con aperture straordinarie e serali dei musei statali e civici, spettacoli e l'ingresso sarà a 1 euro o gratuito. Al Circolo Arci la Romola, sabato dalle 9 mercato locale, al 10 laboratorio di caseificazione, alle 12 pranzo condiviso. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11:30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 17 maggio alle ore 19 al Park per Mixité e Marta Del Grandi in concerto. Alla Casa del Popolo di San Niccolò domenica si fa circolo dalle 19 a pericena, a seguire live music con i Vera Vigna Street Band. Domenica 17 maggio alle 21 al Nuovo Rifredi, scena aperta, il talk show Polaroid con Sotterraneo che incontra la giornalista Cecilia Sala. Domenica 17 maggio al brillante Nuovo Teatro Lippi alle 18 in scena Tracce di vita, storia di tratta di Gioara Breda e Daniela Morozzi, uno spettacolo per la terza edizione della rassegna Tracce di invisibili. Domenica 17 maggio alle 21:15 al Teatro Manzoni di Calenzano, in scena Sergio Di e con Francesca Sartianesi. Sulle frequenze di Nova Radio, domenica alle 12:30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì in replica, alle 20 in replica da Bosco e da Riviera.
0: Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: Storie di fiori, mani e incontri a cura dell'associazione Tra i Binari di San Miniato è un laboratorio di teatro e narrazione su fiori e racconti per bambine e bambini di ogni età. L'appuntamento è mercoledì 30 maggio dalle 16:30 alle 19 in via Bagnoli 7 a San Miniato. L'associazione Coriandoli a Colori di San Giovanni Valdarno presenta Giovani in Campo, sport, cura e partecipazione per una comunità che cresce. Evento sportivo in programma sabato 6 e domenica 7 di giugno, dedicato a ragazzi dai 14 ai 21 anni. L'iniziativa si svolgerà al campetto Marco Merli. Per informazioni e iscrizioni al torneo è possibile chiamare il 371-7813670. La Misericordia di Castellina in Chianti, in provincia di Siena, cerca volontari per attività socioassistenziali. Per informazioni è possibile scrivere a misericordiacastellinach@alice.it.
3: Agenda Chesbot. gli appuntamenti del volontariato toscano.
5: Nova Radio Città Futura.
6: Suoni, culture, società.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla FIPLI, code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lo stesso motivo si segnalano code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. A Firenze è tornata la ZTL estiva notturna, confermati gli orari. La ZTL sarà attiva fino al 2 ottobre ogni settimana dalle 23 di giovedì, venerdì e sabato alle 3 del giorno successivo. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura,

0: Francesco e Gabriele presentano Quarto Piano.
1: In collaborazione con
2: Vov, la bevanda che vi rinfranca, vi presenta SS, una trasmissione speciale Soave.
3: Mortadella è comunista, salame socialista, prosciutto democristiano, prosciutto cotto è fascista.
4: Anch'io ti voglio bene a Berlinguer, ma il problema non è mio quello di fidanzarsi a un Berlinguer, è quello di fare la rivoluzione.
5: Uno spettro si aggira per l'Europa, lo spettro del comunismo.
6: A me fascio, io fascio.
7: A socco! Io mica so comunista così, sa! So comunista così!

0: molto bene, lascia gli applausi, lascia pure gli applausi che mi sembrano meritati per questa puntata. Grazie ragazzi, grazie a tutti. Grazie, grazie. Anche senza. No, continuate pure, continuate. Bene, molto bene. Molto bene, molto bene. Senti lì. Costruire centrali nucleari in un paese che non riesce nemmeno a fare i ponti o a far funzionare i treni potrebbe non essere un'ottima idea. Comunque, per andare invece a livello internazionale, Trump, di ritorno dalla Cina, ha detto di aver risolto molti problemi con il partner asiatico e che da oggi Stati Uniti e Cina saranno alleati. Questo vale fino a martedì prossimo, perché già mercoledì si rischia a bestia un nuovo conflitto mondiale. Quarto piano, un programma controrevisionista con uno solo dei conduttori in studio. E quale sarà? Quale sarà il conduttore che, come sempre di venerdì, va alla casa, alla magione, alla villa al mare? Sono io, il piccolo Francesco, il piccolo operaio Francesco con il cappello di giornale qui in studio, oppure il plutocrate che è a Castiglione della Pescaia? Bravo, bravo, continuiamo, continuiamo. Fiorentini ciechi, senesi matti, pisani traditori, lucchesi signori, maremmani, Dio ce ne scampi. Uno Stefano Patrizio fresco di Coppa Italia, bene, bene, sono contento per te. Alla regia Mades, il manifesto del Partito Comunista di Karl Marx, alla voce c'è Chiara Macinai.
1: È stato obiettato che con l'abolizione della proprietà privata cesserebbe ogni attività. Si diffonderebbe una pigrizia generale. Se così fosse, la società borghese sarebbe da molto tempo andata in rovina per pigrizia, giacché in essa chi lavora non guadagna e chi guadagna non lavora. Tutta l'abolizione sbocca in questa tautologia, che non c'è più lavoro salariato quando non c'è più capitale.
2: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problem. They get a lot of their oil from that area. We've had no problem.
3: No problem. Fidati del tuo carissimo amico Lello. Vai tranquillo. Se hai problemi, non ci sono problemi. Vieni di persone e ne discutiamo tutto quanto. Vai tranquillo.

0: Giustri, mando tu sei, e si sente l'acqua sciaguattare, sei nella villa in mare, comunisti coi Rolex, e voi siete voi comunisti coi Rolex, Giustri vai a lavorare, vai a zappare, torna in studio.
1: Tu sei convinta?

0: giusto.
1: Mano sul cuore, è qui.
0: Donna fatale, donna ignorante.
1: Dillo lui, deve essere. Insomma.
0: Donna fatale, donna ignorante.
2: Oh diavolo, allora, come tu stai?
3: Sei tutto a posto.
2: Mitio, eh?
3: Tutto bene, grazie.
2: E ascolta una cosa, ora ci si fa le foto e poi si mangiare un pan prodotto, eh? Stai? Andiamo, l'ha fatta questa foto. Ora ti porto a mangiare un prodottino hardo. Lo fanno loro, tu sentissi ogni morbido. Il panino proprio croccante. Fanno quelli 3 ore. E te lo zuppano il brodo.
3: E a volere, mettere anche la maionetta nel panino.
2: Guarda, lascia fare allora. Vai a cucina a mangiare il riso, qua? Vai. Allora, dove vai?
4: Io ve lo dico prima. Il treno per Gardaland è tutto pieno di bambini. Un casino che non ci si sta. Pallini di carta tirati con la cerbottana fatta con la penna Bic. Maestre, mamme, babbi, legati e imbavagliati. Il ministro ha provato a parlamentare. Ma gli hanno tirato i gelati sciolti. Un macello. Attenzione. Allontanarsi dalla linea gialla.
5: Oggi nulla. Niente programma. C'è Gabriele, c'ha da fare lavori alla casa in mare. Ma poi, che lavori devi fare?
1: Infatti.
5: Che lei, la nuova curva Fiesole, c'ha da stare a controllare se il pilone gli è diritto. Vai. E poi via. Gabriele, sa nemmeno usare un cacciavite. Ma che fa? E che fa? In bianca? E che c'ha da intonare lui? Se tu gli dai una spatola vai in mare a fare le buche sulla spiaggia come bambini, vai. Ma forse monta così, quelli fotovoltaici, pannelli fotovoltaici per risparmiare. Oppure l'impianto d'annaffiamento automatico nel giardino, ma è che la verità è che c'aveva solo da andare in mare, non sapevamo che fare a dillo.
1: Si è capito, dai.
5: Ora sarà lì, a Bajo, vergogna. Oh Gabriele, che può venire venerdì prossimo, c'ho da sbottinare la porcilaia, mi serve una mano, che vieni?
1: Vabbè, è abbastanza evidente come la pensino i nostri ascoltatori, ma come si pensa a tutti, dai, è una cosa, una storia veramente incredibile. Gabriele, veramente, ecco, pienamente in linea con il tema della puntata, che sono lupi che perdono il pelo e cinghiali rivestiti. C'è qualcuno che perde il pelo, ma non il vizio da andare sempre il venerdì alla casa in mare invece di venire in onda. Ma sentiamo il contributo che abbiamo sul tema della puntata.
6: È il lupo? Poi una volta il lupo andava via come il pane, adesso il lupo e il vanò.
1: È vero, ma...
7: Dino, dammi un crodino, subito!
1: No, dai,
7: ma che c'hai? Devo andare in Africa e non trovo più la macchina fotografica.
8: Vedo maiale molto setolosi, pelosi, selvaggi.
9: Sono cinghiali?
8: Cinghiallo.
10: Che mestiere fa questo ragazzo qui?
11: Il leva a cacciare un macato, mi sono.
12: Brava B.
11: Caccia i cinghiali.
10: Benissimo. Allora mettiamo caso che tu ogni mese prendi un cinghiale, a gennaio una freccia, un cinghiale, febbraio una freccia, un cinghiale, poi arriva dicembre, tiri la tua freccina e trovi 2 cinghiali. Ti è mai successo?
11: A ma bei lava.
10: Si chiama tredicesima. Se il tuo cuore non conosce questa gioia, allora taci, perché gli dei ti hanno condannato alla partita IVA.
1: E mentre Gabriele sta completamente a farsi gli affaracci suoi mentre il programma va regolarmente in onda, l'unica cosa positiva possiamo dirlo è che almeno quella pletora di babbei, di vecchi lì, i bussolotti, non ce li abbiamo in studio. Questa è l'unica cosa positiva. Ma abbiamo una chiamata, pronto?
13: Bussolotti.
1: No, non è possibile. No, non è possibile, ora chiama il telefono, però bussolotti.
13: Bussolotti.
1: Pronto.
13: Potevo venire e allora telefonate.
1: Sì, certo, piove, allora tu vieni, sei un vecchio.
13: No, e sono in mare.
1: Anche te, insieme a quell'altro, bravi.
13: Insieme a chi?
1: Insieme a Gabriele,
13: Che no, fa... io sono a Tonfano a montare l'arlotte per questi stati.
1: Ha scelto anche la giornatina buona,
13: andato. Infatti da un freddo si serpenta. Mi toccava mettere i riscaldamenti nella roulotte.
1: Senti, a proposito di bestie di cose che serpentano, ecco, l'argomento della puntata sono i lupi che perdono il pelo ma non il vizio di invece di stare qui in studio a lavorare in trasmissione vanno in mare.
13: Io mi ricordo, Bussolotti, quando il presidente dell'Abruzzo ci chiamò per portare lupi da riportare.
1: Allora, visto che ti sei infilato in questa storia inventata, di quale presidente dell'Abruzzo stiamo parlando?
13: Adalberto Pauzzullo.
1: No, non è mai stato nessun presidente dell'Abruzzo
13: regione,
1: ha avuto un no, ma non era
13: nel 52.
1: Nel 52 non c'era le regioni, quindi non è possibile.
13: Come l'Abruzzo ci si prestava.
1: No, c'era l'Abruzzo fisicamente, ma le regioni in Italia amministrativamente ci sono dai 70.
13: Si vede, ma che 70? Sì. Io sono andato in 52 a riportare i lupi, sono andato a prendere i Bussolotti nella steppa. Coccolacci, vedessi il lavoro per pigliare lupi.
1: Cioè sei andato nella steppa in Abruzzo?
13: No, io li portai e basta. No, nella steppa si andarono a prendere quelli, i lupanari, i Bussolotti, quelli dei lupi, i cacciatori dei lupi.
1: E dove andarono? In Siberia, nella steppa? Dove
13: nella steppa siberiana, da questi lupi, perché c'era il presidente dell'Abruzzo, dice qui il lupo dell'Abruzzo non c'è più. Quindi
1: adesso il lupo è il vanò, diceva anche lui, giustamente.
13: Infatti il lupo andava a quei tempi nel 52, andava fortissimo,
1: andava via come il pane, andava via come
13: quindi
1: il pane.
13: Insomma allora praticamente con questo accordo, grazie a amici miei che c'erano lì al Cremellino, Bussolotti, e allora noi si andò Kohami,
1: cioè, il presidente dell'Abruzzo ha chiesto i lupi all'Unione Sovietica.
13: No, allora lui voleva lupi e i lupi c'erano anche in Canada, ma diventava difficile.
1: Insomma, è lì diventava attraversata troppo lunga. Invece
13: allora chi è che va a prendere i lupi e li porta Bussolotti nell'Abruzzo? E la ditta nostra disse: noi si va a voglia, basta li pigliare voi, li mettete su Hami e poi noi si portano nell'Abruzzo.
1: Quindi un ululio che usciva di cervello sostanzialmente.
13: No, ci fu di mezzo anche Cossuri, dai. Come si chiamava il presidente russo? Ora mi sfugge. Era mio.
1: Chi l'è? Khrushchev? Chi c'era?
13: Khrushchev c'era, sì. Ma no, ma non tanto lui, ma il ministro degli esteri.
1: Senti, come si chiamava il presidente dell'Abruzzo? Vediamo se cambi nome.
13: Adesso non
1: te l'hai inventato di sana pianta, dai, ma che schifo.
13: Goruddu.
1: No, non era minimamente non è parente di quello che hai detto prima. Va bene, creature bestiali, ciao Bussolotti, a dopo, via. È possibile.
13: Vai a montare l'antenna per la televisione.
1: Sì, monta l'antenna. Sì, vai, monta.
9: No, via. Basta con questi cani, gatti, per l'amor di Dio.
12: Sei stanco del solito gattaccio?
9: E mangiamo una mucca.
12: Movimenta la tua vita domestica. Quest'anno vanno di moda le
14: creature bestiali.
15: Io penso una squadra, tengo nell'acquaio.
16: Io e allagaho la cantina, sciallarca assassini.
17: Creature bestiali.
9: Ha sentito Ganzippini? C'ha la casa devastata dagli oranghi.
18: Ma e se sempre stai il gorillaio a casa sua?
17: Creature bestiali.
9: Te che tu c'hai? Un antilope cervicapra?
18: Non t'avvicinare! Questa strappacana fia denti! Zio! Che t'ha comprato nessuno a te!
17: Creature bestiali!
19: Ma che fofale!
18: Vieni via, zio, e si scherza!
1: Lupi che perdono il pelo e cinghiali rivestiti, questo è l'argomento della puntata di Quarto Piano, chiaramente l'argomento per chi è qui in studio che sta conducendo il programma, chi invece sta in mare e giustamente non segue, ma nonostante questo abbiamo un numero per potersi contattarci qui direttamente in studio su Nova Radio Città Futura.
20: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14 094.

0: Buonasera, da professor Baldonato.
1: Può pomeriggio, professore.
0: Professore di storia e filologia all'università.
1: Non si sente se lei mangia.
0: Vengo a darvi un po' di cultura in questa trasmissione fatta da due imbecilli.
1: Sì, ma non c'è quell'altro.
2: Ciao a tutti, Gambino a Carbonia. Si torna in onda. Allora, argomento di oggi è lupi che perdono il pelo ma non perdono il vizio contro cinghiali originali. Mentre Gambino da Carbonia sa benissimo che si tratta di lupo animale primigenio da cui derivano tutte le specie di cani, e in questo Gambino da Carbonia viene anche come compendio enciclopedico facendovi conoscere argomenti per voi inesistenti. Lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire? Allora, ma di cosa stiamo parliamo? Il cinghiale originale non è un animale noto alla scienza, lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire? Gambino da Carbonia suppone che il cinghiale possa essere il cigno primigenio da cui derivano tutti i cigni, ma di che animale stiamo parliamo? Lo vogliamo dire o non lo vogliamo dire che questi argomenti di Radio Quarto Piano, questi conduttori sono a corto di idee, ce le dobbiamo liberare quanto prima, mandatemi mail, scrivetemi che li cacciamo fuori e pedate nel sedere.
3: Allora, noi del partito fascista della prima ora, o Gilberto, ho fatto l'esamino per diventare dirigente, ma qua? A Roma? No, per computer, Galeazzo, per computer tu la fai. Sì, professore, lei è la quarta parte, io da quest'altra parte, ho fatto l'esame e via. E che domande ti ho fatto? Allora, prima domanda, mi ha detto, quali sono per lei le democrazie plutocratiche? E io gli ho detto, tutte tranne noi. No, anche noi mi ha fatto purtroppo, anche noi. Però mi piace lei, mi piace. Andiamo avanti. Mi fa, quanti sono i colli fatali di Roma? E io, ho sparato a caso, ho detto 7, così. Perché hai visto, c'è Magnifici 7, il ritorno dei Magnifici 7. Mi è venuto in testa questa cosa. Bravo, bravo. E mi ha fatto bene, bravo. Gli ha chiesto come mai fatali. No, gliel'ho chiesto. Beh, poi, terza domanda, mi ha fatto, qual è la capitale d'Italia prima di Roma? E io gli ho fatto Firenze, subito, rotta. Dice, beh, bravo, Galeazzo. Sì, me l'ha detto anche lui, bravo. Come fa a essere così pronto? Come mai? E lei sa bene la storia della sua città. No, è che la mi bisnonna, anzi. C'aveva la casa proprio appoggiata alle mura. E quella carogna di Poggi, Buttugiugnosa. E questa cosa noi in famiglia si sa, per far capitale, capito? Per 5 anni, via, dai. Senti, e poi mi ha fatto, guardi, le faccio una domanda proprio così, di matematica, ma per me lei è a posto. E lui che ti ha chiesto? Lui fa 3 per 8 e io 48.
1: Vabbè, mentre questi sono completamente impazziti, e visto che si parla di lupi che perdono il pelo, cinghiali di vestiti e animali in generale, non potevamo non rivolgerci. Non potevamo evitare di rivolgerci al nostro esperto di bestie, il dottor Paolo. Paolo, l'amico degli animali.
4: Bambini, c'è da conoscere le bestie.
5: A me mi piace il panda.
4: Non si dice a me mi stupido, e poi panda fa schifo.
6: Io volevo sapere perché i porcellini d'India li vedo anche nel Bisenzio.
5: E se sei dell'India?
4: Che domanda gli ho fa lei?
7: Da quest'anno su Quarto Piano, l'amico degli animali.
6: In mille piedi come Facco Calzini.
5: E spende un monte!
4: Ma a me questi mi paiono grulli.
7: L'amico degli animali.
8: Caro dottor Paolo, mi manca il quarto a burraco. E ho sentito dire che le scimmie sanno giocare a carte, anche se barano a bestia. Che dici, posso fidarmi? Se no vieni te, tanto più o meno siete uguali.
4: Allora, caro bambino, sì, la scimmia potrebbe benissimo giocare a burraco tranquillamente, proprio senza nessun problema. Fatto sta che però la scimmia non riconosce la carta di ficche, e quindi non so perché, si è fatto gli esperimenti, si vede proprio i picche, lui quei picche non ce la fa, fiori, quadri, cuori, ma picche nulla. E allora durami le fine, verrò io a giare, ben via, dai, a parte un so già burraco, io so giare a 3-7 briscola di scopone scientifico. Vabbè. Ma burraco no, mi fa schifo già il nome, anzi un vengo, mandimi zio.
9: Caro dottor Paolo, è vero che se sei indiano e sei stato cattivo, quando muori nella prossima vita rinasci vannacci?
4: Allora, sì, se sei indiano e sei stato attivo, nella prossima vita no, vannacci no, perché c'è di già ora, e quindi l'è già uno cattivo e l'era prima e le rinava vannacci. Quindi se sei attivo potresti rinascere Buzzugu, che non so cosa sia, ma secondo me è cattivo.
1: In questo periodo di crisi energetica è tornata in auge una delle grandi invenzioni qui dalle parti di Quarto Piano, che è l'auto a maiali. Sentiamo.
10: Picca là quel coso!
11: Ho comprato la macchina elettrica!
10: Sì, vien via, la va a due!
11: E te che usi? La benzina verde?
10: Ma che benzina, vien via!
7: Non rinunciare alla velocità e al comfort. Non inquinare l'ambiente. Comprati
10: l'auto a maiali!
7: L'auto a maiali!
10: Ma dove la va? La fare una Formula 1!
7: L'auto a maiali!
10: 900 km con un chilo!
12: Ho visto il maiale!
10: E ci credo!
7: L'auto a maiali!
12: Il maiale!
1: Lupi che perdono il pelo e cinghiali rivestiti, questo è l'argomento della puntata di Quarto Piano. Abbiamo adesso un collegamento, chiaramente se risponde il telefono, se risponde ci toccherà passare avanti, con il nostro sindaco di Perritto. Abbiamo in collegamento, no, dice che non può, cioè risponde il telefono, dice che non può rispondere. Ma veramente è una cosa, cioè, Quando una puntata comincia male e poi peggiora e finisce peggio. Almeno abbiamo il numero per i vostri SMS.
13: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14 094.

0: comodità sul treno per Gardaland. I bambini hanno dirottato il treno verso Roma per prendere il potere assoluto del paese. Alcuni adulti hanno cercato di salire, ma i bambini gli hanno tirato la cacca. A Roma c'era il treno per l'Italia in miniatura che veniva da Napoli. Anche lì tutte elementari. Sono scesi in massa. Un casino. 8 milioni di bambini liberi per le strade della capitale. Gelati, caramelle, gomme, aranciate. Figurine dei calciatori. Tutto finito. Poi i bambini vociando come pazzi sono andati a San Pietro. Il Papa è sceso tra loro. E anche a lui hanno tirato la cacca e lo hanno schizzato con l'inchiostro. Un paese allo sbando, in mano a bambini che fanno casino. Attenzione. Allontanarsi dalla linea gialla.
1: Oh Viesu, anche questa puntata si parla di voi. Quanto al cignale rivestiti, grazie. Non vi fa mancare nulla,
2: Ma infatti.
1: No,
2: ma
1: va bene. Voi due siete un po' come la Fiorentina. Qui si vuole bene, ma non vince mai. Vuoi dire che allora, o te, che tu mandi messaggi a questa trasmissione. Infatti. Ragazzi, la classe va troppo esibita. La classe è classe.

0: Allora, noi del Partito Fascista della prima ora, alla Gilberto gli ho scritto, Partito Nazionale Centrale Totale a Roma, gli ho scritto a loro e ai Vannacci. Cioè? E che te gli ha scritto, Galeazzo? Gliel'ho detto l'affare lì, come l'era la rimigrazione, insomma, l'affare lì di rimandare la gente a casa. Ecco, gli ho scritto, la rimigrazione, non mi è tanto difficile a dire, Galeazzo. Insomma, è da lì, E ho detto, va bene, non ho detto, non va bene, non va bene, non va bene. E quindi io, come dirigente toscano di Partito Nazionale, gli ho detto, niente, no, si deve levare sta storia qui. Anzi, perché se no, vabbè, tu la pigliai così a cuore, ora tanto sta tranquillo, no, no, sì, più che altro per fare casino, tanto lo diano. Poi tanto fanno e che fanno, e che rimandano, e non li rimandano. No, ma infatti, scusa, abbi pazienza, Io c'ho Yuri, che l'è russo, vabbè. E lei, il barista della Casa del Popolo. Sì. Allora, io ci ho messo 4 anni a insegnargli 3-7. E ora siamo una coppia piuttosto valida. Se ora questo me lo rimigrano. E io ormai, abbiamo detto già in continuazione, te, Galeazzo, dovresti candidarti come Presidente della Repubblica, secondo me. E portare codesti argomenti. Sociali, così. Bravo, bravo, bravo, bravo. Te e Yuri. Andà a parlare all'ONU insieme. Tutte e due, direi, di 3-7. Una bella cosa, insomma. Vai, vai.
1: Va bene, il Clash su Nova Radio Città Futura. A proposito di bambini, io non riesco ancora a credere che il precedente messaggio, quello del treno, dei bambini che lanciano, non ci credo che sia andato veramente in onda, spero sia solo un incubo. Ma a proposito di bambini, abbiamo moltissime richieste per il dottor Paolo, che parlano appunto di animali. Prego.
2: L'amico degli animali.
3: Caro dottore Paolo, se un leone fa botte con una scimmia con una pistola, chi vince?
4: Allora, se il leone non può tenere in mano la pistola perché non c'ha il pollice opponibile, mentre la scimmia sì. Quindi, se la scimmia fa a tempo a sparare, vince la scimmia. Ma se il leone è sull'albero, nascosto tra le rocce, la scimmia c'ha la pistola, passa, il leone salta addosso, gli mangi il capo, morta la scimmia. Vince il leone anche senza pistola. Vai.
5: Caro dottor Paolo, volevo un cavallo per il compleanno, ma Babbo Taccagno mi ha regalato un fagiano. Io dico non arriva a domenica perché c'è il pranzo con le zie. Nel frattempo posso fare il cowboy cavalcando il fagiano, tipo fagiano boy?
4: Certo, bambino, e tuo babbo è veramente un pidocchio, eh. Rembrandt, un fagiano starà 35 euro. No, sì, 35 euro, ma che... cotto forse, meno. Vivo costerà 12 euro un fagiano, mentre un cavallo scerrà a meno un par di mila euro, anche i tre, sempre meno di un Alfa Romeo, ma insomma, ecco, insomma, vabbè, sì, poi che tu mi avevi detto? Ah no, il cowboy non lo puoi fare, il fagiano è troppo piccino, tu lo stiacci, non puoi avere la sella, il fagiano non esiste. E me le briglie, il morso, il fagiano, non ce l'hai il morso, c'hai i becchi, il fagiano. Le per una specie di gallina, un pochino meglio, ma insomma, buono, arrosto, tutto il resto. Ma insomma, vabbè, via, vai, ciao.
1: Questa trasmissione sta diventando ancora più inverosimile del solito, e se qualcuno di voi aveva nostalgia di Paradisa Land e dei suoi contributi su cinema e serie TV, siete purtroppo accontentati. Che video?
6: Quarto piano, anche cretino, con l'alto patrocinio del comune e del governo, presenta Paradisa Landi in Ma che mi guardo stasera? Rubrica sui cinema e le fiction che ci sono a giro ora.
7: Francesco, che sei andato a vedere Il Diavolo Veste Prada 2 o quando tu ti sei presentato un infradito, ti hanno buttato fuori. Vabbè, lasciamo perdere. Buongiorno e benvenuti dalla vostra Paradisa Landi, che questa settimana non vi fa andare al cinema, ma vi fa sedere comodamente sui divano, perché si tratta di una serie TV che voi potete vedere su Disney Plus. Se non voi ce l'avete, voi fate l'account, io un ve lo presto. E la serie è The Testaments, che sarebbe il continuo dei Racconti dell'Ancella, quella famosissima serie TV basata su romanzi della Margaret Atwood, e parla di questa giovane ragazza che frequenta, pensate, una scuola per mogli ancelle in uno stato dittatoriale. Mamma mia, mi ci vorrebbe a me. Io, che Alfio appena mi dice di fare qualcosa, gli tiro due labbrate. Spero che vi possa piacere, io vi saluto, e Francesco, mi raccomando, non ti addormentare sui divani anche questa volta, ok? Ciao!
1: Bene, si parla di bestie non solo per farsi compagnia, ma anche da mangiare, perché c'è una salsa di bestione della prateria che, insomma, ormai non può mancare su nessuna tavola.
2: Mamma, il pollo è stoppaccioso e viene a gola, non c'è mica un po' di salsina.
8: Certo, sfrittellagliela sopra.
9: Dai più gusto ai tuoi piatti.
10: Scatena la tua fantasia in cucina con la
9: salsa di bestione della prateria.
8: La salsa di bestione della prateria è adatta a tutte le mie ricette.
2: E che lei sta insalatina?
8: Nonno, le rucola.
2: Sì, la rucola si dà il maiale.
8: Ma nonno!
2: Dammi un po' di salsa di bestia, vai, se no mi va a gola.
8: Salsa di bestione della prateria.
10: La tua amica in cucina.
11: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10 intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30 pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.
12: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
13: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna, e tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Passiamo sulla 15, dove sempre a causa del traffico intenso e di lavori si segnalano 2 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma, rallentamenti nella stessa tratta in direzione La Spezia. Ancora a causa del traffico intenso in Fipili, code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione Mare e code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece possibili rallentamenti a causa di restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
12: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
11: Stai ascoltando Nova Radio.
1: Quarto piano su Nova Radio, l'argomento della puntata: lupi che perdono il pelo, cignali rivestiti. Ci potrebbe adesso essere il momento per ricordare il numero per gli sms, ma ci sarà sicuramente qualche altra fesseria che si metterà nel mezzo, ci scommetto.
14: A Franchi la Fiorentina incontra la formazione dei presentatori dei programmi di calcio delle tv locali. Nonostante la scarsa condizione, la squadra viola sta conducendo per 18-0 e del resto la squadra avversaria non presenta talenti calcistici di chissà quale livello e pecca anche a livello fisico come forma, ma in fondo anche la sfera è una forma e homo de panza, homo de sostanza. È Fagioli che manovra il pallone a centrocampo, viene circondato da opinionisti e tribuni del popolo vari che iniziano ad assillarlo sul rinnovo del contratto, sul colore delle scarpe e su come si gioca davvero a calcio, che in fondo che ne sa lui che fa il calciatore di mestiere. Il centrocampista, stordito dalle chiacchiere, si dimentica il pallone che diventa preda di Parisi, che rimane però ammaliato dalla bellona di turno con relativo stacco di coscia. Azione confusa che non sembra risolversi. L'arbitro però fischia la pausa pubblicitaria. Gol dagli sponsor, consigli per gli acquisti.
12: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14 094.

lupi che perdono il pelo verso cinghiali vestiti, cioè il lupo, capito? Cioè il lupo che perde il pelo, bene, di che colore ha il divano? Cioè se il lupo è nero e il divano è nero, bah, cioè non ta- se il lupo è nero e il divano è bianco, se il lupo è bianco e il divano è nero, però anche lì è una scelta di campo. C'è una fede calcistica del bianco nero, però cioè, il problema è che c'è il lupo oggi, c'è il lupo melange, ah, che miseria, cioè, non è, non peraltro che sono a favore del cinghiale, anche perché cinghiale vestito, anche se devo dire, io, cioè, rivestito come? Piastrelle, perlinato, cioè, perlinato fa un po' baita, piastrelle, uno spray, uno straccio, lo pulisci, l'odore c'è, però, voglio dire... Cioè, tra il lupo e il cinghiale, io, secondo me, per non sbagliare,

0: New York Dolls su Nova Radio con Quarto Piano. C'è la possibilità di telefonarci, di mettersi in contatto con noi in diretta da qualsiasi parte del mondo, perché su novaradio.info c'è la possibilità di ascoltare le trasmissioni di Nova Radio in streaming. Abbiamo una chiamata, pronto?
1: Grandissimi, finalmente sono in linea con voi, siete i miei idoli. Grandi.
0: Ciao cavallo, da dove ci chiami di bello?
1: Io sono lontano, sono a Bangkok.
0: A Bangkok, sì. Addirittura, fin laggiù. Sì. E che ci fai di bello lì a Bangkok?
1: Io lavoro dai Ganzaroli, lavoro.
0: Senti, ma come ti chiami, grandissimo?
1: Io sono Alvaro Morrocchi, è la prima volta che prendo la linea, sono emozionatissimo, sarà 10 anni e provo tutti i giorni.
0: Allora, tutti i giorni mi sembra anche un po' eccessivo, si viene da soli venerdì, altronde uno non c'ha nulla a fare. Va bene, salutiamo, un abbraccio a te, quindi Alvaro, a tutta Bangkok sostanzialmente.
1: Io abbraccio te, come tutti.
0: Grandissimo.
1: Come tutti vorrei ascoltare e fare una dedica alla mia nonna che sta in tripetito.
0: Ora qui su Nova Radio magari le dediche, no? Più roba da capozzi questa, no? Cose un pochino più...
1: No, no, Bangkok si sente i capozzi.
0: Infatti, ma me ne immagino.
1: Allora, mia nonna ultimamente ha scoperto un fine intellettuale italiano che ha fatto anche una canzone.
0: Un cantautore, quindi.
1: Sì, bravo, un cantautore. E sarebbe Antonio Razzi con Fammi cantare.
0: Sì, ora cerchiamo di evitare, cioè nel senso, allora prima la domanda di rito al nostro regista: è mai andata in onda questa canzone su Nova Radio? Ci dice di no. Ecco, qual è la canzone di questo cantautore?
1: Questo
0: accidenti a te. dimmi
1: Fammi cantare.
0: Fammi cantare, ma forse sarà un pezzo interessante. Senti.

0: Intanto, c'è l'ex senatore Fascelli Imbecille.
1: E ora sono anche famoso.
2: Vai nonna!
1: Caro amico te,
0: dai, mi levi sto scogliaio, mi piace, dai, mi levi. No, lo vuoi lasciare. Tienila, vai.

0: mese per arrivare alla fine del mese.
1: Dai, basta, per piacere, dai, è uno strazio senza precedenti questo qui, dai, fa veramente schifo, te, la nonna, se, te tutta banco, allora, quindi al vago,
2: allora,
1: dai.
2: Allora, innanzitutto mi dispiace, non ci sia l'altro schifoso,
1: lei mare...
2: mamma, tutte e due, brutti schifosi, ma... fate piangere una mamma,
1: ma scusa,
2: una nonna, ma una mamma, una zia,
1: schifosi, non tu sai nemmeno il grado di parentela, ma non allora, sei dei miti fino a un secondo fa, scusa.
2: Intellettuale italiano, va ascoltato.
1: Addio pazzo, addio.
2: Arrivedervela.
1: Arrivederci.
3: Quarto piano è offerto da Gatti Innocui, solo in apparenza.
4: Guarda che bel gattino!
3: Gatti Innocui, solo in apparenza.
5: Guarda, è veramente un amore, un pelo morbido, lucente.
6: Aiuto! Aiuto, mi mangia!
5: E poi è buono, non si sente nemmeno in casa.
6: Pronto! Polizia! Pronto!
5: Vieni, amore, vieni dalla mamma.
7: Oh, ma è tuo marito? Ma che fine l'ha fatto?
5: Era qui prima, non lo so.
3: Gatti Innocui.
5: Guarda che occhioni.
7: Davvero? Guarda come mi guarda male. Oh, non andà via, eh.
3: Solo in apparenza.
5: Ma no, figurati. Non fai male a nessuno, vero amore?
3: Attenzione, nessun tecnico radiofonico è stato ucciso davvero per la realizzazione di questo spot.
1: Lupi che perdono il pelo, cinghiali rivestiti su Nova Radio Città Futura, quarto piano. Qualcuno di voi aveva nostalgia del bollettino degli UFO? No, però ve lo diamo lo stesso, anche perché poi c'è il cretino, fa la sigla, bisogna farlo contento, vai.
8: Oddio Gianbeppe, il giardino c'è gli alieni, una luce.
9: Oh, ben via, Maria. Oh, tu lo vedi dei toni verdi, tuo figliolo stessa asciugare.
8: Oddio, che paura, meno male. Però io, Gianbeppe, voglio più sicurezza da parte dello Stato. E voglio sapere che fanno gli alieni, come si muovono.
10: Con l'alto patrocinio del comune e del governo, quarto piano, supportato da Nova Radio, presenta il bollettino degli UFO con Gianni Giangrande.
11: Buongiorno a tutti ragazzi, aggiornamento bollettino UFO. Oggi vi voglio raccontare la storia del generale William Neil McCalland, di 68 anni, scomparso in Nuovo Messico e visto per l'ultima volta nella contea di San Benalillo il 27 febbraio di quest'anno. Il colonnello, ex comandante del laboratorio di ricerca all'aeronautica della base aerea di White Patterson in Ohio, durante il suo mandato ha speso, udite udite, ben 2,2 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo di tecnologia aliena. A questo punto la domanda che vi faccio è questa: che fine avrà fatto il generale McCalland? Sarà stato rapito o sarà stato fatto fuori dal governo americano? E anche questa sarà verità o una fake news?

0: Allora, noi del Partito Fascista della prima ora è Gilberto, sub-dirigente, dirigente regionale di partito, nazionale, capito? Oh, Galeazzo, ma c'hanno coraggio davvero? Va bene cambiare la gente, metterla migliore, ma metterla migliore, capito? Insomma, io sono dirigente. E di cosa ti devi occupare? Ma della società generale, vedere l'andazzo. Ecco, Galeazzo, ma te come ti poni di fronte alla reimmigrazione? E che lei? Com'è? La reimmigrazione è proprio una cosa della tua banda, della banda vostra? È proprio una cosa che vogliono? Reimmigrare? Cioè, gli stranieri che sono in Italia, anche quelli che le 5.000 anni sono qui, devono tutti tornare, secondo loro, a casa, nel proprio paese. Capito? Quello che iraniano torna in Iran, quello che è francese torna in Francia, quello che è polacco torna in Polonia, quello che è albanese torna in Albania, quello che è di Ghana torna in Ghana, e via dicendo. Sì, va, a me mi sta bene. Come? No, è proprio una cosa di programma, un'idea vostra, proprio. No, non mi sta bene, non mi sta bene, no. Perché? No, scusa, io c'ho Abdul è un idraulico, che viene da in Mali, e lui, con 35 euro mi fa la riparazione di pozzetto, e l'idraulico di condominio voleva 250 euro, no, questi devono rimanere qui. Bravo, Galeazzo.
1: Kid Rosso, Nova Radio Città Futura, quarto piano, secondo il famoso detto che anche un orologio rotto due volte al giorno segna l'ora esatta, anche in un programma cretino come questo, prima o poi, statisticamente, si deve parlare di qualcosa di interessante. E ci capita a fagiolo il nuovo libro che ha scritto Stefano Pizzo, si chiama Giallo Viola, abbiamo Stefano in diretta, pronto?
2: Molto buonasera, salve a tutti.
1: Ciao Stefano. Allora, Stefano Pizzo, figura molto conosciuta chiaramente nel mondo sportivo fiorentino, toscano, per i suoi libri, per i suoi programmi radiofonici. Lui è un giornalista, ma anche uno scrittore che ha pubblicato adesso per Ali Ribelli edizione Giallo Viola. Come mai scrivi un romanzo giallo?
2: Ogni tanto bisogna uscire dalla comfort zone e misurarsi con qualcosa di diverso. E quindi io, diciamo che ho sempre scritto libri soprattutto sulla storia della Fiorentina, ho scelto questo genere diverso. Mi sono anche molto divertito.
1: Allora, in realtà è la tua seconda prova come nel mondo del romanzo, no? Perché tu avevi già scritto un romanzo familiare, si chiamava Mariniello, no? Che era un po' la storia della tua famiglia. Qui invece decidi di andare in un territorio invece più, come dire, più sospeso, più ambiguo, perché è un romanzo più forse un noir, no? Forse, ecco, di che cosa parla? Giallo, viola?
2: Entra molto il mondo del calcio. È una storia di crimine con una superficie ed uno sfondo calcistico e anche viola, naturalmente, perché si svolge in una città la cui squadra di calcio gioca con i colori viola. Indovinate voi di cosa si tratta.
1: Diciamo che, però ecco, è una scelta abbastanza singolare il fatto, no, che comunque non venga mai citato per nome quasi nessuno sostanzialmente, no? C'è quello che si occupa delle indagini, se non sbaglio, il colonnello, giusto?
2: Colonnello e giornalista, che è il suo vecchio amico di scuola che lo aiuta nelle indagini. Sono due miei alter ego. Ecco, forse perché non ho dato un nome. Avrei dovuto chiamarli tutti e due Stefani.
1: Giustamente, Stefano Pizzo, che è l'autore di questo libro. Insomma, comincia la vicenda con il ritrovamento di un corpo, no? Il corpo di una donna.
2: Di una povera ragazza in un hotel di lusso della città.
1: E di qui si dipana, diciamo, tutta una storia che però, come dire, non ci sono tantissimi, come dire, è difficile che nei libri gialli ci sia in realtà un vero lieto fine, e mi sembra nemmeno qua.
2: Ma se il lieto fine è lo scoprire la verità, cioè, in qualche modo alla fine si capisce che cosa è successo. E poi il vero tema, il nocciolo, è come quando il giallo si piega al viola. Questo è il nocciolo.
1: Perché diciamo che c'è questa commistione tra il mondo calcistico, che conosci molto bene in tutte le sue sfaccettature, perché poi purtroppo chi segue lo sport lo sa, da qualche anno a questa parte sono meno le gioie e

0: più comunque sia i dolori e le storie comunque sia che non sono chiarissime. Ecco, in questo tipo di ambiente anche appunto un crimine che rende tutto quanto più ingarbugliato, e sarà compito del colonnello e del suo giornalista, del suo fido amico giornalista, di riuscire a dipanare la storia. Senti, ma quanto ci hai messo a scrivere questo romanzo, Stefano?
1: Beh, insomma, siccome il genere era nuovo, ci ho messo quasi un anno.
0: Hai degli autori di riferimento ai quali ti ispiri o che comunque a cui ti piace ispirarti?
1: Beh, allora io nominerei due fiorentini come Gigi Paoli e Marco Vichi, che sono due maestri di questo genere e sono due autori di grande successo.
0: Ma lo sai che l'unica volta che mi è capitato a me di intervistare Marco Vichi, all'altra mi mangia vivo, perché fu presentato, lo presentai nel corso dell'intervista, il giallista Marco Vichi, perché insomma lui scrive moltissimi romanzi che possono appunto essere definiti gialli, e ci manca poco che mi mangia vivo, perché non voleva essere assolutamente definito giallista, ma scrittore, diciamo, in senso più, ecco, c'è sempre...
1: Non voleva etichette,
0: giustamente, insomma, lì ero io, ero giovane, stupido e imberbe da questo punto di vista. Ma ecco, se invece volessimo dare, ecco, è più giallo o più viola questa storia?
1: È più sicuramente viola.
0: È più
1: perché
0: viola.
1: Poi, quindi il racconto di un anno finalmente bello per la squadra viola.
0: E questo purtroppo da un po' di tempo a questa parte poteva capitare soltanto in un libro. Grazie mille Stefano Prizio, allora, per averci raccontato, in parte anticipato, Giallo Viola, Ali Ribelli Edizioni. Ciao Stefano.
1: Ciao.
2: Sovietizzare le canzoni italiane per rendere

0: sovietizzare le canzoni italiane per renderle ascoltabili.
1: Laura non c'è, è andata via. Forse un bene, lei è capitalista.
0: Sovietizzare le canzoni italiane.
2: Dai, oh!
3: No, perché Guns invece, no?
0: Per renderle ascoltabili.
4: Lupi che perdono il pelo, cinghiali rivestiti per motivi che sfuggono alla ragione dei più. Qualcuno è rimasto incuriosito dall'ennesimo racconto, secondo me palesemente inventato, del Bussolotti sui lupi che dalle steppe siberiane arrivati in Abruzzo. Allora, Bussolotti, come andrà a finire questa storia?
5: No, non ve lo voglio dire più, perché? Me lo voglio dire tutte le scarpe.
4: Ho capito, ma una volta che sei in telefono. Ma non è un problema di cattiveria, c'è delle persone, allora, fan di Bussolotti, hanno scritto, si deve fare.
5: Sono qui che da stamattina discuto con i creatori dell'universo il fatto dell'acqua che entra tutta dentro la roulotte.
4: Cioè, sarebbe da dire che lei sta avendo da ridire con il mio amico, sostanzialmente, per usare altri termini.
5: Con il suo amico, Bussolotti. Sì. Con quello, insomma, vabbè, via, sull'acqua fino agli stinchi dentro la roulotte.
4: La pesca marcia, di giunti sta facendo,
5: tutta
4: eh?
5: Tutta marcia dentro, Bussolotti. Ora io come fo quest'estate con la roulotte marcia?
4: Acqua alle spalle, pesci punti, eh? Non erano le spalle, sì, ma lasciamo
5: vabbè,
4: fare.
5: Insomma,
4: vabbè, ora, ma al di là di raccontarci queste sue disavventure da babbeo che sta avendo, perché lei si mette a fare lavori, scusi, quando c'è questo tempaccio, cosa voleva che accadesse?
5: Ma, scusi, ma è sempre scusi, saputo che è in mare.
4: Chi mi dà? Di lei mi dà.
5: Scusa, Osso,
4: è 34 anni e intervieni a tradimento in questo programma, ora ti metto a darmi del lei, vabbè.
5: Allora, però, sì, se per dire, si potrebbe fare, come si dice quelle cose, che c'è la gente che mette pochino di soldi, però a tanti, alla fine a quello che ce n'ha bisogno ne arriva un monte per la sua iniziativa. Sì. Come si chiama?
4: Sì, sì.
5: In inglese, come
4: sì,
5: si chiama?
4: Sì, sì, quello lì.
5: Come si chiama?
4: Non lo so cosa stai farneticando.
5: Sto dicendo, siccome
2: crowdfunding
4: ci stanno suggerendo, ecco, dalla regia.
5: Quello lì, se per dire voi della radio comunista che voi siete, no?
4: Sì.
5: Per dire, Bussolotti. Vabbè. Io sono socialista massimalista.
4: Va bene, chi se ne frega, cosa vuole fare? Sta cercando di raccattare quattrini con il cappello,
5: se
4: si rende conto?
5: Tutti gli ascoltatori, Bussolotti, mettono 2 euro, sì, io ho i soldi per cambiare la roulotte qui ai campeggi a Tonfano. Non è possibile, non è devastata dai brutto tempo. Bussolotti.
4: Se strusci la pancia contro il cassetto, diceva mio nonno, alla fine scende soldi, eh.
5: Bussolotti.
4: Sì, ho capito.
5: Infatti,
4: non ci si va nemmeno in pensione, e voi?
5: Ma perché voi avete fatto nulla, non avete lavorato, non avete fatto versamenti allo Stato.
4: Senta,
5: che li rende piano piano.
4: Senta me, scusi Bussolotti, ma volevo sapere, ma la storia dei lupi in Abruzzo, avete ripopolato l'Abruzzo o no?
5: Certo, 8 settimane Abruzzo è pieno di lupi. c'è più lupi che persone.
4: Va bene, salutiamo.
5: C'è la targa.
4: Bravo, bravissimo.
5: Allora, il presidente dell'Abruzzo si chiamava Gorbuddu.
4: Sì, vabbè, cambia nome ogni 3 secondi. Salutiamo Mario, un inutile Bussolotti, e andiamo invece.
5: Viva i lupi.
4: Sono finiti esempi lupi. Vabbè, allora dicevo. Andiamo invece al momento Avercord con Gigorobo.
6: Ti amo, Nuce, ti amo fin dalla prima volta che ti ho visto.
7: E da stasera?
6: Che importanza ha il tempo? A televisione come state?
7: Ce l'avevo qua.
6: Apparecchi?
7: No, reti.
6: Quando ti amo, Nuce?
7: Ah, allora dimostramelo.
6: Tu permetti, Nuce? Carriola!
7: No! No! Gustavo!
6: Zoccola! Che stadio fa, Carriola? È così che ti ricordi te, Gustavo, tu, eh?
8: Su Quarto Piano, la mia vita ai tempi di Gigrobò con Riccardo Ventre.
4: Buon pomeriggio, dottore.
9: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
4: Abbiamo rimembrato un pezzo da un film che fa parte, insomma, dell'enciclopedia culturale di questo paese.
9: Beh, è un film che, cioè, in altri paesi questo film sarebbe nella libreria del Congresso, negli Stati Uniti. Cioè, sarebbe assurdo, è un film che ci dà grandissime lezioni di vita in molte, cioè si potrebbe stare ore, settimane, trasmissioni su trasmissioni a parlare di questo film, a insegnare qualcosa alla gioventù. alla nostra gioventù estraendola da questo film. Purtroppo non possiamo, abbiamo un tempo limitato, quindi dobbiamo limitarci dobbiamo limitarci al tema della puntata, e quindi per celebrare, diciamo, i villani rifatti, gli arricchiti, abbiamo estratto da Rimini questa pellicola, immensa pellicola, che oscura i Bergman e qualsiasi altro.
4: Mamma mia,
9: insomma,
4: Cariola. Vabbè.
9: Esatto, i famosi fratelli Bovi, macellai arricchiti,
4: oh, signori,
9: nella loro villa sulla costiera romagnola. Devono consolare la sorella Noce, perché hanno tutti un nome di un taglio di arte. La sorella Noce, poi sarebbe la compianta Laura Antonelli.
4: Fallato di una bellezza quasi disturbante in quel film, cioè tutto Renzo ancora più improbabile dalla sua bellezza, e quindi uno pensa a un'attrice del suo, insomma, di questo tale livello fisico, esatto, ecco, coinvolta in queste cavolate,
9: esatto,
4: totali.
9: Io tra l'altro per diciamo l'edificazione del popolo che ci ascolta, dei radioascoltatori, vorrei dire che i tre fratelli si chiamano Girello, Costasino e Lombo. I nomi dei fratelli, e quindi, diciamo, cercano di farla divertire chiamando un altro grandissimo, un attore che, insomma, negli Stati Uniti sarebbe veramente, avrebbe preso migliaia di premi, Maurizio Micheli, che fa Pino Triario, grandissimo intrattenitore che intona la mitica Sciambagna, e che, insomma, in qualche modo fa diciamo tornare il desiderio, se non che a Noce, che ha perso, diciamo, il marito è disperso in mare, e nel bel mezzo, Madonna, di questo invidio, quando si sta per verificare la cariola solo con l'uomo mio, dice Laura Antonelli, in un rigurgito di serietà, di fedeltà, ecco, nel mentre succede quello che avete fatto sentire, cioè si rifalesa Gustavo, che altri non è, attenzione, perché quando c'è la grandezza ovunque, che il grandissimo Adriano Pappalardo.
4: Molto bene, molto bene. Quanta bellezza tutta insieme.
9: Scusate, sono stato un po' lungo, ma non riuscivo a contenermi. Adesso vado a piangere nell'altra stanza.
4: Grazie mille, dottore.
9: Ciao a tutti.
4: Allora,
9: ciao.
4: Io direi, visto che siamo un pochino in ritardo, di passare direttamente quindi al nostro maestro Francesco Burroni da Siena con l'ottava rima, giusto? Ce la facciamo.
2: Il lupo perde il pelo e non il vizio. Lo sanno tutti quelli che stanno a destra, che ogni tanto si prendono lo sfizio di ricordare la loro ex via maestra, quella che portò l'Italia al precipizio, che noi buttammo giù dalla finestra, cinghiali travestiti, ma un c'è Cristi, sono sempre solo dei pari fascisti.
10: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14 094.
11: I bambini di tutto il mondo hanno eletto loro capi. Saranno Capitan Findus e Zorro. Il primo adulto che sgarra verrà ricoperto di cacca. Ignazio La Russa, che voleva dire una cosa, lo hanno buttato nel pozzo del bottino senza maschera insieme a Capezzone. Da ora in poi si mangerà patatine, pollo fritto, pesce fritto, noccioline e ancora patatine. Da bere aranciata, spuma bionda, gazzosa e acqua gassata per fare i rutti. Il sabato mattina si potranno fare le scuregge e ridere tutti insieme. Basta guerre, si deve fare solo casino, hanno detto i bambini. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla.

0: ancora nulla, mi hanno buttato fuori dai partiti. Per quella storia della reimmigrazione mi hanno lanciato. Vedi, vedi Galeazzo, vedi, vedi, bene così, te sei l'uomo della pace, te sei un uomo moderno, di destra, moderno, fuori da queste cose, bene, bene, bene, bene. E sai, poi gli ho anche fatto per vedere se loro erano bravi, no, se sapevano, alla fine di tutta la cosa gli ho fatto, e poi vorrei sapere da voi, 9 per 5 e loro 45 l'hanno fatto, no? No, e non è che torna sempre di rima, che sa lei una cosa, me l'ha detto il mio gnato, non torna di rima, idioti, no, idiota te, 9 per 5 fa 45, davvero, e torna anche di rima, ah sì, sì.
1: Va bene, ancora bambini. Mentre i Rolling Stones ci fanno sentire un altro pezzo del loro ultimo album, ancora bambini, per l'amico degli animali.
2: L'amico degli animali.
3: Caro dottor Paolo Paolo, è vero che ci sono 65.000 specie di scimmie, ma che non frega niente a nessuno?
4: Caro bambino, allora, il fatto è vero, sì, cioè 65, è vero, però... È vero anche che non ne frega nulla a nessuno delle scimmie. Ma lo sai perché, caro bambino? No. Perché sono troppo uguali a noi. E allora noi siamo gelosi del fatto che le scimmie sono libere a giro per la foresta. E invece noi ci tocca stare qui, in via di Novoli, a impazzire specialmente a luglio. Meno male io insegno a Oxford, Cambridge, che lì è un pochino più fresco. Ma insomma, comunque, penso alla mia mamma che le sta in via di Novoli. Viva le scimmie!
5: Caro dottore Paolo Paolo, è vero che sei morto?
4: Allora, caro bambino stupido portatore di male, no, sono vivo perché se ti parlo sono vivo, va bene? Ok.
1: A proposito di morti, giunge ineluttabile l'appuntamento con il morto della settimana.
6: Bene, a questo punto dobbiamo passare allo sport e quindi può partire la sigla. Vaffanculo, fermati un secondo. Ma chi è che continua a suonare sul telefono?
1: Si è spento all'età di 96 anni Donald Trump, quasi omonimo del presidente degli Stati Uniti, di professione elettrauto a Buffalo Springs, che per anni ha biecamente sfruttato la sua assonanza con il più famoso Trump. Fra l'altro, una sua telefonata a Putin nel gennaio del 25 aveva messo fine alla guerra in Ucraina, subito ricominciata quando il vero presidente si è fatto vivo con il Cremlino. Nel 1991 Trump si era fidanzato con Madonna e per questo era stato ospite del Papa, che aveva doppiamente equivocato. Trump è morto ieri per via di un attentato organizzato da se stesso per essere in tutto e per tutto uguale al suo omonimo presidente. Al funerale ha lasciato un biglietto: votate Michelle Obama e confermate Vanoli. Bene, è arrivato per il momento di Friday I'm in Love.
7: Su quarto piano con la fascinosa e ammaliante Carlotta Romualdi. Carlotta, che noi però apprezziamo principalmente per la sua professionalità e competenza.
8: Basta!
1: Buon pomeriggio, Carlotta!
9: Buon pomeriggio a voi! Io, ragazzi, sono sotto la pioggia, ma vi amo lo stesso, dai!
1: Allora, siamo proprio in finale.
9: Ho
1: per...
9: tagliato il pelo. Ecco.
1: Allora, siamo proprio in finale per salutarci con una canzone che hai scelto per noi e che è perfettamente in tema.
9: Voglio pensare a quei cinghiali,
1: sì.
9: Cinghiali che però diventeranno bianchi perché è una sorta di invito a una spiritualità nuova. Dai, non parliamo di nuova era, ma si spera che... Cioè, abbandoniamo un po' i cinghiali, quelli lì appunto, e contiamo dei cinghiali bianchi.
1: E allora mi sa che si parla di Franco Battiato.
9: Sì, e buona giornata a tutti.
1: Ciao Carlotta.
9: Ciao.
1: Bene, noi ci risentiamo allora venerdì prossimo. Adesso un pezzetto, giusto un piccolo pezzetto di Franco Battiato, tutta, mettiamola tutta.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Con Xi Jinping abbiamo concluso fantastici accordi commerciali. Lui è un grande leader dall'Air Force One che lo sta riportando in patria. Trump sta illustrando gli esiti della sua missione diplomatica in Cina tra i dossier più complessi. Quello di Taiwan ne abbiamo parlato a lungo, ha detto, spiegando che presto saranno prese decisioni sulla vendita di armi all'isola indipendentista. Da parte sua il presidente cinese si è detto convinto che i due paesi devono essere partner e non rivali, ma ha anche avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni. Invito di Trump a Xi a recarsi negli Stati Uniti il 24 settembre. Parziale convergenza tra i due leader sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione comune, e Trump ora apre 20 anni di stop al programma nucleare, potrebbero bastare. Pechino invece precisa che serve subito un cessate il fuoco permanente e offre la sua mediazione. Del summit dei BRICS a Nuova Delhi risponde il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Teheran apprezza qualsiasi paese abbia la capacità di aiutare, in particolare la Cina. Sono in corso le operazioni di recupero della guardia costiera maldiviana dei corpi dei connazionali morti in un'escursione subacquea. Recuperato quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Si cercano gli altri 4 in condizioni meteo e del mare ancora difficili. Il peggiore incidente subacqueo della nostra storia, riferiscono le autorità locali. L'ambasciata italiana a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani presenti alla stessa spedizione. Aperto un fascicolo della Procura di Roma. Un 65enne, Giancarlo Signor, è stato trovato mummificato a Peschiera del Garda, nel Veronese. A quanto pare sarebbe morto da almeno un anno nella propria abitazione, che, riferiscono i media locali, era invasa di oggetti e versava in precarie condizioni igienico-sanitarie. A dare l'allarme ai proprietari, che non riuscivano a contattarlo per consegnargli nuove chiavi e ai quali continuava a pagare l'affitto tramite l'addebito diretto sul conto. La sindaca Gaiulli riferisce che non sono stati finora rintracciati parenti o altre persone vicine. Incombe il maltempo sulle semifinali degli internazionali d'Italia, che vedranno impegnati Luciano Darderi e Yannick Sinner. Il primo match, programmato per le 15:30, che mette di fronte l'italo argentino e il norvegese Ruud, potrebbe slittare a causa della pioggia, ma sembra ancor più a rischio l'incontro fissato alle 19 tra il nostro numero uno al mondo e il russo Medvedev, perché intorno alle 20 le previsioni danno precipitazioni forti sulla capitale. Ora sentiamo cosa è successo questa settimana in Parlamento.
2: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro bollette, semaforo verde della Camera, il disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti in materia. Il provvedimento ha tra i suoi obiettivi quello di mitigare gli effetti della crisi del conflitto in Medio Oriente e di difendere il potere di acquisto di famiglie e imprese. Enti locali e sicurezza, nella seduta di ieri è arrivata l'approvazione definitiva della legge delega al governo per il riordino delle funzioni della polizia locale. L'iniziativa mira ad aggiornare il quadro normativo, fornendo maggiori garanzie e tutele agli agenti, a partire dall'adozione di nuovi dispositivi per l'incolumità e delle bodycam. Mercoledì si è svolto in aula un giro di interrogazioni nei confronti del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. Tra gli argomenti affrontati, l'indicizzazione dei parametri IRPEF per contenere il drenaggio fiscale, le iniziative in materia di spese per la difesa dopo la crisi in Medio Oriente, il regime fiscale per le scuole paritarie, con particolare riferimento alla tassazione sugli immobili. Telecomunicazioni e nuove tecnologie. Ieri la Commissione Politiche UE della Camera ha ricevuto per un giro di audizioni i rappresentanti, tra gli altri, di Wind3, Iliad, Open Fiber e Fastweb. L'iniziativa si è svolta nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le reti digitali. Inclusione sociale. La Camera aderisce alle celebrazioni della giornata per la sensibilizzazione contro il body shaming, in programma per domani. La facciata di Montecitorio si illuminerà di fucsia dal tramonto fino all'1 di notte di domenica. L'iniziativa intende sensibilizzare i cittadini su un tema di grande importanza per la convivenza civile. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: 81 secondi.
5: Ciao, sono Antonio Boccuzzi. La battaglia per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è di lunga durata. Non sopporta pause, incertezze e approcci formali e burocratici. Non muta e non dovrebbe mutare con il mutare dei governi. Chiama in causa l'impegno e la responsabilità della politica, delle imprese, del sindacato, degli operatori della prevenzione e dei servizi ispettivi, del mondo dell'informazione e della comunicazione. Nessuno può chiamarsi fuori dall'impegno per rendere più sicuro e dignitoso il lavoro del nostro paese. Nessuno, e questo è doveroso, può rassegnarsi all'idea che lo sviluppo e l'aumento della produzione richiedano il sacrificio di un lavoratore italiano ogni 7 ore. Le buone leggi non bastano, occorre attuarle con rigore, continuità, convinzione. Migliorare la prevenzione, investire in maniera importante sulla formazione di imprenditori e lavoratori a partire dalle scuole e dall'università. Il lavoro rischioso e irregolare deve essere percepito come una vera e propria minaccia alla convivenza civile. Ognuno deve reagire con tempestività per affermare il valore etico e sociale della sicurezza e per evitare che l'inerzia e la rassegnazione alimentino l'illegalità che si annida in condizioni di lavoro degradate e pericolose. Il tempo delle ricette è superato. Occorrono buoni cuochi all'altezza di un compito importante che possa far fare al nostro paese un salto di qualità su un tema spesso derubricato o menzionato solo all'indomani di un lutto. 81 secondi con noi. Una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
0: Nova Radio, the best music in town.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con Sputnik, una nuova puntata dedicata alle ultime uscite discografiche. Anche oggi ascolteremo il disco della settimana, chiuderemo il nostro focus dedicato ai Komarov Magnificent Backflip, ma prima di questo ascolto vi presento il nostro ospite in studio. Con noi, presenza eccezionale per Sputnik, non per Nova Radio, abbiamo Maurizio Busia, ben trovato.
1: Ben trovati, grazie per l'invito.
0: Ti ospitiamo come Toscana Produzione Musica, come appunto i nostri ascoltatori sapranno, e per continuare a parlare della rassegna Mixité che sta andando avanti. Siamo arrivati agli ultimi appuntamenti, se non erro ne mancano tre per chiudere questo ciclo di concerti, eventi che hanno animato il park, tra produzioni di Toscana Produzione Musica, artisti che arrivano un po' da tutto il mondo e anche musica d'autore, cantautorato indipendente, come quello di Marta Del Grandi, che sarà la protagonista questa domenica. Noi ovviamente Marta Del Grandi la conosciamo bene perché è stato il suo nuovo album Dream Life, disco della settimana sulle nostre frequenze al momento dell'uscita, e finalmente abbiamo l'occasione di ascoltarla a Firenze in uno spazio secondo me a lei adatto come è il park. Come vi siete incontrati con questo nome, Maurizio?
1: Allora, ci siamo incontrati alcuni anni fa, perché era stata ospitata anche al Festival Fabric Europa, proprio negli spazi del park, e devo dire che è stato veramente un incontro splendido, sia per l'approccio musicale e la creazione di canzoni che non hanno confini, perché poi al di là che Marta canta spesso in inglese, si sente nella sua composizione, nella sua strutturazione anche dei testi e del modo di arrangiare i brani, una contaminazione continua. Ci è sembrata subito una creatura nomade che ha vissuto tanto in Europa e soprattutto con un atteggiamento anche umano brillante, empatico e poroso, cose che per la rassegna Mixité sono, come dire, ben accette, soprattutto perché in queste domeniche di tardo pomeriggio al Parco delle Cascine permettono anche di creare un rapporto col pubblico che esce fuori anche da qualsiasi tipo di distanza dovuta a tanta tecnologia o palchi e LED wall. Chi è stato al park sa che i concerti hanno una certa intimità, c'è la possibilità di ascoltarli con un'acustica molto buona e quindi di immergersi in una sorta di viaggio quasi cinematografico.
0: Cioè, hai fatto bene a specificare questa cosa dell'acustica, perché non lo so, forse spesso succede che intimità e acustica molto buona non vanno di pari passo, e invece al park si crea una situazione che fa immergere effettivamente gli spettatori a capofitto, no? nella performance, totalmente nella performance, e quindi se è un'unione che funziona solitamente. Dopo Marta Del Grandi, quali sono gli altri appuntamenti che appunto chiuderanno la rassegna? Ce ne sono di diversi, diciamo così. Ricordiamo, come abbiamo detto all'inizio, che Mixité porta soprattutto artisti dal mondo a Firenze, e artisti che si incontrano. È un po' lo spirito con cui lavora Toscana Produzione Musica e anche lo spirito della rassegna.
1: Esatto, e anche la possibilità di offrire questa sorta di viaggio, come dicevo prima, cinematografico di un mondo in continua trasformazione. Ogni tanto osservando il pubblico noto come spesso rimangano appesi proprio con curiosità a quello che accade, perché per esempio domenica scorsa abbiamo ospitato una musicista mongola che arrivava dalla Germania, Angie, poco conosciuta ma con una sala strapiena di persone, tra l'altro tanti ragazzi asiatici che probabilmente la conoscevano attraverso i social, però per noi è stata una bella sorpresa, e soprattutto con solo voce e una chitarra elettrica ha portato un mondo. E devo dire che lavorare su questi mondi, che al Parco delle Cascine in particolare prendono anche altri sensi, visto che siamo ormai abituati a guardare il mix tra culture più con diffidenza e con tematiche negative che non con diciamo più che ottimismo, con un senso di arricchimento, per noi è un valore sicuramente aggiunto. Poi, rispetto a questi incontri, domenica 24 maggio tornerà un musicista, Nicolas Raimondino, che è stato nel concerto di inaugurazione come percussionista di Massimo Silverio. In questo caso si alternano, quindi cambiano forma. Nicolas Raimondino sarà il protagonista, Massimo Silverio sarà al servizio del suo nuovo disco Ieratico, e insieme anche a Adele Altro. E quindi anche in questo caso un'apertura che abbiamo fatto con dei musicisti che cambiano formazione pur rimanendo se stessi, però lavorando su delle composizioni che prenderanno nuove forme. Quindi anche questi mixaggi di artisti che non devono essere per forza una novità, ma che possono sentirsi liberi di portare delle proposte che in un territorio come il Parco e come Mixité possono prendere vita e creare anche un contagio positivo anche rispetto a quello che sta accadendo oggi e anche rispetto al futuro.
0: Si chiude con un ensemble, fra l'altro è tutto diverso in questo concerto, perché alle 21 è di giovedì, non è di domenica, quello di chiusura, però per rientrare nel mese di maggio chiudete il 28 con questo concerto. Che cosa succede? Chi fa parte di questo ensemble? Ensemble Nistna. Giusto?
1: Sì, devo dire che questa della giovedì alle 21 per chiudere Mixité è stata una di quelle scelte che di solito non si fa, però era una proposta irrinunciabile, perché questi 8 percussionisti che vengono da tutta Europa e sono, diciamo, si ispirano molto al concetto di gamelan, questa orchestra, diciamo, di strumenti a percussioni che soprattutto in Indonesia è molto, cioè è praticamente l'essenza della comunità, viene ricreata da musicisti straordinari che saranno anche nei giorni prima del Park all'Angelica di Bologna e a Jazz Is Dead di Torino. Quindi avere questa possibilità vuol dire anche idealmente connetterci a dei contesti che ci affascinano molto e rispetto ai quali ci sentiamo molto in linea. E quindi, anche se di giovedì alle 21, per un 28 maggio al Parco delle Cascine ci sembrava comunque un buon modo per chiudere la rassegna, e sarà in qualche modo una festa intima, perché sarà un concerto molto rituale, come vi dicevo molto percussivo, ma anche con un concetto di comunità contemporanea che in qualche modo ci affascina ed è molto Mixité.
0: Assolutamente, come appunto anche questo ensemble, si capisce, con provenienza un po' da tutto il mondo dei suoi membri. Ricordo che il prezzo per i concerti è bassissimo, 10 euro, ma c'è addirittura la riduzione per i soci Arci e altre convenzioni a 8 euro, quindi assolutamente conveniente venire a sentire i concerti di Mixité. Come continua la vostra attività come Toscana Produzione Musica? Quali sono gli appuntamenti poi per la fase estiva, diciamo così?
1: Allora, prima di tutto ci sono le produzioni che continuano a girare. Abbiamo dei dischi pubblicati da non tanto, uno per esempio è questo di Newt e Alessandro D'Alessandro, che abbiamo ospitato come concerti alcune domeniche fa, e hanno pubblicato per Squilibri Editore un disco bellissimo con tanti brani della storia della canzone napoletana rivisitati per voce, chitarra e organetto preparato. Un incontro che abbiamo favorito per la realizzazione di questa produzione, che sta avendo molto successo e che vedrà tante date nei prossimi mesi. Così come mi piace raccontare che per Auditorium Parco della Musica uscirà a fine maggio anche il disco di Danilo Rea e Michel Godard, che hanno lavorato per le prime produzioni di Toscana Produzione Musica dal 2022 sulle musiche di Giacomo Puccini, ma anche in questo caso per un organico un pochino particolare, quindi Danilo Rea pianoforte, Michel Godard tuba e serpentone. Il serpentone, per gli ascoltatori che non lo conoscono, è uno strumento barocco utilizzato molto nel Medioevo per accompagnare il canto gregoriano, e che nelle mani e nel fiato di Michel Godard prende veramente un suono molto simile alla voce e inusuale rispetto a un disco, in particolare con un musicista tanto noto come Danilo Rea, che si è innamorato di Michel e con questo, diciamo, duo riesce a tirare fuori un approccio a Puccini veramente inedito.
0: Ecco, poi torneremo a parlare, no, di quello che sarà anche l'estate, il programma dei prossimi appuntamenti. Come detto, avete sempre tanta carne al fuoco per via delle produzioni che sono tante, che poi fate anche girare, giustamente. Io direi che invitiamo i nostri ascoltatori a venire al park per gli ultimi appuntamenti di Mixité, per questi ultimi due fine settimana di maggio più il giovedì 28. Ricordo che questa domenica è il turno di Marta Del Grandi alle 19 al Parco delle Cascine. Grazie mille a Maurizio Busia per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Ci ascoltiamo Marta Del Grandi.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In A12 invece, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 116 e 400, 5 km di coda tra Carrara e Versilia in direzione Rosignano. Un chilometro di coda invece a causa di lavori e del traffico intenso in A15 tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Ancora a causa del traffico intenso in Fipili si segnalano code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece possibili rallentamenti a causa di restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cool Kids che partivano così subito dopo il GR. Sputnik un po' anomalo, ma ripartiamo con la sigla.
3: Sputnik,
4: in viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
5: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseevich.
2: 15.30 Sputnik, Martina Agnoletti con voi. Abbiamo iniziato con un'intervista questa puntata di oggi per parlare di live, appuntamenti dal vivo, quelli in particolar modo di Toscana Produzione Musica al Park delle Cascine. Nel frattempo, mentre noi parliamo di tutto questo, ci scrive Francesca per chiederci la nuova canzone Liberato, interpretata da Mahmoud, se non ho capito male, non lo so, esploreremo anche questo mondo, poi vediamo quante richieste raccogliamo sul fronte Liberato più Mahmoud, e nel caso asseconderemo. Chi lo sa. Intanto continuiamo con il disco della settimana. Poche certezze qui a Sputnik, una di queste che oggi chiudiamo con l'ultimo ascolto dall'album dei Komarov, Magnificent Backflip. Il disco si chiama Cop Days, si intitola unendo le due, A Trial of Good Intentions è la ultima traccia del disco, e appunto tra le certezze che ci sono qua è che oggi è venerdì e ci ascoltiamo l'ultima traccia del disco della settimana.

L'unico brano vagamente quasi lento dei Komarov Magnificent Backflip, questo progetto bolognese che abbiamo scoperto insieme in settimana e che ci ha dato anche delle belle soddisfazioni. Vedremo poi come andrà avanti la loro carriera. Intanto questo disco ce lo teniamo lì da parte, pronto per essere inserito in varie selezioni sulle nostre frequenze. Continuiamo con i Flame Parade, band progetto fiorentino del Valdarno, che sta uscendo con cose nuove, un nuovo disco in arrivo. Intanto escono dei singoli il 15 maggio via Materiali Sonori, è stato pubblicato esce appunto oggi White and Torn, un brano che spiegano racconta la fragilità spesso invisibile che si cela dietro l'essere donna. Quindi questo il senso, lo sappiamo, Flame Parade sono un progetto. Letizia Bonchi è l'autrice del testo ed è appunto la violinista e seconda voce, altra voce dei Flame Parade. Ci ascoltiamo questa novità, questa nuova uscita targata Flame Parade, appunto.

Wait and Turn, il nuovo brano dei Flame Parade, dove sentiamo appunto solo la voce dell'anima femminile del progetto, Letizia Bonchi. Il brano appunto è appena uscito e farà parte di quello che è il nuovo album dei Flame Parade, di cui ovviamente torneremo a parlare. Un progetto che è riuscito a cambiare molto nel corso degli anni, e gli anni sono tanti perché sono circa una decina.

E questo è il brano di Mario Evangelista di Arabi, strumentale, fa parte di questo disco che si chiama Da Capo e che segna appunto l'esordio come solista di questo artista che avevamo già sentito in altre situazioni con dei progetti nuovi, dei nuovi, scusatemi, con dei progetti collettivi. Oggi infilo le parole tutte nell'ordine sbagliato, ma mi perdonerete, anche perché continuiamo ad ascoltare nuova musica e andiamo avanti con una novità in casa Sub Pop. Sera Cajon torna appunto con Sub Pop, Say Something è il nuovo singolo che segna proprio un inizio di un nuovo capitolo artistico per la cantautrice, musicista e produttrice statunitense, un brano malinconico da sapore alt country, e c'è anche un videoclip ufficiale per chi fosse interessato anche a questo lato, diciamo così, di questa nuova produzione. Ci ascoltiamo il pezzo, questa nuova produzione di questa nuova uscita di Sera Cajon, e lei appunto esce per Sub Pop, torna in casa Sub Pop, Say Something, il titolo del pezzo.

Sarah Cahoon, Say Something, un bel pezzo, effettivamente al country, come recitava il press kit. Chiudiamo Sputnik, siamo arrivati alla fine della playlist di oggi, nonostante siano già le 15:50, chiudiamo con una pezzo brevissimo, si tratta di una sorta di intro, un assaggio di quello che sarà il nuovo album dei Boards of Canada, Inferno, e intanto ci ascoltiamo questa intro, che è un intro, si chiama così, e che chiude Sputnik oggi. A tra poco, rimanete con noi perché alle 16:05 torniamo con le notizie, Nova Radio News.

0: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392-06-89-259. Offerta minima 20 euro.
1: .5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cislin. Il vertice a Pechino tra Trump e Xi Jinping si è chiuso con reciproche dichiarazioni cordiali, ma senza progressi significativi. Molti dei nodi restano irrisolti, compreso il sostegno militare statunitense a Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo con Xi. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 9.500 miglia di distanza, ha detto Trump, parlando coi cronisti sull'Air Force One che lo sta riportando a Washington. Durante il bilaterale, il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni con gli Stati Uniti. E restano in stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede 5 condizioni preliminari per avviare i colloqui sul nucleare, la fine delle ostilità su tutti i fronti in Medio Oriente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, risarcimenti per i danni di guerra e il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz. Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bambino in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Ieri presidio di centinaia di persone sul luogo dell'omicidio per dire no al razzismo e alla violenza. Dossieraggi illegali, la procura di Roma ha chiesto rinvio a giudizio per l'ex finanziere Pasquale Striano, l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e altre persone coinvolte nell'indagine sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della Direzione Nazionale Antimafia e sulla divulgazione di informazioni riservate, stralciata la posizione di un giornalista indagato. Nelle ricerche abusive diversi politici, inclusi i ministri Crosetto e Valditara, ma anche nel mondo dello sport, quali Gabriele Gravina e Massimiliano Allegri. MotoGP domenica in Catalogna, nelle prime libere miglior crono di Alex Marquez su Ducati, Gresini davanti all'Aprilia di Jorge Martin, finito sulle barriere a pochi minuti dal termine della sessione, fortunatamente senza gravi conseguenze, solo un braccio dolorante. Terzo tempo di Gian Antonio, quinto il leader Iridato Bezzecchi, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community Radio.
2: A volte mi sembra colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella, quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

Nova Radio News, notizie e approfondimenti tra attualità

0: Sono le 16:07 minuti, torniamo in onda con le notizie, il Nova Radio News e ripartiamo parlando di carcere con una notizia, poi un nostro focus. Entrambi riguardano però un carcere, il carcere della Dogana di Prato, che continua a rivelarsi un luogo assai problematico. Altre 5 telefoni, cellulari e droga per quasi 250 grammi, per lo più hashish a parte 11 grammi di cocaina sono stati sequestrati all'interno del carcere di Prato nel corso di nuove perquisizioni effettuate dalla polizia penitenziaria che hanno riguardato l'intero reparto alta sicurezza e aree dell'istituto. Si è verificata anche un'aggressione a un detenuto marocchino, un recluso suo connazionale lo ha ferito con una lametta procurandogli un taglio dalla bocca all'orecchio per essersi rifiutato di prestarsi a portare droga rientrando da un permesso premio. È quanto rende nota la procura pratese. La magistratura ricorda che il penitenziario è stato oggetto di due maxi perquisizioni effettuate il 28 di giugno e il 22 novembre 2025, finalizzate proprio a contrastare l'utilizzo e le disponibilità da parte dei detenuti di telefonini e droga. La procura evidenzia che dal settembre 2024 sono stati sequestrati 72 cellulari, 45 solo l'anno scorso. Ulteriori risultano tuttora corrispondenti ad altrettanti apparecchi e sono state individuate altre utenze attive nella disponibilità dei detenuti. Più soggetti ristretti sono risultati avere la disponibilità di routers per collegarsi a internet e più detenuti gestiscono profili di TikTok. Riguardo alla droga, è emerso che per introdurla sono stati utilizzati anche fionde, frecce, droni e martelli. Per la procura sarebbe auspicabile un appropriato intervento di schermatura e la fornitura di disturbatori di frequenza al carcere. Insomma, una situazione che appare sempre piuttosto fuori controllo al carcere della Dogaia. E proprio sulla Dogaia ci segnala un episodio particolare l'associazione Pantagruel. Chi deve organizzare il delicato passaggio dell'uscita dal carcere, soprattutto in casi di malattia psichiatrica? Quale percorso di reinserimento sociale è stato pensato per queste persone? Non è possibile continuare a gestire l'ordinario come se fosse sempre un'emergenza. Queste sono appunto le domande che si fa all'associazione Pantagruel, raccontando quel che è accaduto nelle scorse ore a Omar, nome di fantasia di un ragazzo di 26 anni con patologie psichiatriche certificate, arrestato per un tentativo di rapina e fino a pochi giorni fa inviato prima al carcere della Dogaia, dove è stato vittima di abusi sessuali, e poi trasferito nel reparto clinico del carcere di Sollicciano. Martedì scorso il magistrato di sorveglianza, constatate le gravi condizioni psichiche di Omar, ha decretato la revoca della misura di custodia cautelare in carcere e il collocamento in una struttura sanitaria adeguata in libertà vigilata. L'uomo è stato dimesso con una copertura farmacologica limitata e solo l'indicazione di presentarsi in modo autonomo al presidio sanitario di Prato, senza nessuna presa in carico di tipo né sanitaria né sociale e nemmeno una soluzione concreta per la notte, senza un accompagnamento strutturato, nonostante le sue condizioni di fragilità, la marginalità sociale e le difficoltà linguistiche. Ovviamente il ragazzo non era in grado di andare a Prato perché non è in grado, racconta Stefano Cecconi di Pantagruel stamani a Nova Radio. Per fortuna il carcere ci ha contattato e noi ci siamo subito mobilitati. E queste sono le parole di Cecconi. Sentiamo appunto il racconto di quanto è successo quando il ragazzo è uscito dal carcere.
1: Il giudice martedì ha deciso, correttamente direi, di dire il ragazzo non può stare in carcere fino ad allo galatto, deve essere collocato in una struttura sanitaria per le cure necessarie. Questo è successo alle 3 del pomeriggio, il carcere a quel punto non poteva far altro che dire: guarda Omar, queste sono le medicine, esci e vai a Prato alla struttura sanitaria che ti prenderà in carico probabilmente domani. Ovviamente il ragazzo non era in grado di andare a Prato, perché non è in grado, ma finalmente per fortuna il carcere ci ha contattato, abbiamo preso il ragazzo, l'abbiamo preso in carico noi, diciamo nel pomeriggio di martedì, abbiamo cominciato a fare telefonate, ricerche per trovare una sistemazione per la notte, perché sennò Omar sarebbe stato per strada. dopo mille rifiuti, mille problematiche, gente che fa lo scaricabarile e quant'altro, abbiamo trovato una soluzione provvisoria per sommersivolvere il negozio. Il giorno dopo, sempre Pantaleruel ha preso Omar e l'ha portato al centro sanitario di Prato, dove inizialmente c'era qualche problema a prenderlo in carico. Poi è stato, per fortuna, preso in carico. Il giorno dopo il ragazzo giustamente ha detto: io voglio fumare una sigaretta, e è uscito e si è allontanato. Quindi andava a giro per Prato, l'hanno visto, lui ha chiamato, ha fatto quello che doveva fare e per fortuna, diciamo, tramite sempre noi abbiamo chiamato un'ambulanza e l'hanno riportata alla struttura sanitaria.
2: Quello che colpisce di questa storia, anche soltanto il fatto che non esista una procedura.
1: L'importante è organizzare, quindi ci deve essere un protocollo d'intesa forse fra il tribunale, il carcere, le strutture sanitarie del territorio, che organizzano questo ponte in questi casi, perché poi il carcere e queste storie che io chiamo minime sono lo specchio della nostra società, purtroppo, perché poi materialmente se Omar non veniva recuperato da Pantagruel e veniva abbandonato a se stesso, probabilmente a Prato non ci sarebbe mai arrivato, forse avrebbe vissuto per la strada, forse avrebbe compiuto un altro reato e quindi sarebbe stato nuovamente arrestato. Quindi la famosa sicurezza, secondo me, si riesce a generare attraverso processi organizzativi compiuti.
2: E quello che sembra emergere è anche il fatto che ci sono delle professionalità sanitarie dentro il carcere e ci sono delle professionalità altre fuori, e queste due evidentemente non si parlano. E com'è possibile?
1: Probabilmente non si parlano perché forse non c'è un protocollo, forse perché in fondo Omar è un problema e da un punto di vista economico può essere un costo per la sanità pubblica, quindi ritorniamo forse a carenza di risorse. Se si investe su altre cose e non sulla sanità, probabilmente l'ultimo degli ultimi, che purtroppo in questo caso è Omar, ovviamente non ha una struttura adeguata dove può essere accolto.
0: Continuiamo tornando a parlare di affitti brevi e delle novità arrivate ieri. Incassato il via libera del TAR al nuovo regolamento su affitti brevi e keybox, il comune di Firenze sembra pronto a fare il passo successivo, estendere le regole anche al di fuori dell'area UNESCO. La sindaca Funaro ieri l'ha detto chiaramente: la delibera è pronta, aspettavamo solo l'esito di queste sentenze. Anche lo studio commissionato dal professor Filippo Celata dell'Università di Roma sull'analisi delle zone omogenee è pronto con quelle su cui far scattare uno stop. La prima cittadina ha avvertito: le zone e i criteri li comunicheremo a tempo debito per evitare effetti anticipatori. Queste belle sentenze del TAR riaffermano i valori della Costituzione, tolgono ogni alibi all'amministrazione. Ora inizia la partita vera e ne siamo felici, pensando che quando la campagna Salviamo Firenze è iniziata tutto questo sembrava impossibile. Questo è il commento del comitato Salviamo Firenze, che proprio da una storica iniziativa di protesta sulle keybox si era mosso per sollevare il problema dell'overtourism, che fa sapere non basta dire di estendere il regolamento dell'area UNESCO ad altre zone, non basta dire che verranno posti limiti a nuove aperture, ora serve porsi la domanda se il numero di affitti brevi attivi sia sostenibile. Ma sentiamo su questo le parole di Massimo Torelli, che è stato ospite stamattina sulle nostre frequenze.
3: Ora si apre una situazione molto interessante, perché per ora tutto questo in città è stato solo sulla carta, e d'ora in poi invece si giudicheranno i fatti. Che in questo anno e mezzo nel centro di Firenze ci sia stata una regolamentazione, una stretta, nessuno se n'è accorto. Però era detto, era sulla carta, aspettiamo la sentenza.
2: Metteremo dei limiti nelle aree diciamo saturate. Ecco, lì voi fate delle richieste precise.
3: Infatti il tema
2: è capire come, insomma.
3: Esatto. Ora, c'è il tema della licenza, della concessione per 5 anni, di quale? Ma la domanda vera è la saturazione, ovvero, poi pigliamo l'area che va da Piazza dei Ciompi a Santa Croce, diciamo che ora abbia 1000 B&B, e invece qualcuno dovrà prima o poi dire che lì, se lì ce ne può stare 1000, 1100, 300, 200. Ora va governato e va detto quante di queste e quante sono sostenibili. Però insomma,
2: tra le cose allo studio dell'amministrazione ci può essere proprio quella della non rinnovabilità della licenza.
3: E poi va deciso se ce n'è 1000 partecipanti per un'area. dà ai monoproprietari o si fa, cioè quali sono i criteri? Ovviamente per noi, per me è l'idea che il monoproprietario, sia quello che integra il reddito, sia favorito rispetto alla catena, è importante. Ma poi c'è anche il tema del numero dei controlli. In questi due anni, malgrado fosse già in funzione il regolamento, alcuni hanno comprato l'appartamento che aveva già il CIN, però il CIN non è più trasportabile. E ora, come si può dire, ci sono criteri, ragionamenti e controlli e scelte politiche. Mi sembra che siamo nella condizione perfetta per fare un confronto politico.
2: Attenzione, perché la sindaca ha detto la prossima settimana tutto va in giunta, non ha parlato di confronto con noi, con i cittadini, tantomeno con i
3: comitati. Ma la sindaca fra le proprie scelte, comunque sia, tanto io spero invece la sindaca faccia un primo provvedimento parziale e poi apra un grande confronto.
0: E a tornare a parlare delle modalità di discussione sui prossimi passi relativi a questi temi, oggi è stata proprio la sindaca Funaro che specifica la nostra intenzione di portare in tempi brevi, ovviamente con i passaggi consiliari, una delibera per andare a regolamentare anche fuori dall'area UNESCO. Ma sentiamola proprio su questo.
4: Ovviamente noi, come sapete, abbiamo avuto una convenzione insieme al professor Celata con l'Università della Sapienza, con cui abbiamo fatto uno studio. I prossimi passaggi, lo studio ovviamente lo abbiamo già in mano, non preannunciamo le zone su cui andremo a regolamentare fuori dall'area UNESCO, ma la nostra intenzione è portare in tempi brevi, ovviamente con i passaggi consigliari, una delibera per andare a regolamentare anche fuori dall'area UNESCO. I passaggi saranno ovviamente delibera di giunta, discussione nelle commissioni e passaggio in consiglio comunale. Nelle zone dove dallo studio emerge che c'è una saturazione, ovviamente ci possono essere anche limitazioni totali. Diciamo che il nostro obiettivo è fare in modo che non ci sia uno squilibrio, come purtroppo è già avvenuto in alcune zone della città. E faccio l'esempio del centro storico. All'interno del centro storico abbiamo già uno squilibrio tra affitti brevi e residenzialità. Il nostro obiettivo è tutelare la residenzialità anche negli altri quartieri, per cui a seconda dei dati che sono emersi andremo a regolamentare e a mettere anche dei tetti e degli stop in alcune zone.
0: E queste sono le parole di Funaro, che ha parlato oggi a margine di un'altra iniziativa. Torniamo invece a parlare di proteste contro l'aeroporto di Firenze, con la manifestazione che è stata promossa per domani contro l'aeroporto di Peretola, l'ampliamento dell'aeroporto di Peretola. Una manifestazione dal titolo "Basta aeroporti in città, vogliamo il parco per tutti e per tutte, salviamo la piana Firenze e Prato dall'inquinamento, dall'alluvione e dalla turistificazione". L'appuntamento è per domani, sabato 16 maggio, alle ore 14 presso il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino. La manifestazione è stata convocata da un ampio ventaglio di associazioni, organizzazioni e comitati e realtà sociali, dal presidio No Inceneritore No Aeroporto a Lega Ambiente, da Italia Nostra a Firenze, all'associazione VAS Vita Ambiente e Salute, dal comitato Sorvolati di Brozzi per Tre Quaracchi, al comitato No Aeroporto Prato e Provincia e molte altre sigle e realtà. Un corteo partirà e tornerà al Polo Scientifico, concludendo con interventi e musica dalle 17 alle 20. Ci sarà un'area ristoro con panini, musica e socialità, una mobilitazione che ha il preciso obiettivo di evidenziare plasticamente l'opposizione sociale ad un progetto considerato inutile e dannoso per il territorio, assieme alla richiesta di un reale impegno per la creazione del parco della Piana. A spiegare i motivi di questo corteo, Sandro Targetti, uno degli attivisti del movimento No Aeroporto e tra gli organizzatori della manifestazione, ospite stamattina per Newsbox.
5: Chi vuole fare questo aeroporto, ed anche il governo, sta cercando con dei provvedimenti di eludere le obiezioni, i ricorsi, le possibilità di contestazione di questo progetto, e si insiste su un progetto profondamente sbagliato che è già stato battuto una volta sia in sede di TAR che in sede del Consiglio di Stato, ma soprattutto è stato battuto dalla mobilitazione popolare, che ha sempre detto chiaramente basta aeroporti in città. Vuol dire no, non solo no al nuovo aeroporto, ma vuol dire anche ridimensionare drasticamente quello attuale, che non è più sostenibile, ovviamente con la tutela e la salvaguardia, la riconversione dei posti di lavoro, dicendo un sì importante, che è il sì al parco della Fiana, che non vuol dire mettere qualche panchina in più in mezzo all'aeroporto, vuol dire salvaguardare la salute e l'ecosistema di tutta la Fiana, prevenire davvero nuove alluvioni, dare un futuro al polo scientifico e alle oasi e mettere in piedi una gestione partecipata del parco agricolo della Fiana con la partecipazione degli abitanti e dei comuni.
2: Data la posizione del governo, sembra che l'orientamento del partito dei pro Peretola allargato sia proprio quello di andare avanti senza se senza ma. L'unica soluzione possibile, opposizione possibile, alla fine che voi vedete all'orizzonte sarà un nuovo ricorso al TAR?
5: Allora, i ricorsi li abbiamo già preparati, saranno prossimamente, quindi ovviamente non ci siamo arresi. Però abbiamo ritenuto importante organizzare una mobilitazione iniziative proprio per sostenere questi ricorsi e per dimostrare qual è la reale volontà popolare di chi abita il territorio.
2: Qual è la soluzione che voi proponete per i problemi che tuttora ci sono però per l'aeroporto di Firenze?
5: Diciamo no al nuovo aeroporto, ma diciamo anche ridimensionamento drastico del volume di traffico attuale, che ha raggiunto ormai dei livelli insopportabili, e crediamo che appunto le alternative ci siano, dando anche una tutela ed una riconversione ai posti di lavoro che potrebbero essere sacrificati da questo ridimensionamento. Nonostante le promesse di voler fare il nuovo aeroporto si stanno riducendo ed è aumentata la precarietà del lavoro. Quindi anche questo del lavoro è un ricatto che viene esercitato per far passare un'opera inutile e sbagliata.
0: E queste sono le parole di Sandro Targetti. Parliamo di ambiente anche con l'effetto che l'instabilità del meteo potrà avere sull'agricoltura. A fare il punto su questo tema è oggi Letizia Cesani, presidente di Coldiretti Toscana, a margine di un appuntamento. Il tema dell'instabilità del meteo si ripercuote un po' su tutte le nostre aziende, ma sono soprattutto quelle del comparto cerealicolo a subirne le conseguenze maggiori, dice Cesani. Sentiamola.
6: Il tema dell'instabilità del meteo, chiaramente per quanto ci riguarda, si ripercuote un po' in tutte le nostre aziende, sono soprattutto quelle del comparto cerealicolo a subirne le conseguenze maggiori, perché l'accessibilità in campo aperto in questo momento è veramente difficile, quindi ci sono delle colture già seminate che sono assolutamente non in grado di essere seguite, quindi la maggiore difficoltà è in questo momento per quel comparto. È chiaro che insieme a questo ci va però anche tutto l'altro tema, che è quello del turismo e tutto quello che ha a che vedere con gli spazi aperti, con la fruizione di questi, e quindi è tutto molto collegato. Però devo dire che le previsioni ci dicono che dalla prossima settimana arriverà l'anticiclone, e quindi speriamo di essere veramente alla fine di questo momento che ha contribuito a dare precarietà al nostro settore.
7: Non sono quindi comunque al momento a rischio i raccolti?
6: Beh, questa settimana sarà cruciale, se dal lunedì veramente si rimette le temperature e il meteo, francamente no, però ecco, monitoriamo giorno per giorno.
0: E quindi queste le parole di Cesani, che ha parlato anche delle ripercussioni che la guerra in Medio Oriente ha sulla situazione di fragilità del comparto agricolo della regione toscana. Sentiamo la presidente di Coldiretti su questo.
6: Purtroppo lo scenario non è molto dissimile da quello delle scorse settimane, ma anzi ogni giorno che passa si aggrava la situazione di fragilità del nostro comparto, che non vede risolvere le questioni che portano ad avere un aumento costante dei costi di produzione, ma anche una limitazione poi per quanto riguarda i mercati di sbocco delle nostre merci. Quindi siamo sempre più preoccupati e quindi abbiamo assolutamente necessità a tutti i livelli di risorse, una sorta di ristori anche per le nostre imprese, perché comunque devono continuare a produrre. Noi siamo una realtà che vede la natura che non si ferma nonostante le crisi sia di mercato che degli aumenti di costi di produzione, e questo non possiamo non dimenticarlo. Perciò il nostro appello alle istituzioni, dall'Europa in giù, perché si facciano carico di questa fragilità, continua a essere al primo posto delle nostre rivendicazioni in questo momento.
0: Per la 13ª edizione della Firenze dei Bambini, il capoluogo toscano rende omaggio a Carlo Lorenzini Collodi nel bicentenario della nascita e al suo personaggio più famoso, Pinocchio. Per 3 giorni, dal 22 al 24 maggio, la città si trasforma in un paese dei balocchi, un laboratorio creativo dedicato all'infanzia, ispirato al burattino di legno e al rapporto tra verità e bugia. Tantissimi gli eventi, con il debutto riservato alle scuole e nel pomeriggio un appuntamento all'ospedale pediatrico Meyer, dove gli artisti Riccardo Mazzei ed Edoardo Malagigi realizzeranno una scultura di Pinocchio in legno e cartapesta. Nel weekend, attività rivolte a famiglie e bambini dagli 0 ai 12 anni. Sarà possibile prenotare una notte al museo a Villa Bardini, Palazzo Medici Riccardi e Palazzo Vecchio. Sempre a Palazzo Vecchio, in sala d'arme, sarà possibile disegnare ispirandosi ai più grandi illustratori. Nel complesso di Santa Maria Novella, nell'antico dormitorio, i più piccoli potranno diventare protagonisti di uno spettacolo su Pinocchio, e tante altre saranno le iniziative. Sentiamo su questo l'assessora all'educazione di Palazzo Vecchio, Benedetta Albanese.
8: Questa edizione, la 13ª, celebra una volta di più una città che si trasforma e che rende protagonisti bambini e bambine della nostra città. Laboratori, iniziative, attività, tantissime occasioni che sono diffuse e capillari proprio per raccontare nel bicentenario dalla nascita di Collodi un mondo, appunto quello di Collodi, legato alla fantasia, legato al suo personaggio più noto, che sicuramente è Pinocchio, che interroga anche i più piccoli fra quasi verità e mezze bugie. C'è sempre una prospettiva educativa e pedagogica nelle edizioni della Firenze dei Bambini, quest'anno ancora più marcata grazie anche a nuove collaborazioni e laboratori che arricchiranno ancora di più la nostra città in questo momento, appunto, che dedichiamo a loro. Ci tengo a ricordare che anche quest'anno andremo e partiremo dall'ospedale pediatrico Meyer, perché vogliamo coinvolgere tutti i bambini di Firenze. Il venerdì avremo appunto la giornata dedicata alle scuole, mentre sabato e domenica quelle dedicate alle famiglie. Gli appuntamenti sono vari e si propongono appunto di essere itineranti. Avremo partecipazione di varie classi. Questo ovviamente ci aiuta a coinvolgere tanto appunto dirigenti, insegnanti e classi, come già facciamo durante l'anno con le chiavi della città, in un momento appunto speciale che ha un tema portante e che poi appunto si allarga alle famiglie fiorentine e non fiorentine che vorranno essere con noi sabato e domenica.
0: E sul programma sentiamo Valentina Zucchi di Muse.
9: È un grande coro che si unisce e che mette insieme tante istituzioni, tanti enti, tanti creativi, tanti artisti a servizio dei più piccoli, e non soltanto, perché davvero per questo fine settimana, dal venerdì con le scuole, poi al Meyer e poi il sabato e la domenica, i bambini, ma anche e forse anche soprattutto i loro accompagnatori, decidono di, come dire, dedicare del tempo a loro stessi, e lo fanno divertendosi sicuramente con attività stimolanti, piacevoli, creative, ma anche appunto soprattutto tese e finalizzate a offrire spunti di riflessione, che è un appuntamento prezioso per tutta la cittadinanza e non soltanto, perché chiunque voglia venire a Firenze naturalmente sarà il benvenuto. Siamo partiti dai 200 anni dalla nascita di Carlo Lorenzini, più noto come Carlo Collodi, protagonista della Firenze dell'Ottocento, e ci faceva piacere naturalmente tributare un omaggio importante all'avventore di Pinocchio, che sono il suo capolavoro, ma anche espandere, come dire, lo sguardo e ampliare lo sguardo agli altri suoi scritti per bambini e non soltanto. Quindi ci saranno tante attività dedicate appunto a tutti gli altri scritti che Lorenzini ha elaborato appunto nel corso della sua carriera, giornalista peraltro anche, e una parte sarà dedicata proprio al rapporto fra bugia e verità, quindi andremo, che naturalmente in Pinocchio è centrale, che andremo a declinare insomma con una particolare attenzione.
0: E queste le parole di Valentina Zucchi, vi lascio insieme al GR del traffico e tra poco invece torniamo con la cultura, partendo dal nostro collegamento con il Festival del Cinema di Cannes e con Daniele Marseglia, che ci racconta, continua a raccontare i film in programma per questa 79esima edizione.
10: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
11: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. In A12 invece, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 116 e 400, 5 km di coda tra Carrara e Versilia in direzione Rosignano. Un chilometro di coda invece a causa di lavori e del traffico intenso in A15 tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Infine sulla Fipili, ancora a causa del traffico intenso, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci, con code in entrata a Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece possibili rallentamenti a causa di restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
10: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Siamo rientrati in onda con lo spazio dedicato alla cultura, il nostro Nova Radio News, e come ieri torniamo a collegarci con il Festival di Cannes e in particolar modo con Daniele Marsegli, il conduttore della settima sessione, che ci sta facendo il favore direttamente dal Festival da Cannes di raccontarci cosa c'è in programma per questa 79esima edizione. Ciao Daniele innanzitutto.
1: Ciao Martina, buonasera a tutti e a tutte gli ascoltatori.
0: Ieri era il primo giorno di collegamento con appunto Nova Radio e ci stavi raccontando un po' dell'atmosfera anche molto affollata che si respira in questi giorni a Cannes. Torniamo a parlare del festival oggi e dei film che sei riuscito a vedere. Partendo da, sei riuscito a vedere dei film quest'oggi?
1: Sono riuscito a vedere dei film oggi, addirittura tre, quindi sono entrato in sala, erano le 8 di mattina, sono uscito 10 minuti fa, giusto per fare anche il collegamento con voi. E parto dai film allora.
0: Assolutamente sì, cosa hai visto oggi?
1: Allora, parto dai film in concorso che abbiamo visto questa mattina, due film molto attesi del concorso ufficiale, due autori che qui a Cannes si fanno vedere quasi sempre quando hanno i film. Parto dal primo, che è il nuovo film di Paweł Pawlikowski, che è un regista polacco che non faceva film da 8 anni. Proprio 8 anni fa presentò qui il concorso a Cannes Cold War, che vinse anche un premio importante nella serata conclusiva, e il film si intitola Fatherland, e con protagonista una straordinaria, e qui ovviamente in ottica premi anche per gli attori è da tenere d'occhio, una straordinaria Sandra Hüller, che abbiamo imparato a conoscere, il pubblico internazionale ha imparato a conoscere con il film Vi presento Tony Erdmann di qualche anno fa, e poi insomma è stata affermata, fece una doppietta un paio d'anni fa qui a Cannes con due ottimi film come La zona di interesse e Anatomia di una caduta, che vinse addirittura la Palma d'Oro. Fatherland è la sorta, è una conclusione della trilogia del dopoguerra di Pawlikowski dopo Ida e Cold War. Questo film è ambientato nel 1949, siamo alle soglie della Guerra Fredda, e il film racconta e segue le vicende del celebre scrittore tedesco e premio Nobel Thomas Mann, che ritorna in patria dopo lungo esilio americano. E Mann viaggia appunto per la Germania del post dopoguerra per ritirare un prestigioso premio in occasione del 200° anniversario della nascita di Goethe. Ed accompagnare in questo viaggio Thomas Mann c'è la figlia Erika, interpretata proprio da Sandra Hüller, una donna molto forte e una fervente attivista antinazista e antifascista. E Erika ha accettato di fargli da supporto, sebbene sia molto tormentata e angosciata per le sorti del fratello Klaus, che è rimasto negli Stati Uniti, che lotta contro una forte depressione e una tossicodipendenza. Il viaggio tra i due, tra padre e figlia, si trasforma in una sorta di road movie psicologico tra la Germania Ovest e la Germania Est, la Repubblica di Weimar, che all'epoca era occupata dai sovietici. E questo film racconta, è stato molto apprezzato dalla critica, tra l'altro a le recensioni più alte per il momento, una media di 3,5 su 5 ovviamente, e in particolare è stata apprezzata ovviamente la performance di Sandra Hüller, il cuore pulsante del film, una performance di grande intensità emotiva, capace anche di dare calore e umanità a un personaggio apparentemente, ma non solo, molto algido, perché comunque anche il cinema di Paweł Pawlikowski, chi lo ha visto appunto Ida e Cold War, è accusato da lui di essere anche un film molto, cioè un cinema molto austero, molto freddo, poco empatico, e effettivamente può sembrare così, però ecco, Paweł Pawlikowski è sicuramente un grande regista. È apprezzabile anche come il regista abbia lavorato e come sia riuscito a tessere, diciamo, dei parallelismi che, diciamo, anche molto contemporanei sul declino di quelli che sono gli ideali culturali di fronte alle grandi atrocità della storia. Quindi, insomma, siamo nel 1949, nella Germania divisa del 49 tra Est e Ovest, ma insomma ci sono molti rimandi all'attualità. Sicuramente è uno di quei film che probabilmente potremmo vedere premiato alla cerimonia. Probabilmente non sarà così invece per l'altro film in concorso, anche questo molto atteso, film di Asghar Farhadi, regista iraniano spesso presente, quasi sempre devo dire presente qui al Festival di Cannes, che torna a presentare un film, questa volta non girato in Iran, bensì in Francia, dove il regista ormai ha preso la residenza. Sapete, insomma, quanto sia difficile e complicato girare film in Iran, ce lo racconta anche Jafar Panahi, uno dei più grandi cineasti iraniani che gira film in clandestinità. Asghar Farhadi è uno di quegli esponenti del cinema iraniano che è contro, ovviamente, è stato contro il regime degli Ayatollah, si è speso tantissimo, un attivista, anche appunto pagando un prezzo molto caro e dovendo appunto girare film fuori dal proprio paese. Un film che si intitola Histoire Parallèle ed è liberamente ispirato a Decalogo 6 di Kieslowski, un film che è un dramma psicologico ambientato nella capitale della Francia, che esplora, diciamo, quella sottile linea che c'è tra realtà e la finzione letteraria. La protagonista del film è Sylvie, interpretata da Isabelle Huppert, una scrittrice di successo che è alla ricerca disperata di un po' di ispirazione per il suo nuovo romanzo e cerca di prenderla, come nel più grande dei cliché narrativi, dei topos cinematografici, spiando i propri dirimpettai con il binocolo. Di fronte, in quella casa che lei ha abitato, perché lei è abitata proprio nella casa che spia, per poi trasferirsi invece nella casa dove risiede in questo momento, si trovano tre personaggi che sono interpretati da Vincent Cassel, Virgin e Fira. Sono tre personaggi che lavorano come doppiatori di alcuni filmati, ma non doppiatori con la voce, bensì doppiatori di suoni. Per esempio, c'è un'aquila che vola, c'è un filmato di un'aquila che vola e loro ricreano il suono dell'aquila scuotendo tipo un lenzuolo, ricreando proprio il suono dell'aquila. A un certo punto nella vita di Sylvie entra una sorta di, quello che possiamo dire, badante, perché la figlia di Sylvie non se la sente di seguire la madre in quanto è incinta. La madre vive in condizioni anche molto disastrate, una casa molto sporca, accumula libri, addirittura ci sono i topi,

0: appunto critiche su questo film, perché hanno trovato il film, e personalmente concordo, lontano dai fasti che ci aveva abituato Asghar Farhadi negli anni passati, con i suoi capolavori come Una separazione, Il passato, Il cliente, film straordinari. Questo invece soffre di una scrittura, diciamo, eccessivamente esplicativa, ridondante, didascalica, e la trama, diciamo, che molte volte fatica a trovare una propria identità, una propria via, e ci sono dei dialoghi scritti, secondo me, anche molto in maniera approssimativa, che cercano di spiegare continuamente allo spettatore qual è il senso della scena. Ecco, un film, una delle regole del cinema è quella del don't ask, don't tell, cioè, o meglio, scusate, adesso mi sono incartato, però mi sono incartato, insomma, don't show, anzi, scusate, ce la faccio, don't tell, show, ce l'ho fatta,
1: ecco, cioè non mostrare, non dire, ma mostra in modo che le persone colgano quello che si vuole dire fondamentalmente.
0: Diciamo, esattamente, un passo indietro per Asghar Farhadi. È un peccato, perché anche io lo attendevo molto questo film, speravo di trovarmi di fronte ad un altro film maestoso di questo regista. Probabilmente, ecco, questa sua venuta in Europa, per motivi appunto che vi ho detto prima, non gli ha giovato molto, perché anche qualche anno fa lui aveva girato un altro film in Europa, in Spagna, con Javier Bardem e Penelope Cruz, dal titolo Tutti lo sanno, e anche quello non era molto riuscito, ecco.
1: Gli viene meno un po' l'ispirazione, diciamo così.
0: Speriamo che gli prenda l'ispirazione.
1: Vediamo come proseguirà. Insomma, d'altronde sei lì per vedere il film di adesso, per fare le valutazioni su quello che esce. Immagino sia normale poi trovarsi davanti, come sempre succede, certo, come spesso ci racconti, a livelli diversi. E d'altronde anche la creatività va su alti e bassi, mi immagino.
0: Certo.
1: Grazie mille, Daniele. Noi, se ce la facciamo, ci risentiamo nelle prossime puntate di Nova Radio News. Se no, aspettiamo il tuo racconto in onda con la settima ossessione. Intanto, ovviamente, buon festival e buona giornata a Cannes.
0: Grazie, Martina. Un saluto a tutti.

0: torniamo in onda con il secondo approfondimento e andiamo al nuovo refrain di Scena Aperta, dove la compagnia Sotterraneo, che l'anno scorso ha compiuto 20 anni, ha in programma un doppio appuntamento inserito appunto nella stagione del Teatro della Toscana. Domenica 17 maggio alle ore 21 arriva Talk Show Polaroid con la giornalista Cecilia Sala. Il 22 e 23 maggio alle ore 21 in scena invece la performance DJ Show. Noi abbiamo chiesto a Daniele Villa di Sotterraneo di raccontarci meglio cosa sono questi due appuntamenti, partendo proprio da Talk Show Polaroid con Cecilia Sala.
1: Questo è un appuntamento che si inserisce in una serie di collaborazioni che abbiamo avviato col Teatro della Toscana, con la nuova direzione artistica, nel tentativo, come dire, di lavorare insieme sul panorama dei linguaggi contemporanei e della ricerca teatrale, in più appuntamenti. Talk Show Polaroid è una versione perciò inedita, ripensata, reinventata di un format che noi abbiamo usato altre volte, che è quello del talk show, appunto dell'intervista, del dialogo, però nello specifico del dialogo di una compagnia teatrale con un autore, un'autrice, una scienziata, un giornalista, con le persone di cui noi studiamo il lavoro per preparare gli spettacoli. In questo caso incontriamo Cecilia Sala, che è una nota giornalista di esteri, un'inviata di guerra, con la quale parleremo nel formato intervista nutrito di inserti teatrali, scene, cose diciamo sorprendenti rispetto al format del talk. Parleremo di politica internazionale, di Ucraina, di Medio Oriente e di come il giornalismo lavora sulla complessità che racconta le persone.
0: Avete scelto voi Cecilia Sala oppure questo incontro è nato da qualcos'altro?
1: Abbiamo scelto noi Cecilia Sala perché appunto, come siamo soliti dire, siamo dei secchioni e quindi siamo molto studiosi, leggiamo, seguiamo il lavoro di molti pensatori e cerchiamo di portarli nei nostri talk per condividere col pubblico quello che è il lavoro teorico che c'è dietro agli spettacoli. Cecilia Sala è una delle voci di riferimento per noi per quanto riguarda l'analisi dei meccanismi della politica internazionale, della comunicazione, quindi è una persona che avevamo tanto interesse a incontrare e a incontrare in forma pubblica, di modo che la chiacchierata di approfondimento sia condivisa con le persone e non, come dire, una fase di studio a porte chiuse.
0: Il 22 e 23 maggio invece anche al nuovo refrain di Scena Aperta arriva DJ Show, lo sappiamo, una performance un po' particolare perché è come una sorta di veramente DJ set, ballo collettivo, ma con anche un po' di drammaturgia dentro. Ovviamente abbiamo parlato di questo spettacolo fin dalle sue prime fasi sperimentali, come è cambiato, e sembra che funzioni, devo dire, perché è stato dappertutto, insomma.
1: Sì, questo è un formato che mette al centro il pubblico, quindi DJ Show è un DJ set in cui i miei colleghi, coautori e performer Sara Bonaventura e Claudio Cirri irrompono con scene, azioni, visioni, testi, ma sul basso continuo del ballo di gruppo, per cui passando dal metal al pop alla disco dance balliamo su qualsiasi tipo di genere musicale, il pubblico balla insieme a noi e riflette o comunque si sofferma sulle questioni che Sara e Claudio pongono. In qualche modo questi due formati hanno entrambi l'obiettivo di coniugare sforzo cognitivo, pensiero, contemplazione, momento intellettuale che il teatro porta, con una componente di divertimento, di entertainment, di relazione diretta col pubblico, immediata, comunicativa, che è una delle nostre linee di ricerca, andare a teatro per interrogarci sul mondo senza che sia mortificante, ma pensando anche che possa essere un momento divertente, liberatorio o comunque che ci accenda tutti insieme in sala.
0: DJ Show è di fatto la vostra ultima produzione, state lavorando su qualcosa di nuovo?
1: Stiamo lavorando su diverse cose nuove, ma sono ancora tutte coperte da segreto di Stato, quindi non sono ancora autorizzato a comunicare, ma continueremo a lavorare nel solco su cui ci siamo concentrati un po' gli ultimi anni, che è quello del rapporto fra noi sapiens e la realtà, le narrazioni, la post-verità, il problema di come stare nel tempo ipercomplesso in cui ci troviamo, riuscendo a capire almeno in parte la complessità senza invece rimanere completamente disorientati da percezioni distorte e disinformazione.
0: Continuerà per il futuro invece la collaborazione con il Teatro della Toscana?
1: Questo assolutamente sì, ma perché diciamo che condividiamo la linea che il teatro ha adottato e siamo felici di metterci a disposizione nel nostro piccolo come un elemento di una mappa molto più ampia e molto più varia nel trasformare l'immaginario, nell'aggiornare l'immaginario, nell'arricchire l'immaginario di una biodiversità teatrale dove tradizione e contemporaneità, classici e ricerca devono dialogare di più, devono essere più vicini, devono essere più paritari perché anche come spettatori è quello che noi chiediamo al teatro, perché crediamo che questo sia un modo per tenere il teatro nel proprio tempo e quindi tenerlo in salute. E il Teatro della Toscana sta percorrendo questa strada e noi speriamo di poter aiutare la nuova direzione a percorrerla nel nostro piccolo, poi speriamo di poter dare un contributo.
0: Noi invitiamo i nostri ascoltatori domenica con il talk show Polaroid con Cecilia Sala e il prossimo fine settimana sempre al nuovo Rifredi Scena Aperta per DJ Show. Grazie mille a Daniele Villa.
1: Vi aspettiamo, grazie a te, a tutte e a tutti, un saluto.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, luci della ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
0: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Venerdì 15 maggio alle ore 21:15 in Sala Vanni, Stephen Brown dei Tuxedo Moon in concerto. Al Circolo Vie Nuove, Belle Parole organizza l'ultimo concerto della stagione dalle ore 22 Santo Ferito alle 23:45 Bella Giraud e De Plato Live, da mezzanotte 45 Ambrose DJ Set. Alla Casa del Popolo Il Progresso, venerdì La Shoot e Bliff organizzano la festa di fine stagione. Dalle 20 Ray Banoff presenta Degrado Paradiso, alle 21:30 Joseph Martone Band Live. Venerdì 15 maggio in Piazza dell'Isolotto dalle 18:30 Nakba, ieri e oggi il grande evento pubblico con testimonianze e musica per tornare a chiedere il riconoscimento ufficiale della Giornata Mondiale della Memoria della Nakba. Venerdì 15 maggio alle ore 21 al Teatro Puccini, in scena Emilia, uno spettacolo a sostegno delle vittime della violenza di genere con regia di Daniela Morozzi e la partecipazione straordinaria di Lorenzo Campani. Venerdì 15 maggio alle ore 21 al Teatro Corsini di Barberino di Mugello, in scena Molly. Alla Casa del Popolo di San Niccolò alle 18:30 presentazione del libro Incoscienza di classe di Gregorio Carolo, alla presenza dell'autore. Al Circolo Arci la vedetta Settimello, venerdì Settimello per la Palestina, dalle 19:30 per il cena vegetariano, alle 21 Cineforum con presentazione e proiezione del documentario No Other Land. Sulle frequenze di Nova Radio, venerdì alle 14 quarto piano, alle 21 free pass. Sabato 16 maggio è la notte europea dei musei, con aperture straordinarie e serali dei musei statali e civici, spettacoli e l'ingresso sarà a 1 euro o gratuito. Al Circolo Arci la Romola, sabato dalle 9 mercato locale, al 10 laboratorio di caseificazione, alle 12 pranzo condiviso. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11 Radio Moca, alle 11:30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 17 maggio alle ore 19 al Park per Mixité e Marta Del Grande in concerto. Alla Casa del Popolo di San Niccolò domenica si fa circolo dalle 19 a pericena a seguire live music con i Vera Vigna Street Band. Domenica 17 maggio alle 21 al nuovo Rifredi, scena aperta, il talk show Polaroid con Sotterraneo che incontra la giornalista Cecilia Sala. Domenica 17 maggio al brillante nuovo Teatro Lippi alle 18 in scena Tracce di vita, storia di tratta di Gioara Breda e Daniela Morozzi, uno spettacolo per la terza edizione della rassegna Tracce di Invisibili. Domenica 17 maggio alle 21:15 al Teatro Manzoni di Calenzano, in scena Sergio di e con Francesca Sartianesi. Sulle frequenze di Nova Radio, domenica alle 12:30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì in replica, alle 20 in replica da Bosco e da Riviera. Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: 81 secondi.
3: Ciao, sono Antonio Boccuzzi. La battaglia per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è di lunga durata. Non sopporta pause, incertezze e approcci formali e burocratici. Non muta e non dovrebbe mutare con il mutare dei governi. Chiama in causa l'impegno e la responsabilità della politica, delle imprese, del sindacato, degli operatori della prevenzione e dei servizi ispettivi, del mondo dell'informazione e della comunicazione. Nessuno può chiamarsi fuori dall'impegno per rendere più sicuro e dignitoso il lavoro del nostro paese. Nessuno, e questo è doveroso, può rassegnarsi all'idea che lo sviluppo e l'aumento della produzione richiedano il sacrificio di un lavoratore italiano ogni 7 ore. Le buone leggi non bastano, occorre attuarle con rigore, continuità, convinzione. Migliorare la prevenzione, investire in maniera importante sulla formazione di imprenditori e lavoratori a partire dalle scuole e dall'università. Il lavoro rischioso e irregolare deve essere percepito come una vera e propria minaccia alla convivenza civile. Ognuno deve reagire con tempestività per affermare il valore etico e sociale della sicurezza e per evitare che l'inerzia e la rassegnazione alimentino l'illegalità che si annida in condizioni di lavoro degradate e pericolose. Il tempo delle ricette è superato. Occorrono buoni cuochi all'altezza di un compito importante che possa far fare al nostro paese un salto di qualità su un tema spesso derubricato o menzionato solo all'indomani di un lutto. 81 secondi con noi. Una giornata sicura per tutti.
4: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.

Thank you.

santo del funerale.

segreto, è San Domenico coi serpenti e il ballerino nel cerchio sacro. È un gallo nero decapitato, è fango elettrico nella prude, è il mio mojo working.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incidente si segnala un chilometro di coda tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. In direzione mare invece code in uscita alla Strassigna per traffico intenso. Sul raccordo Siena-Firenze, a causa di un incidente ormai risolto, code tra Impruneta Greve-Inchianti e l'allacciamento con la 1 verso Firenze. Code per lavori invece tra Impruneta Greve-Inchianti e San Casciano verso Siena. Città di Firenze, fino al 10 luglio sul viadotto Marco Polo per sostituzione delle barriere laterali, restringimenti di carreggiata in uscita città. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

e senza fretta. Il fiume giallo, lento fango d'Orinoco, scorre tra i fuochi, gli spacci mangia fuoco.

senza di noi. Nel grotto spingono e si bergian Paduan. L'anfe che sale caldo fiotti nervi tesi. Envisia serve al banco acquamino.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita all'Astrassigna ed Empoli in direzione Mare e code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Rallentamenti invece a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano verso Siena. Città di Firenze fino al 10 luglio sul viadotto Marco Polo per sostituzione delle barriere laterali e restringimenti di carreggiata in uscita città. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: 81 secondi.
1: Ciao, sono Antonio Boccuzzi. La battaglia per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è di lunga durata. Non sopporta pause, incertezze e approcci formali e burocratici. Non muta e non dovrebbe mutare con il mutare dei governi. Chiama in causa l'impegno e la responsabilità della politica, delle imprese, del sindacato, degli operatori della prevenzione e dei servizi ispettivi, del mondo dell'informazione e della comunicazione. Nessuno può chiamarsi fuori dall'impegno per rendere più sicuro e dignitoso il lavoro del nostro paese. Nessuno, e questo è doveroso, può rassegnarsi all'idea che lo sviluppo e l'aumento della produzione richiedano il sacrificio di un lavoratore italiano ogni 7 ore. Le buone leggi non bastano, occorre attuarle con rigore, continuità, convinzione. Migliorare la prevenzione, investire in maniera importante sulla formazione di imprenditori e lavoratori a partire dalle scuole e dall'università. Il lavoro rischioso e irregolare deve essere percepito come una vera e propria minaccia alla convivenza civile. Ognuno deve reagire con tempestività per affermare il valore etico e sociale della sicurezza e per evitare che l'inerzia e la rassegnazione alimentino l'illegalità che si annida in condizioni di lavoro degradate e pericolose. Il tempo delle ricette è superato. Occorrono buoni cuochi all'altezza di un compito importante che possa far fare al nostro paese un salto di qualità su un tema spesso derubricato o menzionato solo all'indomani di un lutto. 81 secondi con noi. Una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. Sono state sospese a causa del maltempo la ricerca dei corpi dei sub italiani morti nelle Maldive in un'escursione subacquea di 50-60 metri, a riferirlo il ministro degli esteri Tajani. Il primo a essere recuperato sarebbe quello della guida Gianluca Benedetti e non della docente di ecologia marina Monica Monteleone, come riferito in precedenza. Della spedizione facevano parte anche altri 20 italiani assistiti dai nostri diplomatici. Non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni con l'Iran, neppure dopo il vertice tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Qualche parziale convergenza tra i due: no all'atomica e riapertura dello stretto, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche a uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Per Trump, di ritorno negli Stati Uniti, anche una telefonata col cancelliere tedesco Merz, che aveva lanciato parole dure sull'operato della Casa Bianca.
2: L'economia.
3: Deluse dall'esito delle bilaterali Trump-Xi, le borse europee girano in rosso e anche Wall Street va in negativo. Milano lascia sul terreno l'1,87%. Salgono ancora i prezzi degli energetici a New York. Il WTI sale del 3,09% a $104.30 al barile, mentre il Brent europeo guadagna il 2,37% a $108.23. Su anche le quotazioni del gas. Salgono un po' in tutta Europa i rendimenti dei titoli di Stato, lo spread italiano con quelli tedeschi torna a sfiorare quota 80. È trainata proprio dal caro energia l'inflazione. In aprile rialza la testa l'indice nazionale rilevalista, che registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua da più 1,7% di marzo. A pesare, come si diceva, i prezzi degli energetici e anche degli alimentari non lavorati. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, la variazione tendenziale sale da più 2,2% a più 2,3%, quello dei prodotti ad alta frequenza acquisto da più 3,1 a 4,2. E un nuovo campanello d'allarme arriva dalla BCE: la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica, i dati segnalano un indebolimento della crescita, mentre gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumo, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. E sul fronte prezzi vede nero anche Confcommercio. Nel rapporto congiunturale di maggio, l'associazione degli imprenditori del commercio stima per il mese in corso un rialzo dello 0,5% mensile e del 3,4% sull'anno. Si tornerebbe così su valori simili al 2023. Crescita a rischio, l'allarme dell'associazione. Il contesto globale è molto difficile, le condizioni finanziarie si fanno più restrittive, i flussi commerciali rallentano, l'analisi del ministro Giorgetti, che rilancia la linea della prudenza sui conti pubblici. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio.
4: Mi ministro dell'economia ha detto che in una situazione del genere, così molto molto incerta, con la guerra in Iran che non accenna a diminuire, lo stretto di Hormuz che non si apre, l'Italia deve essere molto prudente nella spesa pubblica, nei conti pubblici, e quindi sembrerebbe che lo sforamento di bilancio auspicato da molti non sia nelle corde del ministro dell'economia. Poi lo scopriremo presto, perché venerdì prossimo scadranno gli sconti fiscali sulle accise su diesel e benzina, e vedremo se il governo riuscirà ad prorogarlo ulteriormente oppure farlo finire.
3: Proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux per il 25 maggio, giorno dell'incontro convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'azienda, lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM. La multinazionale svedese ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede 1700 esuberi, circa il 40% dei dipendenti italiani del gruppo, con la chiusura dello stabilimento di Cerretodesi in provincia di Ancona. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

Eva è arrivata, si lamentava poco. Era silenziosa, le piaceva il fuoco. A casa era un fiume di parole, lei fumava in stanza sola.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in Fipili e precisamente alla Strassegna in uscita in direzione mare. Sempre in Fipili possibili disagi per un incidente avvenuto in uscita a Ponte d'Erovest e Ponsacco provenendo da entrambe le direzioni. Rallentamenti invece a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. Città di Firenze fino al 10 luglio sul viadotto Marco Polo per sostituzione delle barriere laterali e restringimenti di carreggiata in uscita città. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi. Sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, un'iniziativa e un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Dalle 10, intervento di Arab Barghouti e dei rappresentanti istituzionali. Dalle 12:30, pranzo popolare di raccolta fondi per sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Prenotazione obbligatoria al 392 06 89 259. Offerta minima 20 euro.

ripartire da zero, ripartiremo insieme in un'ora fredda come il vento che porta la neve. In un'ora fredda come il vento, ripartiremo insieme da zero per ricostruire il mondo intero, il passato e i rimpianti li lasceremo indietro. Sarà difficile ma si può fare, rincominciare.

sarebbe tempo perso. Ho già pronte le valigie per il viaggio. Non mi resta che pagare il mio pedaggio. Prendo quello che è rimasto e non c'è molto da capire o da dire. Ancora un'altra volta sono pronto a ripartire da

fiume, insieme, un'altra volta contro il mondo, questa volta io e te, non ci sarà nient'altro al mondo, è una strada che si apre in mezzo a questa giungla, prendiamola prima che il buio ci raggiunga, e non pensarci su, ho un biglietto solo andate da sti viaggi, quando parti poi non torni più, rincominciare non è una

tempesta. Ho già pronte le valigie per il viaggio. Non mi resta che pagare il mio pedaggio. Prendo quello che è rimasto e non c'è molto da capire o da dire. Ancora un'altra volta sono pronto a ripartire. Da

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Sono state sospese a causa del maltempo le ricerche dei corpi dei sub italiani morti nelle Maldive in un'escursione subacquea di 50-60 metri, a riferirlo il ministro degli esteri italiani. Il primo a essere recuperato sarebbe quello della guida Gianluca Benedetti e non della docente di ecologia marina Monica Monteleone, come riferito in precedenza. Della spedizione facevano parte anche altri 20 italiani assistiti dai nostri diplomatici. Non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni con l'Iran, neppure dopo il vertice tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Qualche parziale convergenza tra i due: no all'atomica e riapertura dello stretto, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche a uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Per Trump, di ritorno negli Stati Uniti, anche una telefonata col cancelliere tedesco Merz, che aveva lanciato parole dure sull'operato della Casa Bianca.
2: L'economia.
1: Deluse dall'esito delle bilaterali Trump e Xi, le borse europee girano in rosso e anche Wall Street va in negativo. Milano lascia sul terreno l'1,87%. Salgono ancora i prezzi degli energetici. A New York il WTI sale del 3,09% a $104.30 al barile, mentre il Brent europeo guadagna il 2,37% a $108.23. Su anche le quotazioni del gas. Salgono un po' in tutta Europa i rendimenti dei titoli di Stato, lo spread italiano con quelli tedeschi torna a sfiorare quota 80. È trainata proprio dal caro energia l'inflazione. In aprile rialza la testa l'indice nazionale rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7 su base annua da più 1,7 di marzo. A pesare, come si diceva, i prezzi degli energetici e anche degli alimentari non lavorati. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, la variazione tendenziale sale da più 2,2% a più 2,3, quello dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto da più 3,1 a 4,2. E un nuovo campanello d'allarme arriva dalla BCE: la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica, i dati segnalano un indebolimento della crescita, mentre gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumo, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. E sul fronte prezzi vede nero anche Confcommercio. Nel report congiunturale di maggio l'associazione degli imprenditori del commercio stima per il mese in corso un rialzo dello 0,5% mensile e del 3,4% sull'anno. Si tornerebbe così su valori simili al 2023. Crescita a rischio, l'allarme dell'associazione. Il contesto globale è molto difficile, le condizioni finanziarie si fanno più restrittive, i flussi commerciali rallentano, l'analisi del ministro Giorgetti, che rilancia la linea della prudenza sui conti pubblici. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio.
3: Il ministro dell'economia ha detto che in una situazione del genere, così molto molto incerta, con la guerra in Iran che non accenna a diminuire, lo stretto di Hormuz che non si apre, l'Italia deve essere molto prudente nella spesa pubblica, nei conti pubblici, e quindi sembrerebbe che lo sforamento di bilancio auspicato da molti non sia nelle corde del ministro dell'economia. Poi lo scopriremo presto, perché venerdì prossimo scadranno gli sconti fiscali sulle accise su diesel e benzina e vedremo se il governo riuscirà ad prorogarlo ulteriormente oppure farlo finire.
1: Proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux per il 25 maggio, giorno dell'incontro convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'azienda. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM. La multinazionale svedese ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede 1700 esuberi, circa il 40% dei dipendenti italiani del gruppo, con la chiusura dello stabilimento di Cerretodesi in provincia di Ancona. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Free Pass su Nova Radio Città Futura.

0: ne vale la pena, eh? Onestamente ne varrebbe la pena, perché sono 7 minuti ed iniziare così sembra troppo lungo, anche perché ci siamo, siamo presenti, ovviamente come tutti i venerdì su Free Pass on Nova Radio Città Futura. Benvenuti, ciao Elisa.
1: Ciao, buonasera, benvenuti a tutti. Don't You Get So Mad è il brano e la voce è quella di Jeffrey Osborne, uno degli artisti che ha definito in maniera, insomma, precisa il sound degli anni 70, una carriera di decenni di successi importanti come questo.
0: Ed è importante sapere che c'è ancora, è importante sapere che esiste ancora il venerdì Free Pass e vi diamo ancora il benvenuto all'interno del nuovo prodotto di Dimar. This is

0: Embrace the Soul Music, quello è stato il nostro inno, no? Non so se siete social, spero di sì, però insomma questo è l'inno. Tra l'altro è anche il titolo del nuovo prodotto degli Change, ma qui abbracciamo il soul con personaggi veramente fantastici.
1: We are doing the most, cioè stiamo facendo il meglio, non c'è tempo da perdere. Questo è un pezzo che parla di viste sul tetto, insegna il neon, ritmo notturno da altoparlanti ad alto volume. Insomma, è un inno alla festa, a fare del nostro meglio per divertirci. Derrick Di Mare, l'artista, the most. Bello, eh? È una festa, dai.
0: Sinceramente è divertente il venerdì, vero? Troviamo delle novità molto interessanti e aggreganti a quello che è il nostro genere, la nostra portante più o meno di ogni venerdì, lo sappiamo perfettamente. E questo è Dave Lee, che abbraccia un nuovo H. Si fa questo ruolo di mistura. Every Time You Touch Me è il nuovo prodotto, è bellissimo.

0: incredibile come riesce in fase di remixaggio a riaccostare tutti i suoni in maniera perfetta. Ripercorre molto, beh, insomma, tanti BB&Q Band, Change, Earth, Wind & Fire, cioè riesce veramente a ripercorrere a ritroso la storia più bella della musica soul, David Lee.
1: È magistralmente remixati i suoi pezzi e direi che David Lee è anche un collezionista, perché tutti questi H, voglio dire, ce n'ha un catalogo intero, oltre alle compilation che sono innumerevoli, i lavori suoi innumerevoli. Anche il bisogno di esibire tutti questi H forse avrà un motivo, una ragione, non lo so, da ricercare, non lo so, nella sua storia, chi lo sa.
0: È importante ricercare la sua storia attraverso l'entusiasmo che riesce ancora ad infondere a tutti, coloro che ascoltano e quando produce, e coloro che apprezzano ovviamente il genere meraviglioso di David Lee. J-Soul, ancora novità? Sì.

0: Quest'anima riaffiora sempre, no? Soul, anche lui.
1: È vero, Soul, lui è un artista canadese originario di Toronto, Jay Soul si chiama, sì, sonorità soul, ma anche atmosfere molto urbane, suono molto moderno come sentiamo. E lui è noto per il contratto con la Cash Money Records, che l'ha, diciamo, tirato su e l'ha fatto conoscere al pubblico del genere soul e dintorni.
0: Jay Soul,
1: bel pezzo, bellissimo.
0: Interessante davvero, magari approfondiremo, come ogni promessa che facciamo regolarmente il venerdì, è impossibile non approfondire. Questi tra l'altro sono due personaggi che abbiamo scoperto sotto l'ambiente soul, soft, molto soft, questo è il nuovo prodotto.

0: The Terry Green Project, bellissimo progetto, musicisti di grande qualità, e il pezzo Starlight, lo ascoltiamo adesso in sottofondo, la cantante e produttrice Terry Green ha trovato il suo ritmo con il compositore, arrangiatore e sassofonista Toddy Reed, alias Thorsten Abrolat, e infatti c'è una componente tedesca in questo gruppo, e loro sono stati pluripremiati e invitati a diversi progetti, addirittura nella radio televisione tedesca.
1: La voce di Terry Beer, o meglio Terry B H, è veramente incredibile. Ancora nuove scoperte, sì, quelli che vi facciamo scoprire noi ogni venerdì. Questo tal Mr. Muff.
0: Mr. Muff, sì.
1: Due brani la scorsa settimana. Quest'oggi ci soffermiamo su quello più importante, quello più bello. Forget it, non stress.
0: Don't stress.

0: Questa è veramente da dedicare in alta rotazione, anzi altissima rotazione. Cornel Stacy Carter è un personaggio meraviglioso, noto per la sua voce, impressionante estensione vocale dal baritono al primo tenore. Allucinante. È il nuovo prodotto, è veramente bello, meraviglioso, That Feeling.
1: È vero, vuole voce molto molto espressiva, e lui ha un passato di supporter, vale a dire che aiutava i cantanti negli Stati Uniti durante i tour eccetera. Poi nel 2016 esce il suo lavoro solista The Moment e da lì la sua fama cresce nelle sponde dell'Atlantico e del Pacifico, insomma in tutti gli Stati Uniti, avviene il suo successo
0: attraverso gli Stati Uniti.
1: Esatto, li attraverso.
0: In parole povere era questo il messaggio. Abbiamo trascurato per un po' di tempo Dave Lee e abbiamo anche trascurato anche i giapponesi. Questo è il più importante esponente musicale dal Giappone, un producer meraviglioso, T-Groove.

0: sta diventando sinceramente molto importante il mercato giapponese. Grazie soprattutto a questi personaggi, anzi a questo personaggio, perché sinceramente è stato il promotore. Un produttore incredibile che è andato ad assoldare voci incredibili come quella di Inoue Scroggins. Un brano che è entrato nelle classifiche incredibili. Lui si chiama comunque Yuki Takahashi, detto bene?
1: Esatto, Yuki Takahashi, ovvero T-Groove, molto noto nella scena New Soul di Tokyo, come dicevamo, ma attenzione anche nella scena britannica e europea, quindi a tutto tondo, cioè la sua bravura e la sua capacità ha attraversato anche questa gli oceani e è arrivata fino qua.
0: Ed è riuscito veramente a lanciare tanti altri personaggi perché hanno destato l'attenzione attraverso il Giappone, grazie a lui. Sinceramente, sì. DJ DMG, siamo a ottobre London, meravigliosi, londinesi.

0: DMG e la voce è quella bellissima di October London, che ricorda appunto molti riferimenti del passato. Lui comunque, lo dicevamo già, è molto a suo agio con vari generi, è anche un rapper, ha lavorato con Snoop Dogg, ricordiamo, quindi bellissima voce, molto versatile, perché sì, in questo scenario fa un certo effetto, ma sicuramente potremmo ascoltarlo anche in altre situazioni.
1: Sicuramente molto lisergiche, volevi dire questo. Ok, interessante personaggio, così come interessante questa nuova proposta, bellissima nuova proposta. Magari, perché no, pubblica il post, la foto di questa meravigliosa ragazza. È una new entry, sì, possiamo dirlo, si chiama Debbie James.

0: onestamente, quanto ci hanno fatto sognare i Soul Persona. Soul Perfrasia, ricordi, veniva selezionata in tempi trascorsi. Forse promotori, sinceramente, in Italia sì. Non so se avete avuto l'opportunità di sentire da altre parti, però insomma, questo è un arrangiamento fatto da Soul Persona e lei è fantastica, si chiama Debbie James.
1: Debbie James, The Things That Were Said, è una storia bella, lei è una bella ragazza, una bella voce e anche una bella storia di resistenza, perché è figlia dell'attore Steve James, rimasta orfana presto, si trasferisce a Los Angeles per reagire, si impone dei grandi obiettivi di carriera, di danza, musica, eccetera eccetera, li raggiunge sinceramente perché collabora con grandissimi producer e questo è il risultato. Grande.
0: Voce assoluta, esteticamente interessante. Prendete visione perché sicuramente verrà pubblicata questa sera sulla nostra pagina, se non la conoscete. Prendete visione, interessante. Cloud 9.

0: particolari, vero? Molto particolari. Cloud 9. Abbiamo girato sostanzialmente tutto il mondo e forse anche quasi tutti gli Stati Uniti, ma Nashville ci mancava.
1: È vero, ci mancava proprio.
0: Questi sono originari di questo meraviglioso, questa meravigliosa città che, beh, non ha destinato altri personaggi attraverso la musica soul. Chi è di Nashville? C'è qualche rocchettario che tu conosci di Nashville?
1: No, a Nashville non ci sono rocchettari, non credo.
0: Vabbè, allora rimaniamo con i Cloud 9. Molto bello, entusiasmante, particolare, delicato, sofisticato. Non siamo arrivati alla fine. Sapete che questi brani poi vengono dedicati proprio sul finale, però ci arriviamo lentamente. È una progressione molto particolareggiata questa

0: È emozionante chiudere così, vero? Siamo in controtempo, non so se vi siete accorti. Voce basso. Non sono a tempo. Ed è meraviglioso questo. È un'incredibile esplosione musicale che vogliamo dedicarvi sul nostro finalino, perché siamo arrivati alla fine. Ebbene sì. Chiudiamo con la dolcezza, incredibile dolcezza di un personaggio purtroppo scomparso, Jim Sinang, che ha avuto collaborazioni con Quincy Jones, con Michael Jackson, con tanti personaggi, purtroppo scomparso.
1: Purtroppo siamo arrivati al finale, come vedete, quindi siamo ai saluti, vi diamo appuntamento alla prossima settimana per altra grande musica.
0: Per nuovi aggiornamenti musicali. Non mancate, venerdì prossimo, buon fine settimana, ciao.

0: Free Pass su Nova Radio Città Futura.
1: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
2: Community Radio.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. Sono state sospese a causa del maltempo le ricerche dei corpi dei sub italiani morti nelle Maldive in un'escursione subacquea di 50-60 metri, a riferirlo il ministro degli esteri Tajani. Il primo a essere recuperato sarebbe quello della guida Gianluca Benedetti e non della docente di ecologia marina Monica Monteleone, come riferito in precedenza. Della spedizione facevano parte anche altri 20 italiani assistiti dai nostri diplomatici. Non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni con l'Iran, neppure dopo il vertice tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Qualche parziale convergenza tra i due: no all'atomica e riapertura dello stretto, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche a uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Per Trump, di ritorno negli Stati Uniti, anche una telefonata col cancelliere tedesco Merz, che aveva lanciato parole dure sull'operato della Casa Bianca.
4: L'economia.
3: Deluse dall'esito delle bilaterali Trump-Xi, le borse europee girano in rosso e anche Wall Street va in negativo. Milano lascia sul terreno l'1,87%. Salgono ancora i prezzi degli energetici a New York. Il WTI sale del 3,09% a $104.30 al barile, mentre il Brent europeo guadagna il 2,37% a $108.23. Su anche le quotazioni del gas. Salgono un po' in tutta Europa i rendimenti dei titoli di Stato, lo spread italiano con quelli tedeschi torna a sfiorare quota 80. È trainata proprio dal caro energia l'inflazione. In aprile rialza la testa l'indice nazionale rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7 su base annua da più 1,7 di marzo. A pesare, come si diceva, i prezzi degli energetici e anche degli alimentari non lavorati. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, la variazione tendenziale sale da più 2,2% a più 2,3. Quello dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto da più 3,1 a 4,2. E un nuovo campanello d'allarme arriva dalla BCE: la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica, i dati segnalano un indebolimento della crescita, mentre gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumo, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. E sul fronte prezzi vede nero anche Confcommercio. Nel report congiunturale di maggio, l'associazione degli imprenditori del commercio stima per il mese in corso un rialzo dello 0,5% mensile e del 3,4% sull'anno. Si tornerebbe così su valori simili al 2023. Crescita a rischio, l'allarme dell'associazione. Il contesto globale è molto difficile, le condizioni finanziarie si fanno più restrittive, i flussi commerciali rallentano. L'analisi del ministro Giorgetti, che rilancia la linea della prudenza sui conti pubblici. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio.
5: Il ministro dell'economia ha detto che in una situazione del genere, così molto molto incerta, con la guerra in Iran che non accenna a diminuire, lo stretto di Hormuz che non si apre, l'Italia deve essere molto prudente nella spesa pubblica, nei conti pubblici, e quindi sembrerebbe che lo sforamento di bilancio auspicato da molti non sia nelle corde del ministro dell'economia. Poi lo scopriremo presto, perché venerdì prossimo scadranno gli sconti fiscali sulle accise su diesel e benzina e vedremo se il governo riuscirà ad prorogarlo ulteriormente oppure farlo finire.
3: Proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux per il 25 maggio, giorno dell'incontro convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'azienda. Lo ha deciso il Coordinamento Nazionale di FIM, FIOM e WILM. La multinazionale svedese ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede 1.700 esuberi, circa il 40% dei dipendenti italiani del gruppo, con la chiusura dello stabilimento di Cerretodesi in provincia di Ancona. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.

Stanotte cielo sporco, non si vedono stelle. Jazz guida i tir sulla strada per Betlemme. Ha capelli e barba lunghi, jeans vecchi e unti. 30 anni e poco più, che forse saranno gli

esercito così in mezzo che ha già smesso da un pezzo. Piscia, cade, fa una riga sopra il bordo del cesso. Di getto, bro, rosto al banco col braccio. Charlie un whisky liscio, anzi doppio col ghiaccio. È stato un lungo viaggio, dice un altro sfatto. Il suo nome suona Saulo, proveniente da te.

0: disco di ghiaccio. Giù nell'abisso le macchine sono divinità meccaniche.
1: Uno strumento parlante fatto di carne con la facoltà del linguaggio.
2: Strumento parlante.

Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop, su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio.
1: Oggi ho preso una penna e ho cominciato a scrivere. Senti.

366 1014 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.